0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: R101 R101. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

music.

0: 301. Enjoy the music.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa.

Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: E allora sì, che buongiornissimo sia, è il suono che ormai rappresenta l'inizio di una nuova giornata qui su R101. Aprono le dirette con i protagonisti assoluti, i migliori di tutti, lasciatemelo dire, i più svegli d'Italia, da parte di Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Buongiornissimo, per farvi sentire fin da subito, già lo sapete, 331 80 90 101, va bene?
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i più

0: Si apre con la voce di Agnes la mattinata su R101. Buongiornissimo, 5.04 di questa giornata che vede da calendario. Dobbiamo occupare la casella numero 8, il giorno 8. Sì, di che mese già me lo dice in musica lui?
1: Maggio vedrai.
0: Ah, ecco,
1: che
0: è maggio.
1: Mi sposerai.
0: Sì. Via veloci.
1: A quest'ora tu già devi scappare.
0: In fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare. Ma noi siamo già svegli.
1: Siamo insieme ad ogni porta.
0: Ah, sì.
1: Se sembra sciocco, cosa importa?
0: Luna, ma soprattutto oggi è la fine della settimana anche per il buongiornissimo, perché oggi lo sapete che giorno è stamattina. È venerdì, raga, è venerdì.
2: Settimana finalmente è finita.
0: Dimentichiamo i problemi. Stasera faremo cose, vedremo gente, soprattutto lo diremo al 331 80 90 101, perché dopo un paio di settimane, forse di più, sì, no, due sicuro tutte, eravamo prima in vacanza, poi siamo tornati ed era venerdì 1 maggio la scorsa settimana e non siamo andati in onda ancora per il giorno di festa, quindi oggi ritorna ufficialmente la questione legata al che fate nel weekend. Vogliamo sapere tutti i vostri progetti legati al fine settimana che ormai è davanti a voi, per diventare immediatamente i più svegli d'Italia, subito protagonisti su R101. E a che cosa lo leghiamo noi? Vabbè, aspetta un attimo, va, facciamo sentire prima le voci che sono già sveglie, se ce n'è, se ce n'è.
3: Buongiornissimo, prego. Riccardo, buongiornissimo alla regia. Sono Franco di King of the Fish, Torretto di Crucoli, direzione. Ciao. KR, traffico, sì, scorrevole, leggera, sì, pioggerellina, sì, ma ci sono 18 gradi. E visto che siamo al venerdì, oggi volevo augurare un buon fine settimana ai più svegli d'Italia.
0: L'abbiamo detto.
3: E qui qua, Radio 101.
0: Bravo.
3: La numero uno di tutte le radio.
0: Quella, che bello slogan, tra l'altro, la numero uno di tutte, perché ce ne sono altre di radio, io che io sappia esiste solo questa, o mi sbaglio, ma non vorrei sbagliarmi, ma comunque va bene, ha ribadito il concetto tutto lui, e venerdì godiamocela in prospettiva verso questo fine settimana, dove farete cose, vedrete gente e soprattutto giocherete. A che cosa? È tornato, che bello. Mancava, un paio di settimane comunque senza giocare al segno più sveglio d'Italia. Mi è mancato questo appuntamento del venerdì mattina, due ore concentrate sui vostri segni zodiacali messi in gioco stamattina. Voi vi ricordate chi vinse l'ultima volta? Tre settimane fa, io faccio fatica da una settimana all'altra, figurati se passano più giorni. Niente assoluto, ho resettato tutto, quindi si riparte da oggi. Vedremo alle 7 quale sarà il segno più sveglio e quindi, mi dicono, anche più fortunato del weekend. Pare porti fortuna proprio comunicarlo qui e giocare insieme a noi, condividere il tutto tramite il 331 80 90 101. E allora, ho detto tutto e tocca a voi, sta a voi farvi sentire prossime due ore. Sono qui apposta, vi aspetto. Grazie.

0: La voce di Elisa su R101, la sua canzone dal titolo Dillo solo al buio. Voi ditelo come vi pare, al buio, la luce, come preferite. Basta che diciate tutto quello che vi ho chiesto, quello che vi chiederemo da qui alle 7 del mattino, cioè di partecipare, diventare così protagonisti di questa mattinata che nel venerdì vede come sfida la gara al segno più sveglio d'Italia. Mi raccomando, giocate con il vostro segno e poi raccontatemi che farete nel weekend. Devo dire che dai primi messaggi al 331 80 90 101 sarà un bel fine settimana ricco di grandi eventi. Sentiamo il primo che ci suggerisce il nostro amico.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo 101, Paolo Partire Domodossola, magari sì. L'ultimo saluto perché io vado alla donata degli alpini a Genova e magari da buon sergente del sesto 86, da buon sergente magari una bevutina ci sta, non troppo esagerato. Un abbraccio, viva gli alpini, viva l'Italia e viva 101.
0: Ciao, e viva, bravo. Una bevutina, da alpino una bevutina non si può sentire proprio. Uno dice così, magari parte con questi buoni propositi. Poi la donata che dura generalmente un paio di giorni, se non tre, se non quattro addirittura, c'è chi ne approfitta insomma per farsi una mini vacanza, giustamente, delle Penne Nere, attese 100.000 e anche oltre Penne Nere al 97esimo raduno ufficiale degli alpini che si svolgerà appunto in quel di Genova, e tante di quelle magari passeranno almeno in voce al 331 80 90 101. Uno l'abbiamo già sentito e quindi se ne aggiungeranno altri, secondo me, che stanno raggiungendo la città ligure. Quindi vi aspettiamo, fatevi sentire, bevuti o non bevuti, ma comunque fatevi sentire. Grazie, non mi hai detto il segno, penna nera, il nuovo segno che mettiamo giù questa mattina. Prego, prossimo.
2: Buongiornissimo, ciao. Sono Andrea da Firenze, sì. Sto partendo alla volta del Foro Italico Roma per vedere gli internazionali di tennis.
0: Vai là.
2: Pesci. Buona giornata a tutti.
0: Intanto mi inaugura la sfida al segno più sveglio. Il primo punto va al segno dei pesci. Vabbè, solo il primo di una lunga serie, chiaramente. L'altro evento è sportivo, Foro Italico di Roma, dove hanno preso inizio appunto il master. Belli internazionali di Roma, tennis, chissà se andrà a vedere Sinner oppure qualcun altro, quale sfida andrà a godersi dal vivo il nostro amico che da Firenze raggiungerà la capitale. Aspettiamo lui e tutti gli altri anche lunedì mattina per capire come sarà andato appunto questo weekend, attraverso poi tutti i progetti che avete intenzione di fare nel fine settimana, e raccontarli al 331 80 90 101. Grazie. Enjoy the music.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica raccontato da Olly, che farete? Questa domenica invece voi raccontatemelo, domenica, sabato, anche il venerdì che stiamo per vivere, insomma il weekend, con i vostri progetti in ballo al 331 80 90 101, abbinato chiaramente al segno, il vostro gli sarà il più sveglio d'Italia, risulterà tale? 331 80 90 101, tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: R101 Meteo.
6: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Cielo nuvoloso o coperto in gran parte del paese. Schiarite al mattino in Sicilia, nel pomeriggio in Liguria e Piemonte. Piogge e rovesci nelle prime ore della giornata sulle regioni centrali, su Romagna, Campania e Puglia. Nel pomeriggio piogge e qualche temporale al centro-sud, non su Marche e Calabria. Possibile sviluppo di rovesci anche sulle Alpi. In serata cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature in contenuto calo al centro-sud, venti moderati su Ionio, Basso Adriatico e Puglia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa

0: Sing, cantiamo, va bene, con la musica di R101 si fa anche questo fin dalle prime ore del giorno, come anche in questo venerdì 8 maggio, 5:28, erano i Travis su, non so, insomma, abbiamo un appuntamento da rispettare che è quello del venerdì, lo stiamo facendo già dalla prima parte, la prima mezz'ora. Volata via così a ricevere i primi segni più svegli al 331 80 90 101 e ad ascoltare voi cosa farete, tutti i vostri progetti legati al fine settimana che ormai è lì alle porte. Sentiamomi
1: Ricky,
0: un po', prego, buongiorno.
1: Tommaso da Roma, segno zodiacale Scorpione.
0: Scorpio?
1: Buon fine settimana a tutti quanti.
0: Grazie, altrettanto.
1: E poi evviva, è festa.
0: È festa?
1: Vai in vacanza.
0: Non ho capito bene a cosa si riferisce. Cioè, vai in vacanza, dove, quando e perché, soprattutto quando te ne vai in vacanza, dove te ne vai, festa di domenica, effettivamente domenica 10 maggio è la festa de, sentiamo,
2: certo. Perché ritorno da te.
0: Giusto, festa della mamma. Magari si riferiva a quello, non lo so. Però cade questo weekend, perché sempre si celebra questo appuntamento la seconda domenica del mese di maggio. Quindi appunto domenica 10, come la festeggiate la mamma? Ci sarà qualcuno che avrà organizzato qualcosa, no, in merito? Sentiremo anche questo, immagino, credo, spero ancora. Prego, vengono.
1: Buongiornissimo, Ricky. Pietro. Ciao. Da Reggio Emilia, sì. Segno Ariete.
0: Ariete.
1: Che forse era quello che ha vinto. Comunque,
0: dice?
1: Gli Arieti sono tosti, eh. Buona giornata e buon weekend a tutti.
0: Gli Arieti sono tosti, però nelle nostre gare del venerdì abbiamo constatato ormai da diverso tempo che mi sono, diciamo, silenti, non mi giocano moltissimo. Poi si svegliano, poi quando gli do la sveglia arrivano e si fanno sentire piano. Però hanno sempre, diciamo, un partono diesel, un po' così a rilento, poi però ci sono, si fanno sentire. Tu oggi dimostri invece di essere tra i più svegli. Ancora uno,
1: Ricky,
0: ancora uno.
1: Buongiorno, Alessandro. Ciao. Da Lecce, Toro. Sì. Questa sera
0: andiamo.
1: Cenetta tra papà per organizzare il campeggio dei papà insieme ai propri figli al termine della scuola. Un fine settimana, papà e figli. Ciao, buona giornata.
0: Giusto, equilibrare le cose per par condicio. Abbiamo parlato della festa della mamma, i papà che si riuniscono per un campeggio papà e figli e organizzare le cose con una bella pizzata. Ci sta tutto, bravi, complimenti. Bello, mi piace, siamo partiti bene questa mattina. Si stanno svegliando tutti quanti i segni, stanno giocando con noi al 331 80 90 101. Mamma mia, starvi dietro, quanti siete già. C'è anche Noemi e vorrebbe cantare, che facciamo? Agevoliamola.

0: Cantata da Noemi, What a perdere su R101, qui non si perde niente dei vostri messaggi, dei vostri progetti legati al weekend, al 331 80 90 101, gran bella gara anche per i segni più svegli d'Italia, quasi tutti già si sono fatti sentire, ne mancano ancora qualcuno, fa sempre parte di quel sottobosco di segni dormienti che andremo a svegliare piano piano. La situazione vede i pesci in vantaggio, ve lo posso dire, la classifica vede per il momento pesci in vantaggio, a seguire il leone molto bene, scorpione, gli acquario, i toro, gli ariete che inseguono, ma è tutto da sviluppo, siamo appena partiti, via via, sentiamo.
1: Ciao dai, a dai. Tutti, sono Franco, parto da Pavia, sto andando a Torino, finalmente sì. Sono riuscito a ottenere i permessi per volare con il drone a Torino, dai, e quindi farò delle drone. Riprese, foto della mia città natale, sarà okay. Un weekend speciale,
0: sì?
1: E seguitemi, Frank Drone.
0: Ma dai, c'ha anche il nome d'arte sui social, immagino, si è fatto autopubblicità. Era più bello Pelan Drone, che secondo me rimaneva anche proprio nell'immagine, cioè più facile da ricordare, ma Frank Drone, va bene, noi ti seguiremo. Certo, ci avessi detto anche il tuo segno, giusto per giocare.
1: Dimenticavo, Frank Drone, sì? È il segno dei pesci.
0: Bravo, che non è una dimenticanza questa che... che miseria, va bene lo stesso, anche in ritardo lo prendiamo, te l'ho detto, i pesci in vantaggio, confermato anche dal nostro Pelandro. Frank, ancora.
2: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutti, Antonio da Bologna,
0: sì.
2: Segno zodiacale pesci, progetti
0: anche tu,
2: per il weekend, spero di incontrare vivamente Frank Ghost Hollywood.
0: E in che senso? Io che pensavo, ma che sono in concerto, in tournée a Bologna, i Frankie Goes to Hollywood, mitici Frankie Goes to Hollywood, no, perché noi abbiamo come tormentone per la categoria della gente che vorrebbe passare un weekend in relax, questo tormentone qui, lo ripetiamo, vero? Lui vorrebbe un po' di... Esatto, bravo. Va bene, faceva riferimento a questo, bravi, ma i riferimenti ai nostri tormentoni mi piacciono perché vuol dire che siete proprio aficionados. Questo appuntamento, ancora uno.
3: Buongiorno
0: ancora uno.
3: Riccardo, amici da Varese, segno zodiacale acquario, preparazione
0: acquario
3: per il weekend, anticipazione del viaggio in Islanda, visto che lunedì dovevamo partire, ci hanno cancellato il volo e abbiamo dovuto anticiparlo a domani. Va bene, approfittiamo per fare altro. Due giorni in più.
0: Beh,
3: e buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Quindi buon viaggio. Ma che bellezza, questi se ne vanno in vacanza in Islanda. Ma è molto lontana l'Islanda, è vicino a Padova, lo sanno tutti l'Islanda, perché prendi l'aereo. Va bene, buona vacanza.

0: Mr. Know-it-all è proprio il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato da Teddy Swims in versione un po' Sting, un po' Police. Mi rimane in testa questa cosa qua a me, tutte le volte che lo ascolto mi riporta quello. La prossima canzone magari proprio dei Police, non lo so, dipenderà un po' da voi, dai vostri gusti, dalle canzoni che vi fanno stare bene. Quale ci segnalate per primo oggi? 331 80 90 101, dai.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: Già, già arrivato questo momento, l'abbiamo appena lanciato, ma sono già tanti in coda ad aver lasciato lì la propria richiesta al 331 80 90 101. Vediamo cosa peschiamo a caso, quale delle canzoni farà star bene chi?
1: Ehi ragazzi,
0: buongiorno.
1: La canzone che mi fa stare bene è della mitica Cyndi Lauper, Time After Time. Dai ragazzi, mettetela!

0: Beh, stato indietro nel tempo, fino agli anni 80, Time After Time. Cyndi Lauper, richiesta da una nostra amica, rimasta anonima, ma abbiamo comunque voluto accontentare, perché prima o poi accontenteremo tutti negli spazi dedicati alle canzoni che vi fanno star bene. Minuti 40 e 45 di ogni ora, spalmato su tutto il palinsesto di R101 in ogni programma, per cui quando vi viene in mente quella canzone lì che vi piace tanto e volete condividerla con gli ascoltatori di R101, potete farlo in qualsiasi momento al 331 80 90 101, dove c'è una sfida incredibile come ogni venerdì, ma come ogni mattina nel buongiornissimo. Alla fine, oggi però dedicata ai segni più svegli e a cosa farete nel weekend, i vostri progetti. Andiamo poi un altro aggiornamento di classifica, sentiamo qualcuno prima.
1: Buongiorno Ricky, Susanna. Ciao. Da Cremona, ovviamente sì. Toro, io so Toro, che anche bravo. Tu sei del Toro,
0: sì,
1: ma volevo sapere, per non fare aprile o maggio, io sono del 24 di aprile, volevo vedere se ti avvicinavi alla
0: maggio,
1: mia data,
0: maggio,
1: e
0: maggio,
1: niente, 14, questo weekend parto, domani mattina vado dalla
0: Dove
1: mia
0: vai?
1: Amica del cuore che è a Parma, che non la vedo quasi mai, dato che è andata via da Cremona,
0: sì.
1: Ha uno studio di avvocato là, e, però siamo sempre rimaste amiche in contatto, ero una bambina di 4 anni,
0: sì.
1: Abbiamo fatto l'asilo insieme, non ci siamo mai allontanate, mai.
0: Ma che bello, bella storia, brava, quindi vai a Parma per ritrovarla, salutacela a sto punto, e poi lunedì mattina vogliamo sentire come è andata, come l'hai trovata, cosa vi siete raccontate, dove eravate rimaste, insomma, bella questa storia. E poi io no, insomma, metà maggio, ecco, prossima settimana, i preparativi sono già iniziati, come i capi di Stato si fanno festeggiamenti per settimane. Ancora avanti.
2: Buongiorno Riccardo, Peppino da Rimini, camionista.
0: Sì?
2: Sveglio dalle 19.30 di ieri per lavoro notturno col camion. Segno dei pesci.
0: Pesci.
2: Preferito del Lazio. E questa settimana, nel weekend, scenderò al mio paesello, che penso voi conosciate molto bene, Castelleone, in provincia di Cremona.
0: Trovare
2: un amico che non vedo da tanto.
0: È Paolino.
2: È uno dei pochi amici che mi è rimasti. E bene, prendo qualche bel salamotto, qualche buon pezzo di formaggio, grana.
0: Ci sta.
2: E così via. Buona giornata.
0: Leone è il paese in cui vive e abita il nostro Paolo Dini di R101, della banda, insomma, e quindi è lui che va a trovare, non credo, anche se poi se parli di cibo si potrebbe unire, se c'è un posticino lui si unirebbe secondo me molto volentieri. Pesci ancora, perché sono primi.
3: Buongiornissimo Ricky, Max da Roma.
0: Ciao.
3: Weekend, siccome è stata una settimana molto faticosa, ci metto in moto aperitivo a Civitavecchia, faccio il Tirreno, faccio un po' la costa tirrenica. Segno zodiacale Leone.
0: Leone, che mi era già presente, sì, mi era già sveglio, era tra i più svegli, adesso andiamo a svegliare quelli dormienti subito dopo il buon Cesarone che torna a trovarci, che Cremonini, sto rifacendo riferimento a lui. 331 80 90 101, che bei progetti avete oggi.
4: Ma che non ho.

0: Allora, pochi minuti alle 6 del mattino vuol dire che sta già volando via la prima ora di Buongiornissimo, immerso nei vostri segni e soprattutto nel sapere cosa farete nel weekend, i vostri progetti belli, devo dire, prima parte molto curiosa anche da parte vostra. Al 331 80 90 101 abbiamo segni dormienti da svegliare, amici miei. Andiamo a svegliare, amici dei gemelli. Che facciamo? Dormiamo ancora un po'? 5 minuti, 5 minuti. Insieme a loro, quelli del Cancro, quelli della Vergine e il Sagittario. 4 segni dormienti, non mi era mai capitato. Voi direte, ah, c'è poca gente. No, no, è pieno però tra Ariete, Toro, Leone, Pesce, Acquario. Tutti gli altri sono svegli, si stanno facendo sentire, c'è una gara pazzesca. Sti 4 qua, niente, zero, per il momento non si sono fatti sentire. Gemelli, Cancro, Vergine, Sagittario. Sentiamo se sono svegli adesso.
1: Buongiornissimo, prego. Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
1: Per me oggi nulla di fatto, come weekend non so cosa farò.
0: Nulla.
1: Vivremo sull'onda del Carpe Diem.
0: Bello,
1: vedremo l'attimo quando si presenterà. Sono
0: Brava.
1: Del segno del Toro e chiamo dalla provincia di Trento. Buona
0: Va bene.
1: Giornata.
0: Ci sta anche questo come progetto, cioè Carpe Diem, cioè nel senso, quel che arriva arriva, come va va, e poi lunedì mattina ce lo racconterete, perché vogliamo poi sapere come sono andate le cose. Toro intanto sta andando bene, ve lo dico come segno, prego ancora.
2: Ciao, sono William Capricorno.
3: Ciao, sono Arianna Leone.
2: Ah. Andremo in Sicilia a comunicare il sesso del nostro pargolo
0: pargola
2: dei nostri genitori.
3: Buongiorno!
0: Questo sì che è un progettino. Qua ci vuole una canzone in sottofondo ad hoc.
4: Sarà lui, sarà me, sarà parte di noi.
0: L'avete chiamata sarà proprio, male, sarà lui, sarà lei. Non ce l'hanno voluto dire. Giustamente, se lo tengono per loro, per la loro famiglia. E poi lunedì però svelatelo anche a noi a sto punto. Vi aspettiamo. Intanto io segno qua Capricorno e Leone. Bene, bene, bene. Chiudiamo la prima parte con un altro brano e vi dirò chi chiude il primo tempo in vantaggio.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Anche qui è tutto fabulous, eh? La prima ora del buongiornissimo è andata via veloce, in scioltezza, questa mattina, con un sacco di partecipazione, già un sacco di progetti abbiamo ascoltato, davvero molto interessanti. Sarà una seconda parte così? Immagino, me lo auguro, con i più svegli d'Italia, che chiude il primo tempo in vantaggio, gli amici del segno dei pesci. Bravi, bravi.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
4: Tutto il giorno.
2: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Tregua in Iran, sempre più fragile. Mentre si attende la risposta di Teheran al piano di pace americano, cresce la tensione con gli stessi USA, che affermano di aver condotto attacchi difensivi contro gli iraniani dello stretto di Hormuz. Trump minimizza, il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma avverte: senza un accordo colpiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. Oggi, primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli, il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni e Tajani. A 19 anni dal caso Garlasco, i PM di Pavia riscrivono una nuova verità. La procura chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. Si punta a chiedere il rinvio a giudizio per l'indagato, chiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura sui contagi da antivirus sulla nave da crociera Oceanwide Expedition. 3 morti, 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri in arrivo sabato alle Canarie. Saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen: se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato sulle tariffe nel 2025 entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri, oggi in campo i big italiani al Foro Italico con Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1, Sinner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio sarà tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Sono operativi, sveglissimi, più svegli d'Italia per l'appunto, protagonisti in tutte le albe di R101 dalle 5 alle 7 nel buongiornissimo. Si apre il secondo tempo, pausa caffè rispettata, questo è cucchiaino su tazzina, sentite, ok, perfetto. Belli carichi per una seconda parte al 331-80-90-101, vi aspetto, dai.
0: R101, buongiorno, buongiornissimo, i più

0: Take your time, dice Sam Hunt, ovvero prenditi il tuo tempo, tranquillo, sereno. Noi abbiamo preso il tempo per una piccola colazioncina, giusto un caffettino, per ripartire in sprint per questa seconda parte di Buongiornissimo. Da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, 6.07 di questo venerdì 8 maggio, concentratissimi sulla gara delle gare del venerdì che chiude la settimana nel Buongiornissimo, che ha anche una sigla in particolare, no? È questa qua,
1: ci gira intorno.
0: Stiamo cercando di capire quale sarà il segno più sveglio di quest'oggi e anche il segno più fortunato automaticamente del weekend. Un weekend ricco di eventi e ricco di progettini già raccontati, sempre al 331 80 90 101. Ci eravamo lasciati con i segni dormienti, avevamo provato a svegliarli, ce n'erano ben 4 di segni che ancora non si erano fatti sentire. Vediamo se nel frattempo si sono destati. Vediamo.
2: Buongiornissimo Ricky, gemelli, sono gemelli. Giuseppe da Andria, ma in questi istanti mi trovo qui in quel di Venezia.
0: Sì,
2: Ostrega,
0: Venezia.
2: Direzione Martelago, sì. Segno dei gemelli.
0: Oh.
2: Mi sto ascoltando dalle 5, appena iniziato
0: doveri.
2: Il programma,
0: e
2: ma
0: doveri.
2: Sono sveglio dalle 4:30.
0: Segno passivo, era lì che ascoltava dall'inizio, però niente, non voleva partire. A questo punto i gemelli sono in gioco. Poi c'erano i cancro che dormivano. Cancro?
3: Buongiorno a tutti, sono Stefania da Settimo Torinese.
0: Sì.
3: Segno del cancro.
0: Ah,
3: in realtà sto andando a dormire adesso, quindi non so se vale lo stesso.
0: Più o meno.
3: Sono sveglia da mezzogiorno di ieri.
0: Ho finito il turno di notte. Vai a dormire.
3: E si va adesso a dormire. Buona giornata a tutti, un bacio.
0: Va bene, giustificatissimo allora. Diciamo il fatto che tu vada a riposare adesso puoi rimediare, puoi recuperare la puntata, tutti gli appuntamenti con il Buongiornissimo sull'app di R101, sul sito r101.it, sezione repliche, trovi tutto. Va bene, ancora
4: Buongiornissimo Ricky,
0: cerchiamo i Vergine.
4: Ma com'è possibile che quelli della Vergine sono sempre dormienti?
0: È vero,
4: sveglio
0: eh?
4: Io Simone D'Alecco della Vergine, programmi per il weekend. Sabato piscina con mia figlia, coperta
0: sì.
4: Ovviamente perché non fa tutto sto caldo.
0: Brutto
4: domenica
0: tempo.
4: Si vedrà quello che succede, succede.
0: Va bene, il quarto segno che ancora mi dormiva era quelli del Sagittario. Se non sbaglio.
5: Buongiornissimo Ricky, Federico dello Storybar di Opera, segno
0: sì.
5: Sagittario,
0: oh.
5: Anno 72, classe di ferro, forza
0: sì.
5: Inter, amala.
0: No. Peccato che con questo commento il voto viene annullato subito. Può fare, tanto gestisco io qua la situazione. Se non gradite questo arbitro qua, io non so cosa dirvi. Comunque, vabbè, lo prendiamo lo stesso. Tutti svegli? Dai, che sì.

0: Ciao Italia, bless Ciao. Madonna here, wishing a buongiornoissimo to all ere 101 listeners.
1: Buongiornoissimo a lei, Blessed Madonna, su R101 con Jacob Lasker, riascoltati da loro Mercy. Ora constatato che tutti i 12 segni sono svegli, la gara entra nel vivo più che mai fino alle 7, fino al verdetto finale, per capire e stabilire quale sarà il segno più sveglio e soprattutto che farete in questo weekend, i vostri progetti. Dai, continuiamo, sentiamo,
2: Ciao,
1: prego.
2: Riccardo, Roberto da Chiamate Brianza.
1: Ciao.
2: Segno zodiacale Bilancia.
1: Bilancia.
2: Weekend di relax con preparativi perché lunedì si parte per una bella crociera sul Nilo.
1: Bello, crociera sul Nilo, ragazzi, lunedì, beati voi che potete approfittare di qualche giorno di vacanza, quindi questo mi fa parte del gruppo, della categoria dei viaggiatori del weekend, anche se qua parte lunedì, però c'è tutta la preparazione da fare, ma vabbè, è già modalità vacanza, il weekend è già in modalità vacanza la testa. Sì, prego, ancora.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo.
1: Ciao.
3: Alice, Bergamo, segno zodiacale Toro.
1: Ehi,
3: questo weekend, beh, si festeggia il compleanno, domani è il mio compleanno, quindi ci si ritrova tutti insieme a festeggiarlo. Poi la mia bimba lo
1: Molto
3: fa
1: bene.
3: L'11 di maggio, che lei è un bel
1: uniamo
3: toro,
1: le cose.
3: E festeggeremo insieme domenica.
1: Certo.
3: Un bacione grandissimo a tutti, buon fine settimana.
1: Grazie a te altrettanto, gli auguri te li faccio dopo, non si fanno prima, quindi te li faremo lunedì, va bene, ci dirai anche com'è andata la festa, bene, ancora.
4: Buongiorno R101,
1: Ciao.
4: Io sono Giuseppe da Carlentini, sto andando a lavorare, anche domani lavorerò, quindi weekend lavorativo. E domenica di relax. Comunque sono del segno della Vergine.
1: Vergine,
4: buona giornata a tutti.
1: Si stanno riprendendo i Vergine, mi erano dormienti, ma stanno già risalendo la china verso le parti alte della classifica. Mi ha detto che sarà un weekend di lavoro, amici.
5: Dovete andare a lavorare. Dovevo tutti lavorare.
1: Non l'avevamo ancora messo.
5: Bisogna andare a lavorare. Dovevo tutti lavorare. Dovete andare a lavorare.
1: Non tutti, per fortuna non tutti. Ed era un paio di settimane che non sentivo sto tormentone. Vai con Achillone, Lauro. Vai. Ok, dai. Anch'io devo lavorare un sacco per star dietro tutti i vostri messaggi.
6: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Achille Lauro su R101, le 6:18, i più svegli d'Italia raccontano che faranno nel weekend, se hanno già dei progettini in ballo, e nel frattempo si balla con il segno più sveglio. Da capire quale sarà, c'è un ribaltamento di classifica clamoroso, c'è un segno che mi sta andando via di parecchio, vi dirò tutto l'aggiornamento tra pochissimo, state con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
3: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101.
3: Golden Ticket.
4: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti. Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute.

0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
10: Apri R101.
9: R101.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
9: R101 Meteo.
18: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso coperto in gran parte del paese tranne delle schiarite in Sicilia e nel pomeriggio in Liguria e Piemonte, piogge e rovesci su regioni centrali, Romagna, Campania e Puglia, piogge e qualche temporale nel pomeriggio al centro-sud tranne Marche e Calabria, possibile sviluppo di rovesci anche sulle Alpi.

0: Alpi. Di sera cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature in contenuto calo al centro-sud. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Era Ronan Keating, ritrovato nella mattinata su R101 nel buongiornissimo, giunto alle 6:30 del mattino, quindi si inaugura l'ultima mezz'ora di questo venerdì, dove sono super impegnato ad ascoltare tutti i progetti legati al weekend che ormai è lì alle porte, raccontati al 331 80 90 101 dai più svegli d'Italia, che nel frattempo giocano anche al segno più sveglio d'Italia, mi raccontano un sacco di cose e poi aggiungono anche il loro segno per vedere se sarà il più sveglio e quindi in automatico anche il più fortunato del weekend. Situazioni, ribaltamenti di classifica clamorosi, chi ci segue dall'inizio, dalle 5, saprà che i pesci comandavano la classifica, vi posso dire che non la comandano più, ci sono stato un ribaltamento clamoroso, andrei a sentire un paio o tre di voi e poi aggiornamento, prego.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo. Ciao a tutti. Allora, qui è un pesciolino che mi parla, che sta andando al lavoro, domani mattina lavoro, tra parentesi, l'unico del mio reparto, e pomeriggio sarà una giornata di calcio tra mio figlio medio e il piccolino, chiuderemo andando in pizzeria con tutti i genitori più o meno,
0: classico,
1: e domenica credo e tra virgolette spero un po' di relax. Ciao buona vita.
0: Quello lo sperano tutti, magari la domenica pomeriggio, e comunque sì, categoria genitori in giro con figli sportivi al seguito, no, meglio genitori al seguito di figli sportivi, forse messa così è meglio, ce ne tante, le abbiamo raggruppati, ce ne abbiamo ancora, sentiamo, prego.
2: Buongiorno R101,
0: venga.
2: Sandro da Palmanova,
0: sì.
2: Sulla strada statale 309 Romea, direzione casa, fine settimana.
0: Bene.
2: Impegnativo, un
0: perché?
2: Figlio a calcio, un figlio che devo portarlo a fare l'arbitro,
0: ah,
2: e
0: però.
2: Segno Scorpione.
0: Scorpione, preso, segnato, sicuramente più impegnativo il secondo figlio arbitro, secondo me, quello che dà maggior impegno. Io non lo so, fossi il babbo di un figlio arbitro, starei almeno in macchina, ce l'accompagno, però lo so, io lo aspetto. Che con i venti che tirano, che c'è, insomma, se ne sentono di ogni, purtroppo, dico ovviamente purtroppo, speriamo che non sia il tuo caso. Vabbè, ancora,
3: Ciao Ricky, buongiorno, per tutto. Sono Lara da Verona,
0: sì?
3: Segno acquario. Questo
0: acquario.
3: Weekend sarà un bellissimo weekend, mm-hmm. perché la mia figlia più piccola farà le finali regionali con la sua squadra di basket Under
0: basket.
3: 13, quindi andremo a fare il
0: Bello.
3: Tifo e saranno
0: certo.
3: due bei giorni di festa. Ciao, buon weekend a tutti!
0: Ottimo, e stanno arrivando tanti anche con questa categoria dei genitori che portano in giro figli che mi sono competitivi, sportivi in ogni ambito. 331 80 90 101, vado ad aggiornare la classifica e vi dico com'è l'andamento e poi via verso il verdetto finale. Abbiamo ancora tempo, però, dai.

0: E allora, ultimo aggiornamento di classifica, poi mi tacerò fino al verdetto finale per lasciare un po' di suspense e dare modo di giocare a tutti e magari ancora invertire tutti i pronostici che si erano fatti all'inizio della trasmissione. Allora, abbiamo i gemelli messi molto molto bene, mi erano dormienti ma si sono svegliati tutto un botto e vogliono partecipare, vogliono magari anche vincere la gara. Toro molto bene, Vergine bene, ma il primo posto in classifica per il momento lo detiene il Sagittario. Amici del Sagittario, hanno superato i Pesci tutti quanti, insomma vabbè, la situazione però è molto aperta, bastano 3-4 punti da una parte e dall'altra per rimpoltare il risultato, capito? Andiamo, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono Elisa da Bergamo, segno del Sagittario, sono andato al lavoro. Vedi. Questo weekend niente, lavoro e organizzazione del compleanno di mia figlia che settimana prossima compie 16 anni.
0: E 16, anch'io compio gli anni, 17 io però. Va bene, ancora andiamo.
2: Ciao Ricky, andiamo. Fabrizio da Casatenovo in provincia di Lecco.
0: Sì.
2: Anch'io Sagittario, non dormiente, anzi sto andando a dormire perché anch'io ho finito il turno di notte. Sagittario e ovviamente forza Inter.
0: Beh,
2: vale peccato, lo stesso. Ciao.
0: Peccato, Sagittario squalificato tra l'altro per colpa di questo commento. Incredibile, prendetevela con lui. Adesso gireremo il numero 338. No, non è vero, non posso farlo. Comunque vabbè, dai, si scherza. Dai, andiamo.
3: Buongiornissimo a tutti. Antonio da Lecce. Quanti gemelli? Già sveglio da un bel po'.
0: Gemelli,
3: fine settimana da urlo perché si va a cantare per il nostro Lecce. C'era una partita fondamentale
0: certo.
3: Per la nostra salvezza in Serie A. Lecce Juventus. Forza,
0: ce l'avete
3: Lecce,
0: tutti.
3: Buongiornissimo a tutti.
0: Ce l'avete tutti con me stamattina, non so, vi siete messi d'accordo. Gli altri dicono forza quella squadra là. Questo mi va a vedere ovviamente la sua squadra. Lecce, guarda caso, gioca contro la Juve. Lecce si deve salvare? Bene, sarà una passeggiata per noi che cerchiamo il quarto posto con leggerissima fatica. Mannaggia che weekend dal punto di vista calcistico. Abbiamo altri progetti, li avete voi da raccontare, continuate a farlo al 331 80 90 101. È ovvio.

0: 41, tempo di andare alla ricerca anche di una canzone che vi faccia stare bene. Quindi scelta da voi, lo sapete, l'appuntamento che si ripete ogni ora su R101 in ogni programma a partire appunto dal Buongiornissimo. Quindi approfittatene se avete quel titolo lì, quella canzone che non ascoltate da un po'. 331 80 90 101, andremo a selezionarla tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
15: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
14: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
19: Febal casa, Febal casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
22: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
0: pronti ad accontentare di nuovo uno di voi nella canzone che farà star bene poi tutti quanti più svegli d'Italia nella grande condivisione qua su R101 a tutte le ore. Però tocca a voi segnalare una canzone, sentiamo allora chi c'è che desidera.
2: La canzone che mi fa stare bene piacerebbe ascoltare Pino D'Angiò con Ma quale idea.

Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: e balla. E balla, balla. Bella idea, bella idea, quella di scegliere il mitico Pino D'Angiò, riascoltarlo con questa canzone che ha fatto star bene la nostra amica che l'ha richiesto. Tutti i più svegli d'Italia all'ascolto del buongiornissimo, giunto a una decina di minuti, forse anche meno, sono le 6.51, al arrivo, al termine di questa due ore strepitosa fatta di progetti legati al weekend raccontati al 331 80 90 101, e soprattutto della gara, la corsa, a capire chi sarà e quale sarà il segno più sveglio d'Italia questa mattina. Allora andiamo con l'ultima carrellata, dai, forza.
1: Buongiorno,
0: dai, dai, dai.
1: Sono un piccolo cancretto,
0: sì,
1: in direzione parrucchiere, che oggi parrucchiere, mi aspetta
0: quest'ora
1: il matrimonio di mia sorella. La sveglia è suonata presto, ma
0: certo,
1: non per il lavoro, per fare festa.
0: Certo, perché maggio mi chiama tutta la categoria di quelli impegnati nei matrimoni, sia in prima persona, cioè abbiamo chi si sposa, cioè chi è invitato. Beh, tu tra l'altro sei sorella della sposa, sarai anche tra le protagoniste, diciamo, no? Come sia il testimone della sposa, non si sa, però parrucchiera tutta la vita, sei del mattino, perché poi c'è la cerimonia. Bene, andiamo ancora.
2: Buongiorno Ricky.
0: Auguri,
2: sono Elisa da Bollate. Io ho progetti per il weekend, tra 4 ore ho l'aereo per l'America. Passo da mio fratello. Mi mancherete, soprattutto voi della banda. E Uiwa, e ma ci risentiamo fra un
0: ci
2: mesetto.
0: Puoi sentire comunque.
2: Spero di potervi sentirvi con l'app.
0: Certo.
2: Ciao, e Uiwa, e Vergine.
0: Buon viaggio, buon vacanza, intanto segniamo Vergine, come ha detto lei, e sì, con l'app, sì, e poi tra l'altro sarà anche agevolata dagli orari, secondo me, no? So, adesso bisognerebbe fare i calcoli, capire bene dove ti troverai negli Stati Uniti, perché poi i fusi possono cambiare, però comunque in tutto il mondo ci puoi ascoltare, chiaramente, grazie alla tecnologia avanzatissima. Andiamo, va, andiamo.
3: Buongiorno
0: ancora.
3: Riccardo,
0: ciao.
3: Mars da Bologna, Toro,
0: sì.
3: Questo weekend andremo a festeggiare il compleanno di mia moglie, Toro, gli anni,
0: sì,
3: 4 maggio,
0: sì,
3: e mia figlia tra un po', il 14 maggio, a Toro. Ciao a tutti.
0: Ma certo, ciao, allora auguri a tutti, 14, tra l'altro lei compie gli anni nel mio giorno, quindi è maggior ragione, auguri, li faccio, già in ritardo per una ma in anticipo per l'altra, ancora.
4: E buongiornissimo Giuseppe da Corvaro, segno Leone, questo weekend stiamo,
0: sì,
4: preparando una sorpresa ai nostri bimbi,
0: cioè?
4: Li porteremo a Frascati al teatro a vedere lo spettacolo delle... aspetta, come si chiamano?
0: Come si chiama?
4: Le Antrix.
0: Ah, sì.
4: Le Antrix,
0: cioè,
4: i demoni. Come si chiamano?
0: Demon Hunters.
4: Una bellissima sorpresa. Ciao, buona
0: giornata. Devi andare preparato però, da genitore. Va bene che la sorpresa è per loro, che sapranno tutto di questo gruppo e quanto segue Demon Hunters e le Antrix, che cantano questo, tra l'altro. Queste e tante altre canzoni. I giovani sanno di cosa sto parlando, e anche i genitori che hanno figli tra i 9 e i 13 anni, insomma, vabbè. Questa è la meno conosciuta, tra l'altro io conoscevo più l'altra, però comunque va bene, ancora una.
5: Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao. Sì.
5: Questo weekend tutti a Genova per la tornata.
0: È vero.
5: Viva gli alpini,
0: allora.
5: Ciao a tutti, Gianni
0: Abbiamo
5: Blackman.
0: Aperto alle 5 con un alpino direzione Genova, chiudiamo verso le 7 con un altro degli alpini, insomma, tra i tanti che hanno voluto partecipare nel buongiornissimo di oggi direzione Genova per la dunata, la 97esima dunata delle Penne Nere. Allora, buona dunata anche a voi, buon weekend.

0: E allora ci siamo, è tempo di verdetto finale. Chiudiamo la settimana del buongiornissimo con questo venerdì spettacolare, grandissima partecipazione dei più svegli d'Italia. Mi hanno raccontato tutto di come si svilupperà il loro weekend, quindi buon fine settimana a tutti. E nel frattempo abbiamo calcolato qual è il podio dei segni più svegli d'Italia questa mattina. Al terzo posto i Gemellis, al secondo posto i Toro con tutti i compleanni annessi e connessi, molto bene. E al primo posto vince la gara e sono i più svegli d'Italia gli amici del Sagittarius. A un certo punto hanno messo la freccia e sono andati via verso il traguardo primi, staccando tutti. Peraltro erano dormienti fino alle 6, non ce n'era neanche uno, cioè, hanno partecipato tutti nella seconda ora, come loro che confermano.
1: Buongiornissimo Righi, sì, Sagittario sveglio, sì, siamo operativi, si lavora, siamo a Gallipoli, andiamo a direzione Brindisi questa mattina. Un saluto a tutti.
0: Ciao, buon viaggio, grazie. C'è una donna Sagittario che conferma?
2: Buongiorno Righi, Nadia da Milano, sì. Sagittario. Sì. Domani e domenica saremo impegnati con il Palio Visconteo.
0: Bello.
2: Di rugby under 16.
0: Non so cos'è, ma bello.
2: Giostreremo tra Belcreda, Abbiate Grasso e Settimo Milanese.
0: Molto
2: e
0: bene. E wiwa a te, wiwa per tutti quanti coloro che ascolteranno R101 anche nel weekend, compresa questa mattinata che si allunga come sempre con la banda fino alle 9. Io vi aspetto lì con loro. Grazie a tutti. Ciao.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran denuncia, gli USA hanno violato la tregua. Risponderemo. Gli americani replicano, abbiamo solo risposto ad attacchi non provocati. Trump assicura, resta in vigore il cessate il fuoco e avverte, senza un accordo alla nostra proposta di pace, colpiremo duramente. La crisi in Medio Oriente con un focus sul Libano, sul tavolo oggi del vertice tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, vedrà anche il ministro Tajani. Ieri l'incontro di 45 minuti con il Papa in Vaticano, impegno comune per la pace tra Santa Sede e Stati Uniti. Oggi primo anniversario del pontificato di Leone XIV, che sarà a Napoli. La Corte americana per il commercio boccia i dazi di Donald Trump. Sono illegali le tariffe globali del 10%. Il presidente degli Stati Uniti, in un colloquio telefonico con von der Leyen, Bruxelles rispetti i patti sulle tariffe o dal 4 luglio pagherà di più. Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco del 2007, per la procura di Pavia è Andrea Sempio, il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe ucciso per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'antivirus preoccupa, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi. Sulla nave da crociera, 3 decessi e 8 casi. Sabato l'arrivo alle Canarie. I turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori. Agli internazionali di Roma, al Foro Italico, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi tra gli altri in campo Musetti contro Pericard. MotoGP al via le prime libere a Le Mans, in Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà.
7: Solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord in direzione di Milano. Sempre in A1 sulla tratto Milano-Bologna viene segnalato un altro incidente allo svincolo di Reggio Emilia con delle code. Sulla 13 Bologna-Padova invece una perdita di carico crea rallentamenti tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico rallentamento tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla 24 Roma-Teramo invece segnaliamo personale su strada tra Assergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Sulla diramazione Roma-Sud code per traffico intenso tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine sulla statale 2 via Cassia è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio a Badia-San Salvatore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
13: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ma buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo, ci avviciniamo al weekend al meglio, ascoltando il morning show che ti fa stare bene dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ho fatto un sogno stranissimo.
0: Anche te?
1: Mamma
0: mia. Ma che vi mangiate la sera, ragazzi?
1: Ma che ne so, allora sognavo che stavo controllando la mia situazione contributiva in vista di una eventuale pensione, andare a verificare. Allora chiedo appuntamento, entro in ufficio e chi c'era secondo voi?
2: C'era
1: Mario Draghi.
2: Proprio lui?
1: Cioè, mi trovo Mario Draghi, sì, adesso facciamo due conti, e nel momento in cui mi stava per dire sì, no, forse è, suona la sveglia. Adesso chissà quando mi dà appuntamento un'altra volta.
0: Veramente.
2: Sai quando mangi, bevi tantissimo e vedi Draghi?
0: Dicono così, no?
1: Li vedevo quando fumavo quelle robe. Adesso Mario Draghi.
0: Te lo sogni di notte.
1: Ma tu pensa, Cristiano, tu cosa hai sognato?
3: Bello, il sogno, vai da Draghi e dici: scusi, ci sono novità per quella baby pensione di cui li avevo parlato.
0: Baby pensione.
3: Baby pensione.
1: Baby. A proposito di baby, viva gli alpini!
2: È vero,
0: gli alpini!
1: Sono a Genova!
4: Viva gli alpini!
2: È già.
0: Bella questa cosa. Questo è il coro degli alpini che ha registrato per noi tutte le sigle della banda di R101.
1: Esatto, avremo modo di parlarne in queste due orette, perché poi alle 9 c'è l'inaugurazione ufficiale della 97esima adunata, e a noi gli alpini sono sempre da tempo molto molto cari.
3: 100.
0: Quella era la ruota della fortuna.
3: No, dico, siamo a 97,
1: tra poco,
3: pensa cosa possono fare gli alpini. Vabbè,
0: quest'anno Genova accoglierà il raduno degli alpini.
3: Genova, che è più da marina militare, devo dire.
1: Sì, la gente di mare ospita gli alpini.
0: Gente di mare, di montagna, di pianura, vivono in lui tutte queste personaggi.
4: Buongiorno.
0: Si chiama Leonardo Fioschi, il limitatore della banda.
4: Beati voi che avete dormito.
1: Perché tu?
4: Purtroppo io ho vicini sopra. Che camminano tutta la notte
3: con gli zoccoli.
1: Beh, almeno, cioè, nel senso che non fanno altre cose. Camminano.
4: Ho contato fino alle 5 del mattino.
1: Ma che fa?
0: Ai tappi?
2: Si sono fermati per sentire il buongiornissimo alle 5.
0: Giusto.
2: Bravi.
0: È che Leonardo lì vuole vincere il premio come imitatore migliore della radiofonia italiana. E quindi si prepara tutta la notte. Perché oggi ci inventiamo dei premi e ce li diamo.
1: Tipo,
0: tu, Riccardo, che premio ti daresti?
2: Beh, le cuffie d'oro.
0: Il più sveglio d'Italia.
2: Cuffie d'oro 2026.
0: Però
2: come miglior
0: le cuffie d'oro.
2: Della...
0: Deve essere un premio che non esiste ancora.
2: Me lo devo inventare.
0: Esatto. È successo così. Poi ve lo raccontiamo. In Francia vi faremo impazzire con un personaggio che davvero si è inventato, ma ufficialmente, un premio
3: bene.
0: E se l'è consegnato.
3: Fatto bene. Io lo capisco, perché la frustrazione è una grande leva. Io andai nel bagno delle ragazze a scuola a scrivere da solo: Militello, sei un figo.
1: Davvero?
0: Ci piace.
1: Settimana scorsa quel tizio che aveva scommesso su un sito dove accettavano scommesse sulla qualunque, ha scommesso sulla temperatura del giorno dopo, che ci sarebbe stata. Il fenomeno è andato con un phon elettrico vicino alla centralina dove veniva rilevata la temperatura. Si è beccato 35.000 sterline
3: di multa?
1: No,
0: ha vinte.
3: Perché ha portato col phon alla temperatura.
1: Ha portato il sensore alla temperatura che a lui serviva.
0: In Francia puoi scommettere anche sui cambi repentini di temperatura. Lui ha capito dove era il sensore e ci è andato. Lì lo inventiamo noi il premio per il genio del giorno e glielo consegniamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia di Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione. Allora, 331 80 90 101. La domanda è: piazzatevi lì un premio, inventatevelo, quello che vorreste autoconsegnarvi.
1: Perché lo meritereste e che premio vi dareste?
0: Esatto, si parte alle 7 questa mattina, sono già le 7:10. Dai che è tardi, oggi dobbiamo anche cantare con il Chiaraoke.
2: Vero.
0: La battuta più brutta del giorno. Ora musica.

0: 7:13 del mattino, buon 8 maggio oggi, venerdì, con la banda di R101 vi state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sali sul palco un po' piegato, però
2: sei sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai,
4: inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini. Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande!
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché ho scelto di chiedervi tutto questo stamattina. Stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da tutte le parti, meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Ma le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Si porta in giro la fama.
3: Siamo in Bulgaria. Si
0: premio fa geografia agli organizzatori
3: del andiamo a Francia.
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour. Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Superfluo.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa, ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok, si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: premio? L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco. Tanta
5: roba. 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331 80 90 101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso. È proprio un momento in cui ho fatto la Fenice nella mia vita per l'ennesima volta. Quindi premio La Fenice a me.
0: Grande. Dirige, ma in gioielleria.
3: Dirige il maestro Venezimi.
5: Anche sì.
3: Una volta. Teatro. Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma.
5: Sì.
3: Che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.
5: Oh mamma.
3: Diamoci un premio.
5: Bravo.
3: Noi come programma.
0: Il premio miglior musica va a R101. Ripartiamo da Annalisa, canzone estiva, e poi si canta qui con la banda. Quando

0: ciao ragazzi, sono Yannick Sinner.
1: Ciao Yannick.
0: Io mi darei un bel premio. Sapete quale?
1: Quale?
0: Il karaoke. Vai col karaoke.
2: Il karaoke.

0: La spadella,
1: bravi, bravi,
2: è andata.
3: Ti sei fatto coinvolgere.
2: È andatissima.
3: Il controcoro del karaoke.
2: Io la sbroglia spadella.
4: È l'oggetto della mail con cui ieri intorno alle 23.
2: Sì.
4: Ci avvisa.
2: Guardate che domani il corretto sarà così.
1: Io dormivo da due ore e mi ha svegliato questa Iolla sbroglia spadella, sappiate.
3: Che bello. Ieri è uscita anche la canzone ufficiale dei mondiali 2026,
4: sì,
3: ragazzi.
4: Chi la canta?
3: Doppietta di Shakira. Dopo Waka Waka. Tripletta, ne aveva fatto anche un altro.
2: Sì, due.
3: Waka
2: tre.
3: Waka, questa che si chiama Dai Dai.
2: Ha fatto più mondiali lei del fidanzato
1: dell'Italia.
2: Piquet, no, come si chiama?
4: Piquet. Marito, sì.
2: Marito.
4: Sì, sì, sì, sì. Abbiamo sentito la canzone in anteprima. È un'altra waccata praticamente. Diciamolo così. Vogliamo ricordare il titolo?
3: Si chiama Dai Dai e fa così.
4: Tradotto
3: in inglese vuol dire muori muori.
4: Esatto.
2: Un po' come dire crepa.
4: Ecco.
1: Sì. Dai, dai,
3: dai, dai, let's go. Muori forza. Però vabbè, eccola.
2: Wacca wacca
1: non vedo l'ora che finiscano i mondiali.
4: Sì, con sonorità tipiche stelle strisce, mi sembra di capire.
3: E allora la prima parola del karaoke è dai dai. Ognuno dovrà fare un giro di strofe. L'ultima parola deve essere compresa nella canzone successiva. Al gong vi lasceremo una parola. Tocca a te, Cristiano.
4: Ecco,
3: dai dai.
4: Dai dai. Cosa ci attacco?
2: Dai dai dai.
3: Dai.
1: Dai dai.
3: Muori, muori.
4: Dai dai. Dai, dai, dai, dagli una spinta, dagli una spinta, spinta perché così non va. E come?
2: Cavolo,
4: voi non seguite, non avete seguito lo Zecchino d'Oro negli anni.
1: Famosa. Te l'ha suggerita Chiara.
2: Non va, non va.
3: Va.
2: Non va. E intanto il tempo se ne va. E non ti senti più bambina.
3: Il molleggiato, la parola è bambina. Leo.
5: Io. Ciao, ciao bambina.
1: È proprio lui.
5: Un bacio ancora e poi per sempre.
3: Modugno, no? Sempre, la parola sempre, ricca.
1: Domenica è sempre domenica.
4: Porco cane, ma voi fate le cose sempre bambina. A me dai, ma avete fatto fare.
3: Domenica, come domenica di sole. Ed azzurro.
1: L'hai presa quasi,
2: L'hai
1: come tonalità
2: con...
1: c'era.
2: Sì, la melodia era degli Iron Maiden.
3: Quindi la parola è azzurro. Beh, chissà cosa ci canterete con la parola azzurro al 331 80 90 101.
2: Non mi viene in mente niente.
3: Quello che volete, vi aspettiamo con le vostre voci.
6: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello.

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: R101 Meteo.
5: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso coperto in gran parte del paese, tranne delle schiarite in Sicilia e nel pomeriggio in Liguria e Piemonte. Piogge e rovesci su regioni centrali, Romagna, Campania e Puglia. Piogge e qualche temporale nel pomeriggio al centro-sud, tranne Marche e Calabria. Possibile sviluppo di rovesci anche sulle Alpi. Di sera cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature in contenuto calo al centro-sud. Per altri dettagli consultate meteo.it.
14: R101 Meteo con
15: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sparando.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 3318 90 101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore. Ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: Sta partendo l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi. Sì, nel locale per Empoli. Ah, che bello. Ma strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza sì, accesa.
0: Sì. Non ma so non se è già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano, ma insomma vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Vabbè, perché anche
5: pazzi come te nerazzurri,
2: sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta,
4: ma smettetela.
1: Ma infatti.
2: Dai, vai, azzurro, scusate, che canzone c'è?
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri, che mazzo vi fanno. Magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero.
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna cannolo.
2: Sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro!

0: sempre azzurro, c'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
1: Faceva così.
0: Ciao Cristina,
1: eh?
0: Della provincia di Bergamo.
1: Bravo.
2: Sì,

0: Ciao. Ciao.
1: È la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
2: è
1: giusto?
2: Vero, è vero,
1: una voce così bella, nitida.
2: Un po' alla Marasco, diciamo.
1: Ma là?
3: A un certo
2: punto Riccardo
1: Marasco.
3: Tutti insieme a cantare la stessa canzone. Sembrava il gruppo di alpini direzione Genova. Già un po' al Ticci.
2: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì, sentito, sì. Insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
4: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101. Siate

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
4: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: 3318090101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKT. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze! Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Da Carrefour 96 ore scontate.
17: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro al letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Eccoci qua, sono le 7.50, quindi come ogni giorno a quest'ora tocca a voi scegliere la musica da ascoltare su R101. Attraverso il 331 80 90 101 è arrivato questo.
1: Buongiorno R101, ciao. Sono Francesco, la canzone che mi fa stare bene è quella dello signor Michael Jackson, Beat It.
2: Io mi ricordo anche la versione di Yankovic, Eat It, mangialo.
3: Era una parodia.
0: Erano fatte parecchie.
3: Lo stesso che poi in seguito a Bad fece Fat.
2: Anche. No? Anche.
3: Il video molto spassoso.
2: Ma per fortuna che c'è un originale a cui ispirarsi. Si parla tanto anche del film nelle sale che sembra essere tanto gradito dai fan e non solo.
0: Abbiamo regalato anche l'LP.
2: Esatto.
0: Lo ritroviamo qui, Michael Jackson con Beat It dall'album Thriller.

0: Siamo nel 1983, ci avete portato qui per riascoltare Michael Jackson, Beat It.
1: No, non t'ho visto muoverti come fai di solito, Chiara. Allora, Chiara ieri è andata a farsi un massaggio, è tornata con la spalla bloccata. Di solito è chi ha la spalla bloccata che va a farsi fare un massaggio.
0: Esatto. Non riesco a alzare il braccio più di così.
1: Ma ti rendi conto?
0: Ma stavo benissimo quando
1: esatto.
0: un massaggio particolare.
1: Va bene prima del massaggio.
2: Alle corde vocali mai niente, tutti gli organi inutili.
0: Le corde vocali più pazzesche del mondo è il nostro Leonardo Fiaschi e infatti oggi con noi ci porta
3: dove?
0: Francesca Fagnani.
4: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti
1: buongiorno
4: a Bestie.
1: Francesca, ciao. Belve, no bestie.
3: Bestie, bestia.
4: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
4: Tra Paolo.
1: Ecco.
4: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie.
1: Ci chiami per insultarci, che noi dovrebbe star
2: piace,
1: bene.
2: Però, io...
4: Vitello, come stai?
2: Io sgodazzo, via.
1: Male.
4: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Lui?
1: Sì, ci fa delle camicie di solito.
4: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
4: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
2: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
4: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
4: C'è Paolo Diri tra di voi?
2: No.
4: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Tutti Matteo, dopo 15 anni.
4: Edu. Aldo Preda,
0: Proce, detto,
1: tutti,
2: tutta la radio,
4: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
2: Paolo, anche la guardia giurata qua che è qua fuori.
4: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
4: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
4: È vero?
3: A maggio.
1: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
1: È davvero Sorrata.
3: Era originale.
1: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
4: Chiamala, arrivederci, grazie.
2: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma...
3: Finite le interviste, era bellissima.
0: Sì, tra poco inizia il Tortorella Challenge, ragazzi.
6: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Cliff, tu mi piaci tanto, canzone dedicata al Tortorella Challenge, ragazzi. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: E dire che ci piace tanto è un azzardo, ma rimane uno dei momenti più ascoltati durante il programma della banda di R101. 331 80 90 101 è il numero che vi serve per rispondere a Chiara e ricoprirla di insulti dopo che avrà pronunciato la battuta di oggi.
0: Oh ragazzi, anch'io ho dormito pochissimo perché nel mio pollaio ascoltano sempre lo stesso disco, quello di Riccardo Chiocciante.
1: Riccardo Chiocciante! Via via, dice Peppino, e siamo solo contenti di questo. Tra un istante la redazione e poi il Tortorella Challenge.
0: Dai, dai!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. La replica, azioni difensive. La tregua resta in vigore, assicura Trump, ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Nel vertice il focus sulla crisi medio orientale. La procura di Pavia chiude la nuova indagine sul caso Garlasco per i PM dopo 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. L'assassino è Andrea Sempio, avrebbe agito con crudeltà dopo essere stato respinto. Si punta al suo rinvio a giudizio, intanto richiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. 8 i contagi da antivirus sulla nave da crociera Oceanwide Expedition, che ha causato 3 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non è l'inizio di una nuova pandemia. Sabato l'attracco alle Canarie. I passeggeri saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla 1 Bologna-Firenze. 6 km di coda per incidente tra Sasso Marconi e la variante procedendo in direzione Firenze. Sulla A28 Portogruaro-Sacile si resta in coda per lavori tra Zano Decimo e Cimpello in direzione Sacile. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra zona ospedaliera e Capodimonte verso Capodichino. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord ci sono code tra Prato Ovest e l'autosole in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova e un veicolo in panne a causare code tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Infine, sulla statale 193 di Augusta si segnala la chiusura di una corsia per lavori in corso ad Augusta, procedendo in direzione della statale 114 orientale Sicula. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 3:01, a quest'ora c'è il Tortorella Challenge e voi siete in tantissimi a provare a sfidarci al 3:31 80 90 101.
1: Sfidare cosa? Sfidare la battuta di Chiara, che viene anche definita simpatica, così come tutto l'insieme di questo contest. Simpatico come?
0: Come cosa?
2: Il Tortorella Challenge, sì? È simpatico come il chihuahua nelle mutande. Mauro De Piacenza. Ah!
1: Come mai ti dovrebbe finire?
3: Perdonaci.
0: Sono piccini.
1: Cosa sei, un marsupiale?
3: Reso contaci un attimo.
1: Appunto.
3: Bisognerebbe aver provato.
1: Come è potuto accadere, figliolo?
3: Non lo so.
0: Succede, sai.
3: Va bene, allora abbiamo questi prossimi 10 minuti. Un po' il sonno della ragione qua nella nostra,
0: magari
3: nostra radio.
0: Il sonno. Guarda, perché nel mio pollaio non ho ascoltato lo stesso album tutta la notte.
4: Quale?
0: Quello di Riccardo Chiocciante.
3: Uffa.
4: È un bondaccio. Ce l'abbiamo come giudice, eh?
0: Abbiamo prima la reazione di un amico veramente scomposta.
5: Perché Margherita è vera.
0: Questa roba.
3: Nel frattempo, amici, Leonardo Fiaschi sta mettendo a punto l'imitazione.
0: No,
3: di
0: non
3: Riccardo
0: esagerate. Perché fuori c'è gente che sta così.
4: Sentiamo. Forse, se arriva,
0: esatto.
4: Peppino.
3: Oh, va bene, ho visto
4: che sta facendo dormire.
6: Grazie, Chiara, che mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
1: Ma tu sei pazzo.
4: Ma veramente ride.
1: Ma vai a fare.
6: Riccardo Chiocci.
1: Ma non ci credo. Ma come fa a ridere?
0: Male.
1: Ma
0: chi
4: è pagato?
0: Fa?
4: Questo è pagato.
1: Ma smettiamo, io non posso credere. Per forza che poi Cirilli ha successo.
4: Ma è ovvio.
1: E la gente ride per queste cose.
3: Corrotto pagato dall'avvocato Agnelli.
4: Ma certo, bravo Mughini.
0: Era naturale, si sentiva, ragazzi. Sì, perché qua ci mettono impegno i nostri amici. Anche per creare sigle alternative per una sigla eventualmente papabile per diventare quella ufficiale del challenge.
7: Sono scosso, lo confermo, cavolate sempre in mani, basta challenge per favore, dai fermate porci e cani, quando mai qualcuno ha riso, Tortorella insiste ancora, boicottiamo stamattina questo nullo quarto d'ora.
4: Bravo,
3: bravo, bravo, bravo.
0: Anche, io non ho parole.
3: Anche in prosa apprezzabile, devo dire.
4: Certo. Mogol, scansate.
0: Sì, sulle note di Margherita di Cocciante, tra
1: l'altro. Ma anche Celeste e Sciatalgia.
3: Ah!
1: No.
0: Quindi giudice di gara abbiamo Riccardo Cocciante,
4: Chioccia
0: e la gallina.
3: Ah, ragazzi,
5: io non posso stare meglio con le ali nelle ali.
0: È il delirio oggi.
1: Mi puoi fare anche budella senza anima?
5: Budella senza anima.
1: Grazie.
0: Ecco, questo è lo spirito con cui affrontiamo il Tortorella Challenge di questo venerdì, che forse vi lascerà in pace solo domani.
5: Sono piccolo, ho le uova e sono piccolo.
1: Devo andare a tirare giù il contatore o possiamo mettere una canzone?
0: Mettiamo gli Imagine Dragons, ci danno una bella scossa con la loro Thunder, mentre voi dovete continuare a provare a partecipare al 3:31 80 90 101.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare, siamo? Un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
2: Vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono, c'è un coro: propensi. Io mi dico: da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara. Ancora. Fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo... Ma veramente stai ridendo?
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, vuol dire che ho perso, perché... così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera, appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
5: Ehi, giù.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella.
6: Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui,
6: Torisco
1: lui.
6: Capelli.
1: Vai.
7: Sono commenzato il primo sfidante, prima breva.
8: Ma chi sei? Gallina Ray.
5: Bella.
2: Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. Glielo faccio trovare.
5: Sarebbe bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
9: Ciao, banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
2: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
2: Hello, hello,
1: sono
2: hello.
1: Sono
2: un cammello. Okay.
3: Va bene.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
2: Perché?
3: Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
5: Ma non ci credo.
1: È così.
5: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
5: Sotto questo. Barbale! Bello, Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
11: Ciao a tutti. Ciao. Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
5: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
12: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Diversi.
5: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con
3: avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Oh, adesso la voce del giudice di gara.
6: Su quella.
2: Comunque, se metti una parrucca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
5: Chiocciante, è vero.
6: And the winner is.
2: E comunque.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Vabbè,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
6: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: fastidio, Chiara Hogg che fastidio, il dottorella Challenge che fastidio.
1: Tutto.
0: E tra poco?
1: Questo no, cioè dammi il regalo,
0: fastidio. Il dottorella Challenge che fastidio.
1: Tutto.
0: E tra poco?
1: Questo no, cioè dammi il regalo.

0: Cyrus, l'ultimo album si chiama Something Beautiful e ce l'abbiamo qui pronto ad essere consegnato a qualcuno di voi.
1: Something Beautiful, qualcosa di bello, quindi non ispirato al nostro cast, direi così, a naso, diciamo.
2: Ma cosa dovranno
0: ispirato
2: fare?
0: Magari ai gadget che potrebbe vincere il più veloce che ci manda questo messaggio tra poco insieme a noi.
1: Bene, allora tra un po' diamo il via, mi raccomando, ditino caldo 331 80 90 101, con il vocale R101, dammi il regalo. Quando si parte?
0: Ma quando volete, fate voi.
1: Faccio io. Vai ora!

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Sono José Mourinho.

0: primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi e qui su R101 c'è il Dammi il Regalo!
1: Che
0: devo fare? Adesso? Ah, perché dobbiamo prima aprire la porta, giusto? Se no gli amici non entrano, vai!
2: R101, Dammi il Regalo!
3: Vabbè, bella sta gag, oh!
4: R101,
0: Dammi il Regalo!
3: R101, Carli! Uno per volta!
5: R101, Dammi il Regalo!
3: Ma che è qua?
1: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi.
6: Sincronizzati.
0: È vero, in ordine, prima c'è la sigla!
7: Dammi il Regalo!
8: R101, Dammi il Regalo!
0: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
2: R101, Dammi il Regalo!
3: Peccato, peccato.
0: Invece lei si è beccata il numero 2?
9: R101,
0: amore.
6: Piccolina, riprovaci. Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
0: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simo!
10: R101, Dammi il Regalo!
0: Eccola qui, ciao Simona!
11: Ciao, ciao a tutti, ciao, buongiorno!
6: Buongiorno a te!
0: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
11: Grazie.
0: Beautiful!
6: Ma non è finita qui perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101,
12: sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano,
12: diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
0: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Il suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
11: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
0: Primo numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
0: Numero 5, 3, 2, 1.
13: Chi osa interrompere il sonno di Pdor?
3: No, figlio di Khmer,
13: della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdur Ganar, Arpanil, Binimini, Fatir e Ginir. Pdor, colui che è stato e colui che sempre sarà.
3: Ciuccia chi e ciuccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
0: E invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
11: 8.
0: Numero 8. Eccolo qua.
3: Però è bella lo stesso. Oh yeah.
0: Bella, bella. Ma non è il suono della vittoria.
3: No.
0: Come si spegne?
6: Come si spegne?
0: Okay. Grazie.
3: Peccato però. Vabbè.
11: Facciamo il 2.
6: Il 2?
0: Numero 2.
14: Ho vinto qualche cosa?
6: No,
14: niente, posso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
0: Non c'è tempo
6: non
0: oggi.
6: C'è
0: in
6: tempo.
0: Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
3: Era il 3.
0: Ci sei andata vicina.
3: L'ha sfiorato.
11: Esatto.
0: Però tu hai vinto qualche cosa. Hai vinto l'album di Miley Cyrus. E poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi. Siamo di fretta. Simona, un bacione.
11: Grazie.
6: Ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
11: Buona giornata. Ciao.
0: Ciao. Anche devi solo riurlarci live R101, Dammi il Regalo.
3: Vai.
11: R101, Dammi il Regalo.
0: E tieni, prendilo, è tutto tuo. Ciao Simo.

0: Montana, Miley Cyrus su R101 alle 8:38 di questo 8 maggio, dove tra poco vi portiamo tutti a Genova al raduno degli Alpini. Sì. La banda di R101 ci va ogni anno.
1: Prima di salutarvi stamattina vediamo anche gli episodi clou in maniera tale che possiate sfruttare la visita nella città ligure qualora foste da quelle parti.
0: Tra poco c'è l'alzabandiera, no?
1: Sì,
0: lo faremo insieme.
1: Già, esatto, sì.
0: Mentre stiamo per dare un bel premio.
1: Sì, stiamo dando un premio perché da lì siamo partiti. La serie Attribuitevi un premio e spiegateci la ragione del perché. Questa coppia tedesca se l'è dato un premio. Un premio anche interessante. 2 milioni di euro è il premio che in 10 anni si sono dati rubando dai parchimetri, le monetine dai parchimetri.
2: 2 milioni di monetine?
0: 2 milioni di euro di monetine.
1: Infatti sì. Non se ne è accorto nessuno perché ha cominciato con qualche monetina, poi sempre di più. Lui lavorava per il comune, aveva il compito di svuotare le cassette, poi di depositare sul conto del comune il ricavato, ma lo faceva sul proprio conto corrente, ecco. Capito? Quindi in parte. Episodi pochi, 335 quelli documentati.
3: Ecco, okay?
1: E l'hanno scoperto perché è la banca a insospettirsi. Dopo tanti anni questi arrivavano a versare continuamente monete, e si era fatto il dubbio del riciclaggio di denaro, hai capito?
3: Mazza, però tanti soldi hanno messo via.
1: Sì, e non è rimasto più niente perché hanno detto abbiamo aumentato il nostro tenore di vita, abiti firmati, auto di lusso.
0: Ma
1: e non c'è
0: un
1: più
0: sacco
1: niente.
0: Di caffè alla macchinetta.
1: Non abbiamo più neanche, un euro per il parcheggio.
2: Quanto hai di credito? Esatto. 100.000 euro nella chiavetta.
4: Quello che abbiamo messo noi.
0: Così.
1: Mamma mia, ragazzi. Che
0: allora, un bel premio che abbiamo affibbiato questa mattina dalla banda di R101.

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su Conad.it.
6: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Riomare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
23: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Ci avviciniamo alla stagione delle ciliegie. Funzionano un po' come la canzone che ti fa stare bene. Una tira l'altra. Poco fa abbiamo ascoltato i The Colors con Rolling Stone, sentite cos'è arrivato adesso.
1: Ciao ragazzi, sono Clara.
0: Ciao,
1: la
0: Clara.
1: Canzone che oggi mi farebbe stare bene è una canzone di Rolling Stone ed è Anybody Say My Baby.
0: Ah, pensavo The Colors dei Rolling Stone.
2: Non l'hanno ancora fatta, ma
0: tra poco è vero, pensando. Perché sta per uscire il nuovo album dei Rolling Stone.

0: Delle 8:54, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
2: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
3: Gli alpini lucchesi.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Ecco, bella domanda.
3: Sì, per porre fine al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini.

0: Cicerino, tutto bello, quattro buono?
1: Dai, mi dico.
0: Si balamo che ci vai. Allora vai con la sigla e we wa.
2: Che fai?
3: Immaginate uno come Digerino in mezzo agli alpini, cosa ne fanno?
1: Che bello!
2: Che bello.
1: Buon raduno nazionale degli alpini a tutti quelli che si stanno proiettando verso Genova per il weekend, che passeranno a vedere questa bella e colorata città ligure. Buon weekend da tutta la banda di R101. Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao.
1: Cristiano Militello,
3: ciao.
1: Leonardo Fiaschi,
2: bye bye.
1: Ovvero Lapagnani, ovvero Riccardo Chiocciante e Riccardo Russo, che lunedì già dalle 5 vi aspetta qui solo per i più svegli d'Italia.
2: Buon weekend, ciao.
1: Buon weekend a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondina e a Matteo Torre in produzione. Ora procediamo, siete pronti?
2: Procediamo.
1: Dai, è che arriva Fernando. Ciao a tutti, buon weekend.
2: Fernando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Gli attacchi all'Iran delle ultime ore sullo stretto di Hormuz sono stati solo un colpetto, afferma Trump, che assicura il cessate il fuoco è ancora in vigore. Poi il presidente americano mette in guardia Teheran: accordo subito sulla nostra proposta per la fine del conflitto o agiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lievi danni ma nessun ferito dopo che un razzo ha colpito in Libano la sede del contingente italiano UNIFIL di Shama. Il missile è lanciato da Hezbollah. Il ministro degli esteri italiani: credo sia giusto tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano al movimento sciita filo iraniano. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera diretta alle Canarie. Caccia i contatti dei passeggeri che saranno tutti rimpatriati. Domani l'arrivo a Tenerife. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis: il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli Internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti. Ciclismo: al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla tangenziale esterna di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Gessate procedendo in direzione dell'Autosole. Code sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sulla A7 si procede a rilento tra il bivio A10 e il bivio per la A12 in direzione Milano. Lavori e code sulla A14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta Mare in direzione Pescara. Sulla tangenziale di Napoli si procede in coda tra Camaldoli e Corso Malta verso Capo di Chino. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino in direzione della capitale. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata a Molteno in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 12 della Betone del Brennero, code per incidente tra Trento Nord e Steffene. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: Buongiorno Fernando! Ciao!

0: Ripetete con me: oh signore, dacci la forza.
1: Oh signore, dacci la forza
0: per affrontare questo weekend che sarà particolarmente tribolato.
1: Per affrontare
0: questa non si, si vedeva se mai andata in chiesa.
2: No, infatti.
0: Si ripete sempre. Aldo, diglielo per favore.
3: Non si ripete l'ultima frase detta, si ripete sempre la stessa.
0: La vuoi erudire un attimo?
2: Ma io mi aspettavo, ascoltaci, oh signore.
0: Regina, erudiscilo un attimo, dai.
4: Oh signore, dacci la forza.
3: Ciao.
4: Devo dirla.
0: Lo sai che mi sembra veramente di arrivare la mattina in un posto di disadattati completamente.
2: Ma non è che sembra così.
0: Mamma mia, mi sa che qua bisogna mischiare le carte, no? Va bene, buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Dicono che sia un prefestivo
1: da urlo.
0: Ancora, buongiorno Aldo. Che
3: buongiorno,
0: calma,
3: buongiorno.
0: Urlano, fanno, breaker. Buongiorno, allora, 8 di maggio.
3: Sì.
0: Cosa vogliamo fare per primo? Facciamo un test.
2: Sì, dai.
0: Basta, avete rotto le sbrambole con sti test inutili a disturbare le persone. Lasciale belle tranquille, li metti qualche bella canzone, magari li apri la borsa, apri la borsa.
3: La borsa sarebbe meglio lasciarla chiusa oggi. Meno 0,60%.
0: Allora, così è tag, magari c'è un errore tecnico in apertura, vuoi vedere che un quarto d'ora ti ribalto la situazione? Vuoi scommettere?
3: Va bene,
0: che ti tagli la botta quest'uomo diffidente, dagli una botta.
2: Wow.
3: Dobbiamo fare gli auguri a Papa Leone, che oggi festeggia il primo anno di pontificato.
0: Vediamo di stabilire buone relazioni. Cosa ridi, Marcello? Tu sei pessimo. Perché stiamo organizzando, mi piacerebbe, ecco, mettiamolo così, organizzare un benvenuto a Papa Leone, che verrà in Lombardia il 20 di giugno. Farà due tappe.
2: Beh, abbiamo tempo.
0: Una Pavia. Cosa vuoi?
2: No, abbiamo tempo, non un mese e 10 giorni.
0: Non sai manco dire: signore, dacci la forza. Cosa
2: ma
0: c'è
2: non ci tengo.
3: Abbiamo tempo, vuol dire non pensiamoci adesso. Rimandiamo.
0: Tempo non ne abbiamo più. Chi lavora, poi cominciamo, poi ce la raccontiamo. Chi lavora per la TV?
1: Giugioli.
0: Come mai sta roba
1: così?
0: Mi aspettavo un cane. Ma chi dirige l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
0: Oggi per la canzone che ti va a stare bene, se volete il mood, diciamo, vi porto.
2: Qual è?
0: Non vi do termine, una roba latina. Vuoi sentire?
2: Beh, questo già va bene, Margherita.
0: Questo

0: immagino che questo sarà un weekend da urla.
1: Buongiorno ragazzi, Valerio. Buongiorno.
2: Sapete che sarà un prefestivo da urlo, ma sapete anche che per due giorni non ci sarete.
1: Ai, che dolore. Allora, se vi interessa, qualche minuto dopo le nove, buongiorno. Sta per cominciare la puntata, perché non è che abbiamo inquadrato bene l'obiettivo. Allora, se vi interessa, il Papa è a Pompei oggi, no?
3: Stamattina mi scrivono. Da pochi minuti.
1: Buon venerdì da Pompei con Papa Leone, oggi la Madonna del Rosario, se ancora avete qualche legame, insomma, con la vostra storia di cristiani.
3: E poi andrà anche a Napoli.
1: E poi a Napoli. Quindi vi dicevo, il 20 giugno sono in Lombardia, organizziamo qualcosa. Anche a casa mia.
4: Ma tipo un aperitivo.
1: Vediamo, un benvenuto, non sto scherzando. Allora, Aldo, di importante, cosa c'è? Andiamo, questo è il weekend della mamma.
4: Sì.
1: È la festa della mamma. Allora, in ordine, un live che dedicherà Regina. Quale può essere? Non andiamo sempre sulla stessa mamma, sono tonta. Andiamo su un'altra cosa bella.
3: E neanche viva la mamma.
1: Ti sei addormentata?
4: No. Ho fatto un dritto.
1: C'hai questa sarcopenia. Hai fatto il dritto alla tua età?
4: Sì, alla
1: quindi
4: mia età.
1: Quindi mi schiatti entro la puntata?
4: No,
1: dove sei
4: spero
1: stata?
4: Di no.
1: In effetti c'è la
4: sono
1: faccia.
4: Sono stata al Varietà.
1: Sei pallidissima.
3: Al Varietà.
1: Mamma mia, che colorito brutto. Non guardala. Ma
5: è stupenda,
1: vero,
5: la piccolina.
3: La trovo con le guance rubizze.
4: Considera che sono ancora truccata da ieri sera.
1: Siete andati di fentanyl?
4: No.
1: Come fai?
4: Abbiamo solo dato man bassa alle risorse idriche.
1: Man bassa alle risorse idriche di alcol è andato, che schifo. Mamma, mi viene la nausea. Vabbè, dicevo, festa della mamma. Pensa ad una bella canzone per la mamma. Come ogni anno per la festa della mamma torna la Zalea della ricerca.
3: Esatto, domenica prossima, quindi 10 maggio, per la festa della mamma, la Fondazione AIRC, l'Associazione per la Ricerca sul Cancro, sarà in 3.900 piazze in tutta Italia con i volontari che distribuiranno 600.000 azalee della ricerca. Contributo minimo di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Tutte le informazioni sulle piazze interessate, sui banchetti, sulle città coinvolte si trovano sul sito della fondazione airc.it o sul sito azaleadellaricerca.it.
1: Bene, vogliamo dedicarci anche con la canzone che ti passerebbe nella mamma, canzoni che abbiano riferimento con la mamma, o no? O entriamo nel mood latinoamericano, capisci a me? Tipo una roba del
4: genere.
1: Entriamo in questo mondo qui. Allora, roba reggaeton, quello che volete, una robettina però allegra, curiosa, straniera, italiana, quello che vi pare, per la canzone che ti fa stare bene, con un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
0: Adesso spiegami tu come farò

0: esagero.
1: Uffa, siamo completi.
0: Allora, buon weekend pare particolarmente carino. No, no, solo l'inizio, sarà bello, parlo del tempo.
2: Del tempo, sì, poi peggiorerà strada facendo.
0: Quindi weekend rovinato?
2: Abbastanza, al centro-nord sì, solo in Sicilia sarà un bel weekend.
0: Come in Bulgaria, perché dalla Bulgaria oggi parte il Giro d'Italia, regina, di
1: che
0: ciclismo.
1: Bello.
0: Torna come ogni anno, siamo all'80esimo, cos'è?
2: Controlliamo.
0: Allora,
2: forse 76, non lo so.
0: No, vabbè, parte dalla Bulgaria, no?
2: Parte oggi dalla Bulgaria, starà tre giorni in Bulgaria, prima tappa 147
0: cosa
2: chilometri.
0: Cosa
1: è la 109esima edizione.
2: Ce ne siamo perse qualcuno per strada.
1: È giusto una quarantina.
0: Eravamo rimasti a Pantani, per dire. Mamma mia, la 109esima?
2: 109esima.
0: Allora, parte dalla Bulgaria.
2: Oggi 147 chilometri, prima tappa pianeggiante adatta ai velocisti. Il giro starà tre giorni in Bulgaria. La frazione bulgara si concluderà domenica con la tappa Plovdiv-Sofia,
0: che è la vecchia Filippopoli, la città dove ho portato già i mobili. E sto weekend incontro anche il premier, il primo bilaterale, diciamo, Italia-Bulgaria. Lo faccio io perché gli altri sono presi. Salvini, con Radev. Saluta il presidente Radev, il nuovo presidente della Bulgaria. Prego.
1: Radev, buongiorno.
2: Radev.
1: Good morning.
0: Radev. Oggi non è giornata. Torniamo subito. Se volete, per la canzone che ti fa stare bene, entrate pure. 331 80 90 101.
3: Procediamo.
4: Ascolta R101, ma lo puoi anche guardare sul canale 67.
5: Ragazzi, comunque vi ho visto in televisione e per fortuna esiste la radio.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Via,
6: via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Cibu, cibu.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali.

0: Amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cagare.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili! Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
14: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
13: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Lux Ottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
15: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile Sherry Ghost.
1: Avanti tutta, procediamo. Avanti tutta. Il buon weekend. Siete stupendi, meravigliosi. Buongiorno ragazzi, voi che sapete tutto, ma il Tour de France e il Giro di Spagna, anche loro partono da altri paesi come facciamo noi con il Giro d'Italia? Siete una fonte di sapere?
2: Sì, spesso sì.
3: Spesso partono fuori dal proprio territorio, sia il Tour de France che il Giro di Spagna, che si chiama la...
4: Giro di Spagna.
3: Il Giro di Spagna si chiama la
4: La Rudo Spagnol.
5: Venerdì 8 maggio 2026 e oggi si celebra la Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei. Okay. E ricordate, ci vuole pazienza per ottenere qualunque cosa. Non abbiate fretta,
3: sì, la Vuelta in Spagna. Okay. Ma sai stamattina con cosa mi sono svegliato?
4: Cos'è?

0: questo pezzo potremmo, eh? Se ci pensi bene, pensiamo per preparare una hit estiva.
1: Ma per il papa? Per il papa quando arriva?
2: Non confondere
0: stai,
2: le cose.
0: Stai buono stamattina, stai tranquilla che ci abbiamo da fare. La signora ha un sacco di problemi, non ti ha detto nulla?
1: No, altri problemi, nuovi, nulla. Sopraggiunti quando? Ieri?
0: Vabbè, poi ne parliamo dopo. Adesso il test, mai mi dicono... Dai corridoi si vocifera che cambia completamente l'era del test psicattitudinale. Perché, caporedattore?
2: Dobbiamo sentire.
0: Ah, quindi ci affidiamo lì. Attenzione, siamo per verificare, siamo belli centrati.
2: Perché non sarà più un test cos'è cos'è, ma è un test chi è chi è.
1: No! Dai, che bello!
0: Più un test psicattitudinale, è un quiz allora.
2: Ah, è un test psicattitudinale, devi indovinare.
0: E allora sentiamo.

0: sesso ha fatto fortuna.
1: Ero così freddi, dai.
2: Del biscione. Del non se ne perde una.
0: Chi del biscione. È, chi è? Biscione del Milan. No, anche nostro. Cosa state combinando? Cos'è
3: dovete
0: sta roba?
3: Indovinare il personaggio misterioso.
0: Allora,
4: ma poi è biscione o piscione?
0: No. Ragazzi, io me ne vado.
5: Io ho capito come
4: è. Pure no. Ha capito piscione.
0: Fuori una e una due. Fuori,
5: no,
0: per favore.
5: Dai,
0: per favore.
5: No.
0: Entra col numero 7 biglione.
5: Dai,
0: fuori, abbandonate la
3: storia. E adesso chi il indovina
0: piscione.
3: Però?
0: Secondo te il caporedattore poteva dire il piscione? No. Va bene tutto che ormai abbiamo la licenza di uccidere. Vabbè, arrivederci. Andate. Mamma mia, che zavorra. Quindi il suo nome brilla come Aldo?
3: Il suo nome brilla come la luna.
0: Ok.
3: Del biscione non se ne perde una. Sesso ha fatto fortuna.
0: Il Babbo Antonio?
3: No.
0: Mi sono avvicinato? Ah, quindi è un personaggio?
3: No, è un personaggio famoso.
0: Appero. Chi è? Quindi mi avete cambiato sotto banco tutto. Vabbè, allora, col biscione, del biscione non
6: lo
0: se
6: so,
0: ne perde.
6: Lo so, Rosy Bindi.
0: No. Allora, mi pare di capire che è un tifoso del Milan.
3: Non lo so.
0: Vabbè, sto biscione.
7: Buongiorno. Rocco Siffredi.
4: Però vedi che del biscione non ne perde una goccia.
0: Sì, dai, smettila. Allora,
8: Raul Bova.
3: No.
0: Insuperabile, Raul. 3318090101 3318090101. Il suo nome brilla
3: come la luna.
0: Come la luna. Regina, tu sei sei perspicace, no?
9: Oh, come no?
0: Allora, aspetta. Il suo nome brilla come
4: quindi
0: la luna.
4: Bigas
0: col
4: luna.
0: Sesso,
3: con il sesso ha fatto fortuna.
0: Del biscione, non se ne perde un
10: biscione. Se piscione è mio nonno.
0: Basta, per favore, siate seri un attimo. Mamma mia, sempre a tarallucce vino. Cosa c'è?
9: Riagomitalo.
4: Riavvitalo.
3: Siamo al livello che non riusciamo più
0: neanche
3: a dire.
0: Manco quello riesce a dire. Manco la prova pulsante, regina. Sei ai minimi termini.
9: Almodovar.
3: No.
4: Io dico Bigas Luna.
6: Cicciolina.
3: Chi?
0: Cicciolina.
4: No.
0: Allora, il suo nome brilla come la luna. Del biscione non se ne perde una. Con il sesso ha fatto fortuna.
4: Eva Robbins.
0: Vabbè, fate una cosa, pensateci bene. Però vi voglio belli, lanciati tra un po' per indovinare sta roba, perché poi ne ha uno la signora che è veramente una roba da non perdere. 331 80 90
4: 100.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Insuperabile chi?
1: Mick.
2: Mick con Fabulous.
0: Scusa, e se non vedo, però insuperabile ci sta. Allora, hanno indovinato? Siete appena arrivati, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Vi abbiamo lanciato un test che squarcia il passato. Però abbiamo tempo adesso di affrontarlo. Allora, ma mi chiedono: è maschio o è femmina?
3: Vogliamo già così dare degli aiuti?
1: Sì, dai.
0: No, se lo vogliamo portare a casa per il weekend. Allora, sentiamo, sentiamo, sentiamo il test. Attenzione, è un chi è, non un cos'è, cos'è,
4: chi
0: prego.
4: È, chi è? Il suo nome brilla come,
0: il suo nome brilla
4: la luna.
0: Come la luna.
4: Con il sesso ha fatto fortuna.
0: No. No,
4: del biscione.
0: Sì, comunque ha ragione.
3: Vabbè, scusa, adesso hai in testa quella parola, ma
0: scusa,
3: è biscione.
0: Scusa, vabbè, tu intendi biscione, ma lei, la signora, canta piscione, del piscione.
2: Vedi?
0: No,
2: vedi?
0: Stavolta hai ragione.
2: Riaccomidolamelo. Allora, io penso di aver fatto un'analisi accurata in questi ultimi due minuti e penso che il personaggio sia Vladimir Luxuria.
3: No.
0: Cosa c'entra?
5: Riaccomidolamelo.
0: Vladimir col sesso ha fatto fortuna, poverino.
2: Beh, se ne è parlato moltissimo.
0: Non è Ligabue. Di cosa? Della tua testa?
2: No, del sesso di Vladimir Luxuria.
6: Sono serio, Alessandra Graziottin.
3: la sessuologa.
0: Non dite Bonelli, Fradoiani, Bonelli, lasciate stare, siate seri. Comunque, la signora è ammutolita stamattina. Cos'hai, Regina?
1: Sono pensierosa.
0: Però niente, non c'è niente, non si arriva. Non mi puoi dire se maschio e femmina? No, non è il tempo ancora.
3: Diciamo che per restringere il campo dovete pensare al biscio del biscione, non se ne perde una per restringere il campo. Se indovinate
0: Ma il Milan, il biscione, il riferimento al Milan? È del biscione? Che sono io del biscione?
1: Beh, dicono che
0: del biscione non se ne perde una.
6: Per me è Malena.
0: Malena,
2: no, no.
0: Malena è il personaggio di Briatore. Bella lei, come si chiama?
2: No, ma Malena è anche una pornostar italiana.
3: Si illumina,
2: sì,
3: regina. Certo. Si illumina regina.
0: Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Dai, dai.
1: Riagomitolamelo. La bellissima Eva Enger.
0: Ah, ma state andando sulle pornostar.
5: Per me è Donatella Rettore.
0: No. Ma stanno andando
2: Col cobra,
0: stanno
2: però
0: andando sulle pornostar, è corretto?
3: No,
0: fuori
3: strada.
0: Vedi che siete fuori strada. Andiamo con la canzone di Ti fa stare bene e poi riprendiamo il cos'è cos'è stamattina. Verso le 10, questa è R101 in radio e in TV.
7: Procediamo!
8: Dalle 9 a mezzogiorno su R101, dal lunedì al venerdì c'è Procediamo!
0: Procediamo!

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissinbonne trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissinbonne. Ogni momento è quello buono.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato Ethic Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a
2: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
18: La spesa intelligente.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
22: Febal casa, Febal casa.
21: Più info su febalcasa.com. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: fortuna con la musica.
1: No.
2: Questo è crudele. Comunque no. Dicono, ma come sa, Regina è un po' smunta, non è in forma, non è, è la dieta, le ha tolto tutte le energie, stasera non è in grado nemmeno di fare il dance party.
1: Non è vero, lo farò.
2: Con quella, cioè, dai, non c'hai
1: forze. Sono più
2: non
1: leggera.
2: C'hai forze, non c'hai forze, vedi. Va bene, c'è la ruota, la ruota. Dai, una bella canzone che ci fa svoltare stamattina. Ora, vi ho dato un'indicazione, un po' mondo latino, reggaeton, ste robe qua. Là là, ci avete messo impegno, le sentiamo le sette, tra tantissime indicazioni, le sette legate ai sette colori della ruota. Prego.
1: Canzone verde.
3: Ciao pazzeschi, sono da Roma. Per il tema latino di oggi proporrei una canzone di Bebe con Malo.
2: Malo.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno banda di Procediamo, per la canzone che mi fa star bene, La bomba di Ricky Martin. Fantastico.
1: Bella.
5: Vi dico anche a tutte le mamme perché ci sta, è un bel pezzo. Bomba, grazie, Sara da Milano. Ciao.
2: E qual è la bomba?
1: Perché la bomba sta
4: canzone blu. Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Gypsy Rhythm, Raul Orellana. Ciao.
2: No.
1: Canzone azzurra.
6: Buongiorno miei cari, Silvana da Maracalagonis, e per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe ascoltare La ragazza di Ipanema.
4: Canzone rossa.
7: Buongiorno Process People, per la canzone che mi fa stare bene io propongo un pezzone di Enrique Iglesias, I could have this kiss forever.
8: Canzone fucsia.
9: Ciao a tutti, la canzone a tema reggaeton che mi farebbe stare bene è Master Blaster di Stevie Wonder.
4: Canzone gialla.
10: Ciao Fernando, sono Greta.
2: Buongiorno,
10: la canzone
2: piccola.
10: Che mi fa stare bene è Cuba dei Gibson Brothers.
2: Cuba
11: è mia.
2: Quiero
11: bailar la salsa.
2: Ne conosci qualcuna, piccola, selvaggia?
1: Allora, sì, Bebe, Ricky Martin,
2: okay,
1: tutta, Gerdy Panema. Però mi piacerebbe sentire Raul Porcellana e
2: Orellana, non Porcellana, Porcellana. Ce l'ho, fucsia. Oh, ma sto fucsia, eh?
8: Canzone fucsia.
9: Ciao a tutti, la canzone a tema reggaeton che mi farebbe stare bene è Master Blaster di Stevie Wonder.
2: 1980,
1: wow,
2: 8th July era il disco, uno dei dischi storici di Stephen Jenkins alias Stevie Wonder. Vedi quanto ne so, sembro così a casa,
1: lo sappiamo.
2: Però insomma, c'è un Federico Nese Volante che alberga dentro di me. Salutate Federico.
1: Ciao Federico.

0: Ma cosa c'entra con lo stile latino questa canzone?
1: Favore, niente polemiche.
2: Ha ragione.
1: Il mondo era lì, mondo reggeggiante, reggaeton, tutto il resto. Pensate a lavorare, per favore. Mamma mia, a mandare sempre vocali alla radio, a contestare, a manifestarsi in maniera prepotente anche. Porca miseria. Oh. Va bene, era la canzone che ti passerebbe bene, Mass Blaster Jammin di Stevie Wonder. La signora di Velletri, che si interessa di rapporti familiari, eccetera, mi dice che Stevie Wonder è cugino di Michael Jackson. Sapevate sta roba?
2: Cugini di terzo grado da parte della madre di Michael Jackson.
1: Da parte della mamma. No, vabbè. Allora, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene. Ma? Sarà con tanto amore.
3: Con tanto amore.
1: Allora, oggi che me lo dico fare? Siamo nel weekend della mamma. Noi non ci saremo domenica per omaggiare questa figura importantissima nella nostra vita, senza la quale nessuno di noi sarebbe qui. Per cui, non dico altro. Fate vobis. Dei messaggi bellissimi, delle dediche, ma soprattutto delle canzoni particolarmente ricercate. Fate voi con un vocale da questo momento a questo numero:
2: 331 80 90.

0: Superabile.
1: Allora, le 10, siete appena arrivati, siete benvenuti. Questa è il 101 e procediamo in Radio TV sul canale 67. Vado dal caporedattore Aldo, perché è l'unico tra i giornalisti che non è inchiavardato su Garlasco, perché non si fa altro che parlare di Garlasco. Comunque, per dirla, si è chiusa l'inchiesta, secondo l'accusa, insomma, è colpevole Andrea Sempio, che lo stanno dipingendo come un mostro, ormai tirano fuori la qualunque, ma anche cosa, praticava autoerotismo. Vabbè, allora,
2: vabbè, quello è nulla, ma cioè, qualche messaggio in queste chat, qualcosa ha scritto che non andava bene, insomma.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: vabbè,
2: vedremo questo, le nuove indagini come si concluderanno.
1: Invece parliamo
2: noi invece parliamo di sanità, perché il ministro della salute Schillaci ha annunciato che è pronto il decreto legge di riforma del lavoro dei medici di famiglia. Gradualmente e su base volontaria i medici di famiglia potranno passare dall'essere liberi professionisti convenzionati con il sistema sanitario nazionale a veri e propri dipendenti del ministero, che andranno a popolare le cosiddette case di comunità, quelle che sostituiscono quelli che erano gli ambulatori della ASL. L'altro punto importante di questa riforma riguarda invece la retribuzione dei medici di famiglia, che non sarà più legata al numero dei pazienti che hanno in carico, bensì agli obiettivi raggiunti da questi medici. In primo luogo, con un certo numero di ore lavorative obbligatorie all'interno di queste case di comunità. Poi offrendo la digitalizzazione dei servizi, come il teleconsulto, oppure l'obbligo di caricare sul fascicolo sanitario dei cittadini informazioni relative alla salute dei loro pazienti, fino all'impegno di prendersi carico con continuità dei malati cronici. Quindi questi sono i due punti cardine che cambieranno per i medici di famiglia. Questa riforma piace al governo e alle regioni, piace meno ai medici, che minacciano scioperi.
1: Allora, verifichiamo se insomma l'informazione ha un senso farla, cioè se arriva. Cosa ha detto Aldo?
3: Che i medici sono arrabbiatissimi.
1: No, perché, perché facevi no? Perché no, non eri attenta.
3: No, adesso sono attenta.
1: No, quindi adesso.
3: Adesso.
2: Dovevi esserlo prima.
3: Sì, ha ragione.
1: Dai, aiutala, Belletri, dai.
4: Abbiamo parlato del ruolo dei medici di famiglia.
3: Infatti.
1: Non abbiamo capito quello. Sì, comunque è un cambiamento.
2: È un cambiamento
1: totale,
2: epocale.
1: Totale. Quanto daresti tu, secondo te, quanto dovrebbe prendere come stipendio se, se diventa dipendente dello Stato un medico?
3: Ecco, ah,
1: siate
3: tantissimo.
1: Oneste, però, gente che insomma, professionisti che spendono tanto della loro vita, insomma, per raggiungere laurea, specializzazione, eccetera. Qual è lo stipendio? Quindi minacciano, non sono d'accordo i medici per questo.
2: Non
1: sono
2: d'accordo, non hanno ancora espletato su quali punti di questa riforma non sono d'accordo, però sono un po' scettici i medici.
1: Va bene, l'ammolliamo qua. Grazie Aldo, a dopo.

0: Io invece questo weekend sono da sola con la mia pelosetta. Mio marito suona, parte domani mattina e rientra lunedì. Mi sentirò sola.
1: È un invito questo, perché ha scandito benissimo. Mio marito parte.
2: Beh, ma ha detto anche sto con la mia pelosetta.
3: Adesso pelosetta.
4: Ha detto anche che si sentirà sola.
1: Va bene. Buon weekend a tutti. Weekend dedicato alla mamma, più tardi con la canzone che ti fa stare bene. Sentiremo i vostri messaggi d'amore, le vostre dediche, le vostre richieste, se volete. 331 80 90 101. Oggi si gioca a pallone, l'ultima della Serie B, finisce il campionato della Serie B. Chi
4: finisce
1: va?
4: Finisce la regular season, diciamo, della Serie B. È già andata in A il Venezia.
1: Dai, sigla la regular season. Dai.
5: La regular season.
1: No, siete veramente pessime. Quindi la Serie B, chi
4: è già stato promosso in Serie A, il Venezia. Mm-hmm. Questa sera basterà un punto al Frosinone per raggiungerlo in Serie A. E poi inizieranno i play-off per stabilire la terza squadra promossa. E Venezia. Stasera si gioca anche un anticipo di Serie A tra Torino e Sassuolo. Entrambe già salve, tranquille.
1: Il Venezia che è l'unica squadra che ha un presidente donna, no?
4: Sì.
1: Non c'era, è la prima donna presidente del calcio in Italia. No, forse c'è la figlia di Sensi, se non sbaglio.
4: Esatto, no, è la prima donna Sensi. Presidente del Venezia.
1: Della Roma invece, la Sensi. Beh, cosa volete? Volete tornare sul test? Sennò...
2: Sì, chi è?
1: Eccola lei. E allora, si va con la sigla. Cos'è?

0: Diverso, il test psicoattitudinale, l'attenzione si concentra su un personaggio che ha queste caratteristiche. Attenzione!
1: Chi è il suo nome? Brilla come la luna.
0: Il suo nome brilla come

0: Non se ne perde una. Questo è un pochino fuorviante. Biscione si può anche l'Inter è il biscione nel
1: esatto. No, proprio l'Inter ce l'ha.
0: Ma anche Mediaset ce l'ha il biscione, esatto. Il famosissimo biscione.
2: Anche il Comune di Milano.
0: Anche Regina ne ha a casa
3: un biscione.
0: Ormai mangia solo biscioni, poverina, però non ti vedo bene con questa dieta, veramente. Mi sto intenerendo perché ti vedo proprio come una bambina senza energia, senza.
3: Ma scusa.
0: Tu devi mangiare, vai dal kebab lì, sfondati.
3: No, devo fare la forza.
0: E quella è la tua indole. No, ognuno che dici, Belletri? Non la vedi anche tu un pochino?
1: Scarica,
0: ma
1: è la prima fase, perché poi invece quando
0: dici,
1: cominci a perdere peso e vai e ti lanci, hai tanta energia.
0: Allora stiamo su questo personaggio. Chi è?
4: Gomitalamelo, è Melita.
0: Melita, ma anche lei di biscione. 331 80 90 101, 331 80 90 101. Il suo nome brilla come una luna. Col sesso ha fatto fortuna. Ecco, col sesso ha fatto fortuna. Non è una pornostar, avete detto chiunque.
5: Riaggomitamelo, Jerry Scotti.
0: No, Jerry Scotti col sesso ha fatto fortuna.
2: No, perché lo associano al biscione di Mediaset. Ma non è soltanto di Mediaset, okay, biscione, okay, simbolo.
1: Quindi secondo me questo personaggio è molto tifoso dell'Inter.
4: Buongiorno insuperabili, Peccato e Bigas Luna.
0: No, non è Bigas Luna. Allora vogliamo dare un... Dai, non è che vogliamo portarcelo fino a mezzogiorno. Diamo un'indicazioncina, maschio o femmina, dai.
2: Diciamo che il biscione è legato all'Inter.
1: Okay.
0: Col senso ha fatto fortuna, non dell'Inter, ma non ci credo nemmeno se mi paghi, dai. Non son tanto, sì, interisti.
6: Bonolis?
2: No.
0: Vabbè, col senso ha fatto fortuna, cioè come fai? Dai.
4: Ciao, procediamo. Per me Ilona Staller.
0: Staller 331 80 90. Ma quindi non ci dici se uomo o donna?
2: La riduciamo ancora, è uomo.
3: Aspetta,
0: eccolo là, sentiamolo. Quest'altro.
3: Riaggomitalamelo è il gruppo, è Luna Pop.
0: Ma cosa c'entra?
1: Cioè, chi è, è tutto un gruppo.
0: Come lo associ?
1: Perché Luna
6: Fabrizio
1: è nel cielo.
2: No.
0: Corona, no. Non è Fabrizio Corona. Il suo nome brilla come la luna. Col sesso ha fatto fortuna. Del biscione non si aspetta. Via che è interista.
6: Riaggomitolamelo. È Chiara Tortorella?
0: Non è la Chiara.
2: È un uomo.
0: Però la Chiara.
1: È Gianluca Scintilla?
0: Ma che sti scintilli. E Pucci non è proprio lui interista. Quell'altro. Ma. Vabbè. Oh. Ma sta un pochino. Facendo tica,
4: riaggomitamelo. Ballotelli?
2: No,
0: Ballotelli
2: ex giocatore
0: sì. Vabbè, ci prendiamo un tempo, l'ultimo, nella prossima massimo di...
4: Ciao insuperabili, Elisabetta. Ciao. Da Santiago. È Amadeus?
2: No.
0: Amadeus,
2: anche
0: dai,
2: lui è interista.
0: È interista, ma col sesso ha fatto.
1: È una bella risposta.
0: Ma col sesso cosa c'entra? Col sesso ha fatto.
1: Magari l'ha visto.
0: Ma il suo nome brilla come una luna. Cosa vuoi dirmi con questo?
2: Che il suo nome brilla come la luna.
0: Come la luna.
2: Che il suo nome brilla.
4: Ma probabilmente Gianni Togni?
2: No. No, la luna.
0: Va bene, ci prendiamo qualche minuto. Tra un po' la soluzione a tutti i costi. 331 80 90
7: 101. 101.

0: inserisciti soavemente, cioè impercettibilmente. Ah, va, così, vedi che quando ti impegni, dai, è intonata. Brava, va giù in alto, va giù in alto. Più a destra, più a destra. Sì, ma poi non abbiamo deciso il live stamattina. Caporedattore, non hai un desiderio di un live speciale? Perché si stava girando attorno a Bohemian Rhapsody dei Queen, mamma, dedicata alla mamma. Ci sta dentro su quella?
1: È un po' complicata come canzone.
0: Vabbè, però magari tu magari...
2: Niente è complicato per te, Regina.
0: Cioè, magari proprio grazie, nelle Aldo. Difficoltà tiri fuori, capito?
1: Il mio peggio, dice.
3: Sì, è tonsille.
0: La vogliamo fare,
1: Vabbè, però togliete Marcello, tutta la prima parte,
0: Che possiamo togliere? Il pezzo è quello.
1: No, perché c'è un parlato.
3: E che vuoi cantare, tuo strumentale?
0: No, amore. Accetta la sfida?
1: Ok, accetto.
0: Regina Saraiva accetta la sfida. Allora, raggiunga pure i musicisti al ritorno, al rientro. Tra un attimo si farà il live Bohemian Rhapsody, mamma, dedicata alla mamma. Grazie Regina, arrivederci. Ciao. Allora, invece, niente, non ci siamo. Non hanno beccato il test, non sono riusciti.
2: Non
0: dicono
2: ancora,
0: di tutto,
2: non ancora.
0: È perché è difficile.
2: Vogliamo restringere ancora?
0: È certo che devi restringere.
3: Io tento con Roberto Bolle.
0: Allora, lo diciamo per chi ha acceso la radio da poco, perché è arrivato sia in radio che in TV. Allora, test psiche attitudinale legato ad un personaggio. Ve lo faccio cantare al volissimo, poi andiamo. Senti, chi è?

0: Abbiamo capito.
1: Abbiamo identificato il biscione come il simbolo dell'Inter, quindi è un personaggio uomo legato all'Inter.
2: Però... Buongiorno al Recento 1, per caso è Antonio Ricci?
0: No. Stanno scrivendo di tutto, Luciano Ligabue, perché Diego Pantolo è milanista.
2: È Tonino Asprilla.
0: Chi è?
1: No.
0: Tonino Asprilla.
1: Comunque era Faustino Asprilla.
0: Allora,
1: restringiamo ancora, così poi ci arriviamo e dobbiamo arrivarci.
0: Può tornare, Regina, se vuole? Allora...
1: È un cantante.
0: E come con il sesso ha fatto
1: che non
0: fortuna?
1: È Ligabue, perché
0: quindi è una canzone che ha avuto con il sesso ha fatto fortuna. Deve essere un pezzo legato al sesso. Poteva essere Ligabue, l'odore del sesso, queste robe qua.
1: Non è Ligabue,
0: però. Cantante, ma bravo anche.
1: Bravo, molto bravo.
0: Oddio.
3: Pensavo Tony F, ma
1: giovane,
3: lo escludo.
1: Giovane.
3: Non è Tony F, quindi.
0: Giovane, no. Cantante, giovane, interista. Il suo nome brilla come la luna. Chi è?
4: È Vecchioni.
1: No.
3: No, io pure avevo pensato a Vecchioni. Ho detto Lucia San Siro.
4: Ma è Vasco Rossi.
1: No, non mi risulta interista Vasco Rossi.
0: Sì, è interista. Sì, è interista, c'ha questo difetto. Va bene. Allora, rientro live e soluzione ad ogni costo. Se proprio pensi di avercela, puoi entrare. Intanto, in caso tuo, fai quello che ti pare. 331-8090
5: 101.
6: Procediamo.

sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici

0: Probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
20: R101 Meteo.
21: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso coperto in gran parte del paese, tranne delle schiarite in Sicilia e nel pomeriggio in Liguria e Piemonte. Piogge e rovesci su regioni centrali, Romagna, Campania e Puglia. Piogge e qualche temporale nel pomeriggio al centro-sud, tranne Marche e Calabria. Possibile sviluppo di rovesci anche sulle Alpi. Di sera cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature

0: in contenuto calo al centro-sud. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, Fernando, aspetta un secondo, ti passo il mio vicino
1: passalo,
0: d'auto.
1: Dai.
2: Insuperabile, madonna.
1: In macchina? Insuperabile, madonna. Ragazzi, non ci sto nella pelle, perché si avvicina un momento solenne. Anche se non gli si dà l'adeguata importanza, Aldo, perché voglio dire, intanto ci colleghiamo con l'esterno di R101, perché Regina è di fuori.
3: Regina di fuori.
1: Allora, giungio lì, agevoliamo il collegamento con l'esterno. Siamo nel cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America. Dicevo, non gli si dà l'adeguata importanza a questa performance esterna, perché l'abbigliamento è sempre quello, non c'è un minimo di scenografia.
4: Un abbigliamento di scena ci vorrebbe, c'è sta siepe, da palco.
1: La siepe aiuta, perché da quel verde, voi che state seguendo il canale 67,
4: la fontana, dicevo, anche
1: la fontana di Gio Ponte aiuta. Ma dicevo, è particolarmente solenne perché è dedicato alla mamma. E poi è un pezzo sacro, Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury, dei Queen. Diciamo, l'impegno è alto. Regina, ci sei?
5: Ci sono, carissimo.
1: Evitiamo di fare figuracce quando tocchiamo certi pezzi, ok?
5: Ok.
1: D'accordo, in bocca al lupo, piccola. Siamo tutti qui?
4: Siamo a quel punto.
1: No. Vabbè, si dice, no? In bocca al lupo per l'esibizione. Signori e signori, dal vivo, Regina Saraiva canta Bohemian Rhapsody. Mamma, mamma, mamma, altro che mamma. Mamma.
5: Mama,
1: just
5: killing the man.
1: Quando il pezzo lo richiede.
5: Put a gun against his head.
1: Pull
5: my trousers now instead. Mama,
1: ma anche la postura, se state seguendo la televisione.
5: Life had just begun. But now I've gone,
1: no,
5: my throne.
1: No,
5: it all away.
1: Anche la
5: mamma.
1: È ritornata. In carreggiata, no,

0: Cioè, proprio pessima non è. Vediamo la seconda parte. Pensa alle mamme che ti stanno ascoltando.
1: Julie.
2: Ma Julie?
1: My time has gone.
0: So io cosa canto.
1: Send the shivers down my spine.
0: Però le riprese sono belle.
1: Porta
0: stomaco.
1: Goodbye everybody.
0: Zumba anche prende, che lui fa tutto da solo.

0: sono fino in centrale nel consolato americano. Come si lancia qualcuno?
1: Buona può... festa delle mamme a tutti.
0: Brava il coraggio. 10 per il coraggio, 10 per l'intenzione, 10
2: per la buona volontà.
0: Per la buona volontà, 10 alle riprese, veramente una roba imbarazzante. Sì, sì, lo so, ma non dite nulla. Mia. Esatto, punto. Ma...

0: piace.
1: Pro, pro, pro.
2: Ronaldo, io guido, non posso guardare chiaramente il telefonino. Ma lei canta veramente in strada?
1: È certo che canta in strada. Guardate sia dal telefono, c'è cioè anche dall'applicazione, potete seguire la televisione se non avete nulla da fare. E non avete nulla da fare.
3: No, la voce è dimagrita.
0: Vedi?
1: Cioè, è vero, Aldo, c'è un pochino. A parte che queste canzoni, Bohemian Rhapsody di Queen, è una canzone sacra quasi. Va cantata a stomaco pieno.
0: No, è stomaco vuoto.
4: No, ragazzi, l'ha cantata bene. C'aveva pure il microfono sull'ombelico. Per la tanta potenza vocale,
1: cioè, si dicono sempre strepitosa e divertente. Dai, è andata, brava Regi. Adesso disco nuovo, Beletri.
4: Allora, disco nuovo è di Uelo insieme ad Anna Tatangelo ed è una delle canzoni che si professa, secondo me, di diventare una hit estiva.
1: Che lingua è? Come stai articolando? Tu non devi uscire la sera.
4: So. Si vedono i risultati. 9. Comunque il brano si chiama Notte Poetica.
1: E si professa.
4: Procediamo.
0: Disco nuovo. Scende la notte.

0: sei un fan dei Maroon 5. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Mangerete anche la mamma, visto che noi lo facciamo stamattina?
1: Ci sarà una bella sorpresa
0: nel dance party. Allora, ora c'è la canzone che ti fa stare bene, Con tanto amore. Con tanto amore. Siete pronti? Siete curiosi di sentire i nostri imparagonabili? Cosa hanno da dire, cosa hanno da tirar fuori dal loro cuore? Va da sé che oggi, weekend della mamma, l'attenzione, diciamo, è rivolta a questa figura importantissima per la nostra vita. Sentiamo!
2: Buongiorno, procediamo. Buongiorno. La canzone che vorrei che mi fa stare bene oggi, con la dedica alle mamme, la vorrei fare, è Sono belle tutte le mamme del mondo. Ciao, ciao!
3: Ciao amici di Radio 101.
0: Buongiorno.
3: Per la canzone tema d'amore di oggi, che è la canzone che mi fa stare bene, la voglio dedicare a mia mamma e scelgo quella di Giorgia, Scelgo ancora te. Vi ripeto, dedicato alla mia cara mamma che ieri ha compiuto 66 anni.
0: Bene.
3: E voglio dedicargli col cuore questa canzone.
0: Bravo.
3: Il vostro amico Massimo da Brescia.
0: Ciao Massimo.
4: Buongiorno imparagonabili. Per la canzone dedicata ai cuoricini volevo dedicare Portami a ballare di Federico Barbarossa e la vorrei dedicare, oltre alla mia spettacolare mamma, a tutte le mamme.
0: Guarda, sei andato benissimo tranne sul cantante, che è Luca, non Federico Barbarossa,
5: perché Federico era un personaggio storico.
0: Andiamo.
6: Buongiorno, vorrei dedicare una canzone che piaceva tantissimo a mia suocera, che era Meglio di una mammina.
0: Dai.
6: Dormi amore di Celentano, un pezzo che lei amava tantissimo. Ciao gioia mia, riposa in pace ovunque sei.
0: Vedi che le suocere, ma che dite male lingue. Dai, avanti.
7: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono Giulia. Già mi sto commuovendo nel ricordo della mia cara mamma, una donna bellissima, forte, che ha cresciuto la sua famiglia con dolcezza e con fermezza, e negli ultimi anni della sua vita ha dovuto affrontare la terribile malattia dell'Alzheimer, per la quale io sono diventata mamma e lei era mia figlia. Nel suo ricordo vorrei ascoltare Sei nell'anima di Gianna Nannini.
0: Bacio. Avanti.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
8: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Portami a ballare di Luca Barbarossa e vorrei tanto dedicarla alla mia mamma che non c'è più. Ciao, un abbraccio.
9: Portami a ballare uno di quei balli antichi

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: più cose.
1: Fernando, Fernando, ti devo passare dalla mia vicina di casa.
2: Passamelo,
3: Fernando,
2: dai.
3: Gioia, basta queste canzoni drammatiche.
2: Qui sembra che ci sia un pochino di allergia, quel polviscolo che gira le lacrime, vedo gli occhi un pochino. Porca miseria.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno, bella, buongiorno, sono Daniela da Roma. Oggi vorrei dedicare la canzone di Giorgia a mia mamma, perché oggi è anche il mio compleanno. Beh, e 51 anni fa, l'8 maggio, era la festa proprio della mamma. Beh, mentre adesso si festeggia la prima domenica dopo il primo maggio.
2: Vero, vero, vero. Ciao Daniela, ci saluti. Ciao, alla capitale. Allora, questo era soltanto un anticipo. Domenica prossima, domenica del giorno in cui si festeggia la mamma, tutte le canzoni che ti fanno stare bene ogni ora saranno dedicate alla mamma, per cui se volete lasciare un messaggio fin d'ora con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
2: Porca miseria, allo, mamma mia, la commozione fa bene, fa bene, fa bene. Ho gli occhi lucidi entrambe le mie piccole iene. Ora la prossima canzone che ti fa stare bene invece con un termine di questo testo, quindi il termine è semplice: ballare. Siamo al weekend.
5: Ah, neanche l'ho dovuto leggere.
2: Niente, balla, che dici? Ti va a ballare?
6: Bene, dance.
2: Allora, dimmene
6: dance.
2: una.
7: Oh, I wanna dance with somebody.
2: Okay. In italiano.
5: Ballando al buio,
2: brava,
5: stadio.
6: Dance Little Sister.
2: E voi imparagonabili, cosa mi tirate fuori con il termine ballare, ballo, eccetera, nel titolo o nel testo al 331 8090 101?
8: Procediamo!
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: quella, quella, quella, quella, procediamo!
1: Mamma! Superabile, mai, sai, anche la Maria Rova.
2: No, non è Miley Cyrus.
3: No, era Miley Smith con Maya Lora.
1: No, era Maya Lora. Ma non la Maya Lora.
0: Maya Lora.
1: No. Ma regina, ti vuoi contenere, santi Dio?
0: Si dice in inglese, oh, Maya Lora.
1: Maya Lora.
3: Madonna, siete fissati.
1: Vabbè,
3: eh?
1: Meno male, perché, perché se veniamo fuori dal radiodramma, per la canzone di Barbarossa, poi insomma anche i pensieri e dediche, eccetera, appesantito tantissimo, tanta gente veramente, veramente emozionata. Te. Poi tra l'altro chiede scusa anche il...
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi. Sono una mamma, sono Marinella di Susa e vi voglio solo dire grazie.
1: Grazie,
4: grazie a tutti quanti.
1: Oh,
4: ciao,
1: c'è.
4: Buona giornata.
3: Buongiorno. Un abbraccio a te,
5: grazie,
3: Marinella.
5: Grazie ragazzi per il bel regalo che mi avete fatto. Grazie, grazie.
1: In effetti non si deve chiamare più la canzone di Passare Bene con Tanto Amore, ma radiodramma.
2: È una canzone che ti fa soffrire.
1: Va bene, va bene, va bene. Anche questo fa parte della vita, Maya Lora.
0: Perché tu sei una Maya Lora.
3: Mamma, sia mai Lora.
2: Io dovrei parlare del Papa.
0: Oh, sorry.
2: Ricomponetemi.
1: Il nostro Papa Leone che è a Pompei.
2: Esatto,
1: stamattina.
2: La visita di Papa Leone a Pompei e poi a Napoli. Appena arrivato il pontefice ha salutato uno a uno malati e disabili che sono assistiti da un'associazione che si chiama Il Tempio della Verità. Piazza Bartolo Longo a Pompei è gremita con i pellegrini che avevano cominciato ad arrivare dalle 5 di questa mattina. Forte emozione dunque per la presenza del Papa che a bordo di una piccola auto elettrica ha attraversato le vie adiacenti al santuario di Pompei fermandosi più volte per stringere le mani dei fedeli, abbracciare i bambini e benedire la folla. Sulla piazza tra i fedeli sventolano diverse bandiere della pace in segno di solidarietà all'impegno di Papa Leone proprio per la pace, volontà ribadita anche ieri dal Papa durante l'incontro di 45 minuti in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio. Rubio, che questa mattina prosegue la sua visita in Italia a Roma, ha già incontrato alla Farnesina il ministro degli esteri Tajani e tra poco meno di mezz'ora alle 11.30 è atteso a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni.
1: Bene, chiudiamo perché abbiamo tante cose da fare stamattina, una chiusura cantata per il caporedattore.
3: Sì, quasi
1: dai,
3: da chiesa.
1: Dai.
6: Grazie Aldo Preda.
7: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: maledetti, mi avete fatto commuovere. La mia mamma è mancata che io avevo 13 anni, quindi mi avete veramente fatto commuovere.
1: Beh, la buttiamo proprio sul tragico. Un bacio. Beh, siamo tanti sulla stessa barca.
2: Fernando, amore, grazie per aver messo la meravigliosa grazie canzone e vi chiedo umilmente perdono, sono una capra, ma ero emozionatissimo.
1: Dai, no, ha sbagliato al posto di Luca Barbarossa, ha detto Federico. Capra.
3: Può succedere.
1: Capre, sei in buona com- A proposito di capra, mi compie gli anni Vittorione Sgarbi. Gli abbiamo lasciato un vocale, ma gli facciamo gli auguri anche subito. Un bel happy birthday per Vittorione nostro. Dai.

0: Vittorio Sgarbi, torna, che abbiamo bisogno di te tanto.
1: Sì,
0: copierai anche Tananai, se vi interessa.
1: E anche Franco Baresi.
0: E tu dici
1: tanti
0: a Tananai,
1: auguri.
0: Non gliele vuoi fare?
2: Anche Mario
0: Lavezzi. Dai, fagli la Tana, dai.
3: Oh, grandissimo Tananai.
0: 31.
3: Tanta bella musica.
0: Anche uno dei più grandi autori italiani, a Marione Lavezzi.
3: Oh, Marione Lavezzi, poeta.
0: Dicevi, basta. Ora ci concentriamo sul un attimo, perché dobbiamo trovare la soluzione. Anzi, qualcuno è già arrivato. Io non lo so. Rete, sto parlando del test psicattitudinale nuovo di Pacca, lanciato stamattina di buon'ora, e che è completamente diverso. Più che cos'è e chi è, chi è?
4: Chi è, chi è il suo nome? Brilla come,
0: il suo nome brilla
4: la
0: come la luna.
4: Con il sesso ha fatto fortuna.
0: Con il sesso ha fatto fortuna.
4: Del biscione non se ne perde.
0: E del biscione non se ne perde una. Abbiamo fatto la faticaccia. Abbiamo detto chiunque. Il caporedattore ci ha dato indicazione: A, che è un uomo. B,
2: è legato all'Inter.
0: C,
2: è un cantante.
0: D,
2: Basta.
0: Allora, li abbiamo tirati fuori tutti da Ligabue, Avasco, Pezzali?
2: No.
0: E allora, chi è? Dai, dobbiamo dare la soluzione, non è che ce la portiamo nel weekend. Dai che, cioè, poi dalla Bulgaria c'ho altro da fare, c'ho il Giro d'Italia che mi parte di là.
1: Cioè, c'è anche una simpatica combinazione su questo personaggio.
5: Buongiorno, è Raff.
2: Raff, no.
0: E che la cosa che ha fatto fortuna col sesso, cantante, giovane, uomo, dai, per favore, non dico voi, ai nostri. Fermi! Cosa c'è in un paragonabile mai allora?
3: È FedEx!
0: FedEx!
1: No. Sì, il corriere.
0: È FedEx, no?
2: FedEx
0: è milanista, poi se non sbaglio,
1: sì.
0: No?
1: Sì.
0: Dai!
5: Tananai!
0: E Tana?
2: Ecco!
1: No, sì.
0: E Tananai!
1: Che cantava Il sesso occasionale, che è il suo primo singolo di successo
2: arrivò,
1: a Sanremo.
2: Arrivò ultimo a Sanremo, ma esplose da lì il suo grande successo.
0: E la luna?
2: La luna, perché Tananai si chiama Alberto, che significa brillante.
1: Bravi!
0: Trovatevi un lavoro serio.
2: Chi è indovinato?
0: È vero, regina, contestabile. Aldo, dai.
2: E come contestarlo?
0: Il suo nome brilla come la luna, Alberto.
2: Alberto si chiama.
0: Insuperabile Alberto. No, regina, no.
1: Sono stati bravissimi.
0: Regina, lamentati.
3: No, e poi vi lamentate dei miei cos'è fatto a mano? No.
0: Dai, dici.
3: Chi sapeva che Alberto poi
1: dai. Io non avrei detto fatto a mano, però avrei usato un altro organo.
3: Adesso mi arrabbio.
2: Più in giù.
0: Dai, vabbè, andiamo a vergognarci in silenzio un attimo.
1: No,
0: tutti,
1: sono stati
0: dai.
1: Così bravi Aldo e Marcello che meritano una canzone nuova stupenda. Gaia con Bossa Nostra, il pezzo preferito del momento.
0: Andiamo.
1: Procediamo. Disco

0: insuperabile Gaia, no?
1: Sì,
0: che dite? Bella!
2: Stupenda! Stupenda Gaia, stupendo il brano.
0: Esageriamo.
3: Il disco dell'estate.
0: Ricordati che hai una cantante a fianco, capito? Quindi va un attimo anche.
2: Anzi, Regina sarà d'accordo con me, essendo italo-brasiliana. Gaia è un'italo-brasiliana. Regina è brasiliana.
0: Mi avete sfinito sto weekend qua. Allora, era Gaia, Bossa Nostra, una delle belle canzoni. Adesso andiamo verso un... Anzi, non ve lo dico.
2: No.
0: Così imparate. Che cazzo.
4: Gaia allora.
0: Torniamo
5: subito. Voi siete fuori come la punta del cervino.
6: Andiamo, venimo, andiamo. Cosa che te dico? L'importante è che

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
12: Eurospin, la spesa intelligente!
13: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
15: E negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?

0: è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: eravamo in tre a cantare questa canzone mentre Panatta alzava la Coppa
1: cosa
0: Davis.
1: Sta dicendo? Ma cosa stai?
2: Fernando insuperabile, anche in macchina, è troppo veloce.
1: Allora, prefestivo da... Capone dottore, ma hai visto? Passa in un attimo, no, voglio dire, quelli che stanno seguendo la televisione, canale 67 di R101, che la puntata è sempre quella.
3: Sì.
1: Perché è passata, Regina, dalla pelliccia al prendisole.
3: Splendido!
1: Non c'ha proprio via di
3: mezzo. Programma 4 stagioni.
1: Vabbè, sapete cosa vi dico?
3: Cosa?
1: Che ho voglia di una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetterai.

0: Resti Maya Loran.
1: Sigla.
2: Le dice che tanto verrà in un momento in cui ti aspetteresti Maya Loran.
0: Ma Canceri. Che è successo sta Maya Loran? Allora, la ricerca, la fonte.
3: La fonte è uno studio dell'Università di Flinders di Adelaide in Australia, studio condotto dal dottor Gianluca Di Censo.
0: È italiano?
3: Il dottore è italiano, italo-australiano.
0: Italo-australiano.
3: Sentiamo. Vorrei fare una piccola premessa che questa ricerca la classificherei nelle primissime posizioni.
4: se lo dice lui poi.
0: Ma invece quando pensi che sia inutile un retro
4: è indispensabile.
0: Sentiamo.
3: Questa ricerca, hanno studiato e analizzato il comportamento di migliaia di lavoratori australiani per oltre 20 anni per arrivare a stabilire che più tempo passiamo in ufficio, più tempo passiamo a lavorare
0: e più aspetta, più tempo passiamo in ufficio e più regina. Secondo te, dove va a parare questo dottore da Adelaide, dall'Australia? Più passiamo il tempo in ufficio e più...
5: Non andiamo a casa.
4: Giusto? L'hai indovinata?
0: E dalle 8! Ma sentiamo il ventre molle dell'Italia. Velletri.
4: Più ci rompiamo i maroni.
0: No. Più passiamo il tempo... Non andreste mai, manco da casa. Cioè, secondo me è difficilissima questa. Più passiamo, secondo questo studio, più si passa tempo in ufficio e più...
6: Più ci viene fame.
0: No, insuperabile. No. Sentiamo, un ultimo giro, poi... metto 1.000 euro, te.
3: Non rischiare così.
0: Solo per voi.
4: Aldo, te ne do 300, di
0: dai. Forza, dai, più passiamo il tempo in ufficio e più...
5: Ingrassiamo.
0: È banale, è stupidella anche. No, stupidella.
4: Più guadagniamo?
0: No, non è stupidella. Anzi, fa riflettere. Adesso mi spiego tante
4: più
0: cose.
4: Più ci esauriamo?
0: Sì.
7: Meno ci tira il pistolino.
0: No. Più passiamo il tempo in ufficio. Più passate il tempo in ufficio e più.
4: Più diventiamo aziendalisti.
7: Più ci fa sesso.
0: No. E più bevete alcolici.
4: Ah.
3: Esatto. Perché.
0: Ecco adesso.
3: Quando le ore in ufficio aumentano, arriva l'orario dell'aperitivo, ad esempio, esci dall'ufficio, vai a fare l'aperitivo e più.
0: Più tempo passi in.
4: Meno male che io lavoro tre ore.
0: Sono d'accordo con la premessa. È veramente inutile come ricerca. Andiamo.
4: Procediamo!

0: croce e pensa che questo qui e questo team per 20 anni hanno fatto questa ricerca, quindi chiusi in un cacchio di ufficio per 20 anni, immagino quanto alcol si siano scolati.
1: Sì. Allora, tu vedi, dicevi che era inutile, invece ha suscitato la curiosità di tanti che sono entrati, chissà che c'era dietro sta ricerca australiana secondo la quale chi sta più tempo in ufficio è destinato ad alcolizzarsi, non lo so, più o meno. Senti, mi sono permesso, mi sono preso la licenza di invertirti la rotta in borsa. Scusami,
2: te l'avevo detto,
1: che eri preoccupato quando hai aperto la borsa stamattina. Ti faccio chiudere la settimana in positivo. D'accordo? Vuoi verificare quant'è?
2: Aspetta, vedi, che verifichiamo.
1: Così
2: un po' di tempo.
1: Il bambino è contento e va a spendere i soldini al parco.
2: Ah, pochi, ma li spende.
1: Dai, è un più 0,15.
2: Più 0,17.
1: Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene con il termine ballare. Ne avete tirate fuori tantissime. A quale ascolteremo? Chi può dire?
3: Procediamo!
4: Proce, sei in formissima stamattina, eh?
5: Proce, la tua voce così sexy.
6: Mi piace il canale 60.

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
20: L'unico modo per uscire è insieme.
18: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà,
21: solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: E ora la sfida finale. Cocktail.
25: Spritz al tramonto.
24: Colazione.
25: Cappuccino vista mare.
24: Estate.
25: Crociera all'inclusive con Costa.
24: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
26: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
27: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
28: Ma è perfetta!
27: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
29: Convenienza? Ma vai da Conad.
30: Via, via.
29: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: dai che aprono i primi locali all'aperto, ci sono le prime opening. Tu stai facendo le offerte speciali per...
1: Guarda, no,
0: sempre, mantieni sempre lo stesso prezzo.
1: Sì, sì, sì.
0: Mantieni sempre lo stesso prezzo. Tra l'altro, ragazzi, non dovrei di spoilerare, però è più forte di me.
1: Dillo.
0: C'è odore di hit estiva qua. In casa
1: stavolta sì.
0: In casa Saraiva si sta lavorando e secondo me sulla fiducia potete... Partiamo con il pre-order.
1: Dai,
0: sulla
1: subito.
0: Fiducia.
1: Ancora non c'è il titolo.
0: Vabbè, c'ho la ruota, belli. Siamo venerdì, c'è già aria di festa, di voglia di far festa un po', dai, auguriamocela buona. Il termine da utilizzare nella canzone che ti passerebbe bene è ballare,
1: okay?
0: E c'è tanta roba curiosa, Aldo. Allora, sette scelte tra tantissime indicate legate ai sette colori della ruota. Voilà.
2: Canzone verde.
3: Beh. Buongiorno imparagonabili, se dobbiamo ballare, allora Let's Dance di David Bowie. Luca Bianco, ciao da Sara D'Alegnano.
4: Canzone viola.
5: Ciao ragazzi, canzone con il termine ballare? Viene a ballare in Puglia, ovviamente.
6: Puglia, canzone blu. Puglia.
5: Ciao, senti, procediamo.
0: Senti.
5: Per la canzone che mi fa stare bene sul tema del ballo, la canzone di Umberto Balsamo,
0: capisci?
5: Balla.
0: Sciogli le trecce ai cavalli.
1: Canzone azzurra.
7: Buongiorno, fantastici imparagonabili. Allora, per la canzone che ti fa stare bene, tema ballare, propongo Balliamo sul mondo di Luciano Ligabue.
6: Canzone rossa.
0: Tu che
8: buongiorno,
0: hai frequentato?
8: Procediamo per la canzone a tema, vorrei ascoltare Dancing Queen.
9: Canzone fucsia.
10: Ciao, sono Vittoria. Per quanto riguarda la canzone che mi fa stare bene, che contiene il termine ballare, mi piacerebbe ascoltare You Should Be Dancing dei Bee Gees.
11: Canzone gialla.
12: Bailando, bailando, amigos, adios.
0: Cioè, mi stai invitando.
12: Che il silenzio lordo.
0: Ok, mi sta invitando alla truffa. Però quale?
1: Sì.
0: Almeno tre.
13: Allora, se sono almeno tre, lascia la sorte.
0: Però due non le voglio proprio. Vabbè, ma mi stavo chiedendo una cosa: sciolgo le trecce ai cavalli o sciolgo le trecce e i cavalli? Tu
1: no,
0: che frequenti?
1: Sciolgo le trecce ai
0: tu
1: cavalli.
0: Tu che frequenti i cavalli?
13: Il just cavalli.
0: Sciolgo le trecce e i cavalli ballano.
13: No, ai cavalli.
0: Ai cavalli. Cioè, va bene, non è importante. Giro, quindi non rubo.
1: Vai.
0: Un pochino.
13: Ci vorrebbe un bel Abba o un bel Bee Gees.
0: Ecco, bravo, canzone gialla.
11: Canzone gialla.
12: Bailando,
0: sì,
12: bailando,
0: sì.
12: Amigos, adios. Adios, che silenzio lordo.
0: Vuoi mettere...
1: Comunque, sciolgo le trecce ed i cavalli. No ai cavalli.
0: Vabbè, allora cambia completamente tutto.

0: sai qualcosa qua la ruota, ma che canzone fai dando?
1: In effetti,
0: con i jeans, gli Abba,
1: certo.
0: Ligabue, senti che canzone.
1: Ma che Caparezza c'avevo, ma anche Balla dei cavalli lì. Però in assoluto, cioè, ci siamo privati di...
2: io volevo, decisa.
1: Com'è che fa? Fammene un pezzo, dai, 10 secondi.
2: Non schiere, pedi, pedi, pedi.
1: Così.
2: Hey, hey, hey.
1: Ah, il testo è schiri, piri, piri,
3: ma qual è la canzone?
1: You should be dancing. Dai, come fa? Giusto, dillo in inglese, giusto.
3: Questo almeno C2.
1: Basta. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101, la vostra canzone con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.

0: 501 per aver messo la mia canzone. Grazie.
1: Mi sa che non era questa.
2: E anche oggi una bella puntata fantasmagorica.
1: Fantasmagorica.
3: Sì, che puntata, che prefestivo, ma soprattutto un bacio a tutte le mamme.
1: A tutte le mamme, a tutte le mamme, sì. A tutte le mamme. Auguri, auguri, auguri. Domenica non ci sentiremo, ci sentiremo lunedì prossimo. Sparsi, uno di qua, uno di là. Io sarò in Salento. Tu dove sei? Tu a casa.
4: Sì, a casa.
1: Va bene, allora chiudiamo. Ah, devo dire una cosa, ho visto una roba.
5: Dai.
1: Veramente ti ho pensato l'altro giorno. Tu parlavi di cantanti degli anni 90.
5: Sì.
1: Che sono 90.
5: No, nel senso che
1: vabbè,
5: nessuno
1: la tua amica Neja, che salutiamo.
4: Sì. Ciao,
1: è
4: Neja,
1: andata allo stadio, allo Juventus Stadium a Torino.
4: Ah, sì, ho visto.
1: E gli hanno messo la sua, capito?
4: Wrestling.
1: E ha messo la sua canzone. Cioè, cosa
5: che
1: fanno?
5: Bello omaggio.
1: È vero,
5: bello,
1: mai bello. A te, mai nessuno. Eh?
4: Arriverà.
1: Sì.
4: Arriverà.
1: Sì. Sì.
5: Magari il Frosinone potrebbe adottarla.
1: Ecco,
5: lanciamo
1: ecco,
5: un appello,
1: un
5: perché
1: appello
5: gli amici del Frosinone sono splendidi.
1: Prendetemi regina.
5: Day by day.
1: Chiudiamo la puntata, caporedattore. Ci attende un weekend bello? No, allora.
6: Dal
1: no,
6: punto
1: confermato.
6: Di vista meteo, un sabato soleggiato, poi attorno al sabato
1: va
6: un
1: bene.
6: Po' di problemi.
1: Tu ci sarai il sabato a pranzo con la vetrina dell'auto?
6: Certo.
1: Salutaci Rosy.
5: Con Drive Up.
1: Stasera c'è invece il dance party di regina. Ma ci abbiamo Made in Italy?
5: Oh, sì, alle 20.
1: Alle 8. Grazie a tutti, grazie a chi ha lavorato per la TV.
4: Giugioli.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore
4: Aldo Breda.
5: Felice weekend.
1: Brina Bambi.
7: Chi fa la hit estiva?
4: Regina.
1: Già si è sparsa la voce della hit estiva.
4: Grazie.
1: Oh mamma. Buon weekend a tutti e che

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano un Rubio. Il segretario di Stato americano oggi a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni e incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese su cui si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Buongiorno, si parte anche oggi per quest'ultimo giorno della settimana, sempre in diretta da mezzogiorno alle 2 con noi due.
1: Sempre un grandissimo traguardo arrivare comunque, sì, con il posto di lavoro e vivi.
0: Assolutamente. L'una non esclude l'altra.
1: Mai.
0: Va bene, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, poi abbiamo due personcine che ci fanno compagnia e ci supportano psicologicamente, poi la cosa vabbè diventa vicendevole.
1: Indispensabile, Claudio Renduana alla regia.
0: E
1: Roberta Bussolati qua alla mia destra, praticamente un campo minato di sventure.
0: Bene. Salutiamo entrambi, così come salutiamo voi, qualora vogliate raggiungerci, 331 80 90 101. C'è Giovanotti.

0: al cuore, son sicurissimo.
1: Amore, Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, per partire con questa puntata di fine settimana dei Bonazzi di R101, che per realtà siete voi e questo lo sapete. Qualora vogliate raggiungerci, sappiate che potete farlo al 331 80 90 101.
2: E se vogliono raggiungerci invece di persona?
1: Aia! Largo Donegani 1 Milano, nel caso vogliate venire da queste parti.
3: I fogli della bussolata.
1: Ho sventolato un foglio, sì, perché tra le tante notizie che oggi la Bussolati ci ha portato, ce n'è una che ha raccolto la mia attenzione.
2: Vai, spara.
1: Allora, è mezzogiorno e 8, quindi devo cercare di edulcorare la notizia. Però comunque è una situazione scientifica, cioè ci vuole qualcosa che comunque mi faccia sembrare Alberto Angela senza la cultura di Alberto Angela.
2: Non me la sento di intervenire, guarda.
1: Allora, esistono tarantole con il... come chiamarlo?
2: Membro.
1: Con il membro gigante. È una scoperta che sarà fatta appunto da scienziati.
2: Ma la Roberta è indispensabile in questo programma, se le sue notizie sono queste.
1: La Roberta potrebbe far parte di quei team che fanno gli studi in Massachusetts.
2: Prendiamo, spediamole in Massachusetts, ce ne liberiamo e basta, non è possibile.
1: Però io sono incuriosito da questa notizia, perché gli scienziati hanno cercato di capire il perché le tarantole, ragni che possano raggiungere i 15 centimetri, abbiano praticamente il
2: membro,
1: il fallo, che possa raggiungere un terzo della loro lunghezza.
2: Beh, incredibile.
1: È una roba, ragazzi, pazzesca.
2: Scusa.
1: Il bello è questo. A cosa serve?
2: Penso a proliferare.
1: No, vabbè, gli danno giù sicuramente. Però serve per allontanare le femmine dopo il rapporto. Cioè, le tarantole si tengono con le loro 8 zampe.
2: Sì.
1: Ok, 6 o 8?
2: Mi sa 9 a sto punto.
1: 9, esatto.
2: Visto.
1: E con il membro, sì, praticamente, come se fossero un Aldo Montano dello scherma, le allontanano.
2: Tipo in quel modo. Gli spadaccini. Capito, dai, giocano a fioretto, vabbè, molto bene.
1: Cioè tu immagina, prima comunque, e loro affascinate, insomma, da queste proporzioni, vengono poi allontanate dallo stesso.
2: Grazie Roberto per questa notizia. Spero che il direttore stia ascoltando e ti mandi una lettera di richiamo.
1: Detto questo, vogliamo chiedere a voi, a proposito di animali, facciamo questo inizio un po' parascientifico su R101 parlando di animali. Di cui avete saputo, siete venuti a conoscenza di cose strane, abitudini che fanno parte del mondo animale?
2: Non lo so, non posso aiutarvi, potrei pensarci, però al momento non mi viene niente, nel mio caso.
1: Ma sì, un giro veloce, animali strani e dove trovarli, al 331 80 90 101, la vostra voce, la tarantola è già stata detta.

0: In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro per stare insieme qui su R101 con i Bonazzi fino alle 2. Abbiamo iniziato con una parvenza di scienza questa puntata parlando delle tarantole e delle loro incredibili dimensioni. Non parliamo delle zampe, ma di altro.
1: Ma di altro. Vogliamo sapere altre caratteristiche di animali.
2: Cioè, quindi quando ti dicono, come dice il detto, sei tarantolato, vuol dire quello che state dicendo voi?
1: Non conosco il detto, quindi...
0: Tarantolato vuol dire che comunque non riesce a smettere di muoverti. In quel caso non riesce a smettere di muovere il birillo.
1: Bene.
0: Va bene, e dai, animali strani dove trovarli? Quelli più strani, secondo voi, quelli di cui avete appreso scientificamente delle fattezze, le caratteristiche allucinanti.
1: 331 8090 101.

0: il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di Area 101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Da Carrefour 96 ore scontate.
11: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
18: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare.

0: Offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Thomas con Smooth qui su R101 alle 12:28 minuti insieme al Musazzi e Fabio De Vivo. Abbiamo deciso di iniziare questa puntata parlando di scienza perché la erudirsi con la cultura non c'è mai fine, giusto?
1: Ma sentiamo un po' le vostre curiosità riguardo gli animali.
0: Gli animali strani.
2: Le tartarughe di terra, la coppia, oppure se sono in un recinto, appena si svegliano, il maschio non dà tregua alla femmina e continua a rincorrerla e se scappa, le mosca le zampe, davanti, anteriori, posteriori. Ecco, una tortura, bisogna anche aiutarla un po' e mettere un separì a volte.
0: Io tra moglie e marito vorrei non metterci il dito.
1: Mi immagino comunque in un fantomatico mondo in cui anche le tartarughe abbiano i giornalisti, come si

0: potrebbero aprire quotidianamente i telegiornali delle tartarughe. Sì. Uomo insegue una donna.
1: Tra l'altro, il verso delle tartarughe quando copulano è pazzesco. Cioè, fanno un verso stranissimo.
2: Perché lo sai?
1: Ah?
2: Perché lo sai?
1: Ma perché è una roba abbastanza virale. Se tu vai su YouTube, trovi proprio questo verso allucinante delle tartarughe. Comunque,
0: quando sono stato delle tartarughe?
1: Io ho avuto tartarughine d'acqua a casa. Poi, quando sono stato qualche mese fa, le Seychelles, ci sono le tartarughe giganti. Effettivamente, noti che comunque si. Così per dire, si rincorrono, ma non le ho mai viste in atto sessuale. Mai.
3: Il polpo che ha un tentacolo, e questo tentacolo è il membro sostanzialmente del polpo. E il polpo spara questo tentacolo, certe volte addirittura se ne priva, e il tentacolo da solo raggiunge la femmina e fa ciò che deve con la femmina, che può tenersi il tentacolo presso di lei anche per dei mesi. E questa è una grande stranezza. Ciao da Sara.
0: Sapete perché The Live sta ridendo? Perché oggi a mezzogiorno ha mangiato un panino col polpo. E non si sa quale tentacolo gli sia capitato.
1: Avrò mangiato la fava del polpo? Chi può dirlo? Il gusto devo dire che non era male, quindi non so. Va bene, dai, Plan B, She Said qui su R101. She

0: Qui su R101, loro che sono stati anche ospiti da noi, l'intervista peraltro è perseguibile anche sul nostro sito R101.it.
1: Anche settimana prossima avremo un grande ospite.
0: È vero, ma non spoileremo nulla.
1: No, giovedì.
0: Giovedì prossimo. Va bene, dai, continuiamo a parlare così al volo. Ancora un messaggio, forse due, degli animali strani, quelli che magari vi hanno stupito per
1: le
0: loro incredibili...
1: I merletti?
0: No, dei merletti se vuoi ne parliamo dopo. Dopo parleremo dei merletti, ma non quelli in pizzo, quelli appunto, diciamo, amati da San Musazzi. Vediamo voi.
2: Per animali strani dove trovarli propongo il koala, che nasce senza gli enzimi per digerire l'eucalipto, e quindi la mamma koala gli fa mangiare al figlio le sue feci perché così il koala assuma gli enzimi per poi digerire l'eucalipto. E propongo anche il delfino, perché i delfini maschi per salutarsi se lo appoggiano a vicenda tipo spade laser.
0: Signori,
1: ma il delfino non era mica il secondo, cioè dopo l'umano, dopo l'essere umano, l'essere vivente più intelligente al mondo?
0: Sì. Però diciamo che il delfino mi fa branco, come diciamo...
1: Troppo branco, fa troppo branco.
0: Però cioè star lì comunque...
3: Prego. Discorsi del c***o che fate, però ragazzi...
1: Assolutamente
0: hai ragione anche te,
1: io oggettivamente. Io sposo la tua causa.
0: Ma perché noi volevamo parlare solamente comunque di robe strane, alla fine avete parlato solamente di Fiarielli, per quale motivo?
1: Diciamo che l'esempio che abbiamo dato noi...
0: Sarà mica colpa mia se la tarantola di cognome Fassifredi.
1: Era unilaterale.
0: Va bene, dai, dopo parliamo un attimo di Merli, ma prima Harry Styles. Enjoy the music.

0: Comunque è incredibile come io non riesca ad essere oggettivo verso le persone, personaggi, cantanti che a me piacciono tanto. Ho sempre dichiarato il mio amore artistico per Harry Styles, che lo vedo un po' come quello che oggi somiglia di più a quello che era David Bowie. In questo video è vestito in un modo orribile, no, e comunque stiloso.
1: Beh, ma la canzone, ma è una canzone bella, accompagnata comunque da una canzone bella, quindi...
0: Vero, vero. Ci sta, ci sta. Siete su R101, state con noi.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
7: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
6: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
15: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
14: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
18: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
17: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
18: Non sto nella pelle.
17: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? I gotta work.
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
13: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
10: Allora corro subito.
13: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
24: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
26: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39.

0: Qui su R101 arriva una canzone che scegliete voi, che di solito è anche un po' desueta, no? Di quelle che magari in radio non ascolti spesso.
1: Questo è un pezzo incredibile di storia della musica italiana, eh?
0: Un pezzaccio, qualcuno ha mandato un messaggio al 331 80 90 101 e l'ha scelta. Scopriamo chi.
1: Sanremo importantissimo questo.
0: Quale?
1: Non me lo ricordo l'anno.
0: Ho capito.
2: La canzone che mi farebbe stare molto bene è Per Elisa di Alice. Buongiorno a tutti.
0: Beh, questo è un pezzo incredibile.
1: 31esimo Festival di Sanremo, vincitrice, quindi nell'81. Beh, straordinario.
0: L'ascoltiamo qui su R101, pezzo incredibile della musica italiana. Si chiama Per Elisa, lei è Alice.
3: Per Elisa.

0: Lisa di Alice, pezzo incredibile del 1981, scritto a quattro mani con Franco Battiato. Ma qui si sente un po' totale, sia la musicalità che il testo.
1: Ma non possiamo fare almeno le nostre due ore di programmazione solo questo genere di musica?
0: Devi chiedere all'alto, per all'altissimo
1: favore, cioè, blocchiamo un attimino i contratti che avete con le case discografiche e mettiamo solamente questi pezzi dannati incredibili.
0: Ma come canzoni che ti fanno stare bene,
1: no,
0: o vuoi proprio un...
1: No, due ore di questo.
0: Lì mi sembra un po' più difficile.
1: Però sarebbe bello, secondo
0: sulle
1: me.
0: Canzoni
1: secondo
0: che fa
1: me
0: stare
1: i nostri
0: bene.
1: Bonazzi, vi piacerebbe ascoltare due ore solamente di questo genere di musica?
0: Stiamo creando un incidente diplomatico incredibile.
1: Io chiedo.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: lunedì e il venerdì in onda da mezzogiorno alle 14. Il Musazzi, Fabio De Vivo, al volo le presentazioni perché qua non c'è tempo da perdere.
1: Claudio Renduan e Roberta Bussolage.
0: Pidiamo un'incombenza, una mansione. Qualora voi aveste la possibilità di decidere di aggiungere qualcosa o eliminare qualcosa da questo format denominato i Bonazzi di R101,
1: noi non siamo in concorso, cioè non potete eliminare noi.
0: Sarebbe triste se lo dicessero.
1: Molto portato adesso le mani avanti.
0: Esatto.
1: Io ho proposto di mettere solamente musica nelle nostre due ore, musica dannata del nostro paese.
0: Dai, messaggi in 20 secondi, non più lunghi, se no manco li ascoltiamo. Al 331 80 90 101. Sì, oggi un po' così. E i vostri messaggi, dai, i vostri

0: On top of the world, qui su R101 abbiamo rischiato perché abbiamo chiesto a tutti voi che ci ascoltate, ci guardate magari anche ogni giorno su R101, cosa vi piacerebbe aggiungere o togliere da questo format Ibonazzi di R101.
1: Io ho fatto la mia proposta, cioè ascoltare per tutte le nostre due ore musica italiana del nostro paese, cantautorato italiano degli anni 60, 70, 80.
0: Sentiamo cosa ti dicono.
2: Ma anche no, Musazzi, che anzianitudine. Ciao Valerio da Roma.
1: Non capisci l'arte, Valerio,
0: cassato così.
3: Ma no, l'ore di questa musica e vedrai che picco di ascolti. Vedi? Marisa da Torino.
1: Ma Marisa invece è con me.
0: Il bastian contrario. Poi ancora.
4: Ma i Bonazzi non possono andare in onda dalle 8 di mattina alle 8 di sera? Ciao, grazie, Barbara.
1: Impegnativo più che altro stare 12 ore con Roberta.
0: Sì, bisognerebbe rivedere, diciamo, gli psicofarmaci, ma anche un po' la fattura mensile. Esatto. Però lasciamo comunque Tancrazio Iachi dalle 8 di sera in poi.
1: Sì.
0: Sai cosa sarebbe bello? Questa è una mia proposta. A me piacerebbe tantissimo avere il pubblico in studio una volta a settimana.
1: Bello.
0: Cioè, tu metti il venerdì, noi abbiamo, vi facciamo immaginare, noi abbiamo tipo 3 poltroncine davanti a noi. Quanto sarebbe bello avere un pubblico che possa venire a vedere come si fa la radio dal vivo, perché molte volte è tanto diverso da come la si percepisce.
1: Qualche essere umano che possa sostituire un po' i nostri capoti, perché adesso questi 3 poltroncine le utilizziamo come attaccapanni.
0: Esatto, ogni tanto comunque ci stendiamo noi per andare a compensare un po' spesso, appunto, l'anzianitudine. Però questa sarebbe un po' la mia proposta. Le vostre quali potrebbero essere?
1: Qua nelle nostre due ore dei Bonazzi, quali proposte potreste avanzare? 331 80 90 101, siate rapidi,
0: Esatto, c'è Pastello Bianco, Coloro i pinguini.
5: E se mai visto piangere

0: Taylor Swift con Opalite qui su R101. Vi abbiamo lasciato questa incredibile incombenza e responsabilità: avere la possibilità, quantomeno teorica, di poter cambiare qualcosa in questo format che è i Bonazzi di R101.
1: Largo spazio alle vostre idee.
2: Sì, sono Augusto da Bergamo. Siccome sto imparando adesso a parlare un po' l'inglese, mi piacerebbe che almeno i titoli delle canzoni in inglese le potete tradurre in italiano. Grazie.
1: Mi piace. Quindi Opalite Taylor Swift The Live.
0: Opalite, cioè Opalite. Sarebbe un minerale, giusto?
1: Sì, è un... Aspetta, l'ho perso. Vabbè, fa niente, è un qualcosa.
0: Vabbè, qualcosa comunque.
1: Opalite, che... è una parola italiana anche.
0: No, non di uso comune. Poi...
3: Ciao Bonazzi, Silvia da Milano. Allora, voi siete intoccabili, però se Musazzi mi fa due ore di musica dannata italiana, scusate, ma io cambio canale. No. Assolutamente no, vi prego.
1: Mi state ferendo nell'orgoglio.
0: Un uomo che vivrebbe sotto il cantautorato nazionale.
1: Esatto.
4: Dovrebbe partecipare anche la Bussolati, come succede con i trafficanti, che Gianni partecipa alla trasmissione. Vogliamo sentire la voce della Bussolati?
1: Vabbè, Roberto, sei contento che l'abbiamo messa?
0: Allora, Bussolati,
1: dammi,
0: te lo dico io.
1: E siamo a posto.
0: Ascolta me, ti licenzi, apri una partita IVA, così almeno diventa tutto più semplice burocraticamente.
1: È
0: no?
1: È vero.
0: Dai, insomma, è molto facile. Va bene, dai, se vi va, continuate magari un altro giro al 331 80 90 101. Di cosa vi piacerebbe cambiare, aggiungere o togliere da questo format da mezzogiorno alle 2 su R101?

0: Camrad, be mine qui su R101.
1: Sì, cosa stanno. Idee, nuove idee per questo format. Tipo esatto. Nazi di R101, datecele.
2: Per la musica la scegliete voi, basta che state a torso nudo. Ciao, Brunella.
0: C'ho più l'esame, Brunella.
1: Io ho l'intestino delicato. Allora, uno. Se mi a torso nudo, The Live deve andare in onda da solo.
0: Questo scappa ogni volta al settimo piano. Io mi vergogno, cioè, onestamente. No, facciamo che st'idea qua la cassiamo. Siamo non mi sembra il caso.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: I nostri bonazzi, le nostre bonazze sulle modalità di ascolto.
2: Non so neanche cosa voglia dire erudire, quantomeno non lo so dire. Come ci potete ascoltare? La radio, l'app, il sito? Fatelo in qualsiasi modo.
3: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta

0: Inizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cagare.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qui su R101 con il Musazzi e Fabio De Vivo.
1: Vostre idee ultimissime, poi andiamo al momento del venerdì.
0: Allora, qua ne sono arrivate un botto, magari una roba che andremo a riprendere settimana prossima, ma abbiamo ancora un'idea suggerita da voi.
2: Mi piacerebbe tanto sentire l'oroscopo del giorno commentato da voi due, sarebbe bellissimo. Cioè, Marco da Bologna.
0: Massacrando l'astrologia, quindi.
1: Possiamo tenerlo in considerazione.
0: Possiamo fare questa cosa, però chiamando in diretta un ascoltatore che ci dica il suo segno zodiacale. Noi andiamo a leggere le pirla, si può dire che...
1: Sì, le cose, che le cose delle stelle, ecco.
0: E confrontiamo, va bene?
1: Grazie mille, ma
0: siamo arrivati al momento topico del venerdì.
1: Esatto, lo sfogage, perché abbiamo tutti alle spalle una settimana un po' così vissuta tra alti e bassi. Sì. Ma noi siamo qua per analizzare i vostri bassi.
0: Esatto.

0: Esatto. In che modo funziona lo sfogage? Dovete sfogarvi contro qualcuno, contro qualcosa, contro gli amici, contro i parenti, contro la mamma, contro i figli, contro il datore di lavoro, ma dovete farlo urlando contro e dicendo tutto quello che vi passi per la testa, tanto al massimo a bippare ci pensa il nostro Claudio Randone.
1: Grazie, Claudio Randone ricorda anche messaggi non particolarmente lunghi,
0: e
1: per
0: tanto
1: una questione
0: poi
1: di tempo.
0: Pieni di parole, gesti apotropaici, insomma. Va bene, sfogatevi per questa settimana affinché la prossima possa essere migliore. 3-3-1-80-90-101 urlando,
1: no, introducendo lo sfogage con questa canzone, però capisci che poi mi si perde il tutto.
0: Aspettavo Marilyn Manson,
1: qualcosa.
0: Invece
2: I used to be a little better at dancing on my own.

0: con Shakira, che tu mi dicevi essere anche la nuova front woman dei mondiali.
1: Sfogage.
0: Ogni venerdì vi chiediamo di sfogarvi, farlo alzando la voce contro chi e cosa volete, usando anche parole che più vi servono,
1: vi aggradano.
0: Esatto.
2: È stata una settimana di
1: bella.
0: Così, così senza, facile,
3: senza specificare vabbè, nulla.
0: Dici il motivo.
4: Uffa di avere dei rincoglioniti davanti che si mettono la freccia a destra e si buttano tutto a sinistra. Ma state a casa!
0: State a casa!
3: State a casa! La Romagna è invasa!
0: Che bello, che bello. I romagnoli sono simpatici anche quando si arrabbiano, è proprio una loro peculiarità. Dai, sfogatevi voi al 331-80-90-101. Basta alzare la voce, basta dire quello che vi va. L'importante è che comunque il mostro lo espelliate.
1: E lo facciate con il cuore, con sentimento.
0: Esatto, esatto. Dai, ciao, fino a
1: Noemi. Ciao, fino a Noemi. Capisci?

0: le farfalle nello stomaco, che è una frase un po' adolescenziale, se vogliamo, no? Cioè, una roba che noi sentivamo nel paleozoico ormai.
1: No, non è vero. Secondo me le farfalle nello stomaco, sai che non si smette mai di sentire.
0: Sì, le senti sempre per meno tempo, cioè, però.
1: Sì, sì, per meno tempo, però le senti.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: sì.
1: Quando ti capita, capisci che sei in quella fase iniziale di innamoramento, le senti, secondo me, anche a 60 anni.
0: Un poeta, un poeta.

il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Teo.
1: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
5: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
6: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
5: okay,
6: ogni
5: ora. Ok, un altro magari?
6: Non so cosa ci penso.
5: Ah, va bene.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
7: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Mi fai Shakira al volo? Vabbè, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo subito chi l'ha scelta.
1: Buongiorno a Radio 101 da Pallo del Colle. La canzone che mi fa stare bene è Free di Ultranatè.
0: Vuoi rifarmela ancora?
2: Però dentro la canzone di Ultranatè, dei Free, aspetta.
0: Chi?
2: Aspetta,
0: Ma che sta di? Ah, ok.
2: Well,
0: ma con meno timidezza.

0: con Free qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, bravi, sempre con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Al medesimo numero ci state un po' raccontando il vostro sfogo settimanale.
0: Esatto, vi state lasciando andare, fate bene, e sentiamo voi.
2: Di che vogliono lo scontrino anche quando non pagano un c***o, ma li vogliamo abbattere questi pezzi di m***a.
1: Ma non ho capito.
0: Vogliono lo scontrino anche quando non pagano? Ma che vuol dire?
1: Ma chi? Cosa vuol dire?
0: Ma semmai c'è gente che dice me ne fotto dello scontrino, però...
1: Ah, lo scontrino si fa sempre. Si
0: punto,
1: fa sempre.
0: Ma chi è che vuole lo scontrino senza...
1: Gente strana.
0: Sono confuso.
2: È venerdì, non ci rompete i co...
1: Beh, grande canzone. Questo è un gran pezzo, eh.
0: Una bella cheat.
1: Grande cheat del nostro Vasco.
0: Abbiamo apprezzato, bravi. Lo sfogage torna settimana prossima, quantomeno fin quando continueranno a farcelo fare.
1: Sì, ma continueranno a farcelo fare, perché noi funzioniamo per questo motivo, The Live.
0: Peroriamo la causa.

0: arriviamo così al termine di questa puntata e di una settimana intera dei Bonazzi di R101, come sempre conseguita con lode, grazie a coloro che ci ascoltano.
1: E alla nostra professionalità, anche se ho un mea culpa da fare, perché è venerdì, non ci rompete i cosiddetti, è di Ligabue e non di Vasco Rossi. Ho avuto il dubbio appena l'ho detto.
0: Sì, però insomma ci si può passare sopra assolutamente.
1: Mai, sulla musica italiana non si passa sopra.
0: Allora se vuoi ti faccio crocefiggere in sala mensa.
1: Infatti ho detto mea culpa.
0: Va bene, salutiamo e ringraziamo Claudio Randone in regia come sempre, salutiamo e ringraziamo l'efficiente, l'indispensabile, come tu diresti.
1: L'indispensabile.
0: Roberta Bussolati alla tua destra.
1: E Marco Santini, Milita Tognolo arriveranno a farvi compagnia con il pomeriggio con voi e solo Good Times. E
0: Good Times.
1: Buon weekend a tutti, che Fabio De Vivo e il Musazzi vi daranno appuntamento lunedì, a Dio piacendo, da mezzogiorno alle 14.
2: Grazie per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I nostri paesi legati da un legame indissolubile, così Tajani dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, che poi è stato ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Disponibilità italiana a inviare cacciamine a Hormuz dopo la fine del conflitto. Il 13 maggio audizione dei ministri di esteri e difesa sul tema in Parlamento. La marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Tentava di bloccare le esportazioni di greggio iraniano, l'accusa. Nella notte scambi di colpi, l'Iran avrebbe attaccato navi militari americane, gli Stati Uniti hanno colpito con missili. Scaramucce, dice Trump. Quello scontrino lo hai fatto tu, così il padre di Andrea Sempio in un'intercettazione rivolto alla moglie. Si riferisce al documento presentato come alibi dal 38enne. Intanto i carabinieri di Milano in un'informativa affermano la condanna di Stasi, una suggestione cavalcata dai media. Negativa all'antivirus, l'hostess è entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Nuovo caso sospetto registrato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non sarebbe un passeggero della crociera. L'immunologo Weissman, entro 10 mesi pronto il vaccino. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha visitato il santuario di Pompei. Ad accoglierlo oltre 20.000 persone. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, il suo monito. Nelle prossime ore sarà a Napoli. Calcio al via oggi la 36esima giornata di Serie A. Si comincia alle 20.45. Con l'anticipo tra Torino e Sassuolo. Occhi puntati domani su Lazio-Inter. Sarà la prova generale per la finale di Coppa Italia, sempre tra biancocelesti e nerazzurri, in programma mercoledì prossimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: eccoci qui, siamo noi, quelli del Good Times, in questo venerdì 8 maggio. Buon pomeriggio a tutti, come state? Buongiorno,
1: eccoci.
0: Marco Santini.
1: Ciao a tutti, c'è anche Melita Tognolo, ovviamente. C'è Michelino, ci siete voi. Siamo arrivati a venerdì, è il 8 maggio 2026.
0: È stata una settimana lunghissima.
1: Sì, ma fammi subito, perché poi ci dimentichiamo immediatamente, salutare e mandare un abbraccio a tutte le penne nere in ascolto, perché parte oggi da Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini.
0: Vabbè.
1: Salutiamo, li abbracciamo tutti.
0: E qui li abbiamo e li salutiamo e diamo un bacio a tutti.
1: Non so se ci sono nel palazzo.
0: Sì, ci sono
1: degli
0: nel
1: alpini.
0: Palazzo, ci sono.
1: Ma R101, noi abbiamo degli alpini? Cioè gente che ha fatto...
0: R101 non lo so, ma nel palazzo sì. Michele, tu? No.
1: Hai fatto l'alpino, Michelino? No, niente, vabbè.

0: Jason Derulo su R101 Want to Want Me. Ragazzi, iniziamo bene la nostra giornata, eh?
1: Sì, perché quando parli di alpini subito spunta il sorriso. Oggi parte la Dunata, l'abbiamo detto, sì. Li abbiamo salutati, ci sono già anche in ascolto, quindi
0: ci hanno
1: scritto al 331 80 90 101. Ci sono anche i figli che accompagnano i papà, i propri genitori alla Dunata.
2: Io sto accompagnando il mio papà alla stazione a Vercelli per prendere il treno per andare alla Dunata a Genova, perché è un alpino. Viva gli alpini!
1: Quella,
0: ma senti,
1: viva,
0: che felicità,
1: viva.
0: Brava!
1: Che bellezza!
0: Brava.
1: Allora, però ovviamente, diciamolo subito, sgomberemo il campo, la polemica di oggi non si occuperà chiaramente di alpini.
0: Magari lunedì.
1: Ma non lo so, parleremo di tutt'altro per chiudere un po' questa settimana. Il tema sarà...
0: La mattina. Lo dico già io cosa è successo stamattina. Mi sono addormentata alle 6:15, ragazzi, non ho dormito tutta notte, mi sono svegliata dopo mezz'ora perché avevo la sveglia.
1: Allora, la domanda è questa: una cosa che non si deve mai fare di mattina, ve lo chiediamo, pensateci un attimo, al 331 poi 80 90 101 ci rispondete se vi va con un vocale, ci dite secondo voi quella proprio cosa che è vietatissima, va bene tutto la mattina ma tranne quella cosa lì, e ce lo direte voi. Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché poi alle 15 arriva la polemica e il tema sarà un po' quello, no? Cioè cose che la mattina
0: non si devono fare.
3: Voglio proprio fare polemica.
1: La faremo tutti insieme, ovviamente con voi. Ma intanto la domanda, insomma, è questa, l'abbiamo sganciata, l'abbiamo letta, una cosa che non si deve mai fare di mattina. Partiamo noi con degli esempi, Meli.
0: Partiamo
1: per esempio.
0: Sicuramente parlarmi è una cosa che non dovete mai fare. Appena mi sveglio io ho bisogno del caffè. È un classico, ma ragazzi, dopo il caffè io faccio cose, parlo, vedo gente, tutto quello che volete.
1: Io invece una cosa che non devo mai fare la mattina è posticipare la sveglia.
0: Io lo faccio
1: sul cellulare.
0: Io lo faccio
1: perché è pericoloso, ma credo in tantissimi.
0: Molto pericoloso.
1: Io se faccio quella cosa lì c'è il serio rischio che non mi alzo. Quindi mai posticipare la sveglia la mattina.
0: Tananai invece, che sentiremo adesso, si è svegliato bene perché è il suo compleanno e noi ci ascoltiamo Tango.
4: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: deeper it hurts, more vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Make Fabulous R101, il Good Times con Marco e Melita.
2: Eccoci.
1: E tutti voi che al 331 80 90 101 ci state raccontando le cose che non si possono fare di prima mattina, sconsigliatissime.
3: Ciao Michele da Como. Ciao. Una cosa che assolutamente non si deve mai fare la mattina è mettere la sveglia. Questa è la cosa più sbagliata da fare.
1: Certo,
2: Come si fa poi?
4: La cosa che non si deve mai fare la mattina è parlare.
2: Ecco.
4: Datemi il tempo di bere il caffè, di capire chi sono, dove sono e cosa ci faccio al mondo. Poi potete dirmi ciao.
1: Ecco, una cosa che mi manca molto è il caffè a letto. Infatti, vabbè, me lo porto da sola.
2: Ma va bene uguale.
5: Assolutamente non devi aprire la scatoletta del cane perché puzza in una maniera impressionante.
2: Vabbè, la sua pappa è...
1: Pensi che la prima cosa che faccio io al mattino con il mio gatto invece.
2: Va bene, 331 80 90 101. A proposito di diteci una cosa che non si deve mai fare di mattina. Qualcuno scrive: la mattina non si deve fumare.

0: Questa è la canzone preferita, insomma, di tutti i bambini, così
1: sì,
0: mi dicono,
1: assolutamente,
0: è vero?
1: Le K-pop, certo.
0: Meraviglioso. Invece una cosa che non si deve mai fare di mattina, qual è? Sentiamo.
2: Una cosa che non si deve assolutamente fare la mattina è svegliarsi con la casa sporca.
3: Brava.
2: O in disordine.
3: Brava. Sono d'accordo con te. Brava.
0: Mamma mia, che mania, che del pulito.
3: Sì.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Segui R101 anche sui social, Instagram,
11: Facebook,
10: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia ovunque.
10: R101.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl vale davvero.
13: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
14: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
13: L'ha applicato da sola?
14: Ma certo, pennello, polso e voilà!
13: L'allievo che supera il maestro!
15: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione. Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria.

0: L'amore conta, 14:29 il Good Times. Marco Melita, Michelino in regia, e stiamo parlando, se avete acceso in questo momento la radio, di cose che non si devono mai, diciamo mai, sottolineiamo, sì, fare di mattina presto. Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché tra mezz'ora parte, come tutti i giorni, la nostra polemica, e il tema sarà un po' quello: cose che successe, non si dovrebbero fare di mattina. E poi da lì, insomma, capirete il perché, quale sarà il tema di oggi. Continuiamo però direi a sentire voi, vai.
1: Una cosa che non si deve mai fare la mattina è baciare qualcuno prima di essersi lavati i denti.
2: Vabbè, no, un bacino sulle labbra.
0: Ma
2: sì,
0: sai che un sacco di voi che ci state ascoltando ha scritto questa cosa: mai dare baci e l'alito, c'è, cioè, quel problema. Ma ragazzi, ma la mattina
2: Cioè, dipende, se uno ha l'alito

0: pesante di suo.
1: Ma la mattina non vi è mai scattata quella roba che...
0: Sì, dai!
1: Allora, no, chi se
2: ne frega? La cosa che non si deve mai fare la mattina è pesarsi.
0: Ah,
1: non pesarsi la mattina.
0: No, in realtà è la sera che non bisognerebbe pesarsi. No. La mattina dice.
1: Eh no, perché la mattina comunque il peso è più basso, giusto? Ah, è più alto?
0: È più basso.
1: No, secondo me la mattina sei basso.
0: Vabbè, dopo il bagno è più basso, dai, andiamo avanti.
3: Ciao, alla mattina non si deve parlare con due figlie adolescenti.
0: Devo dire che il mio, che ha 8 anni, non parla mai di mattina, ha preso
1: e
0: il mio
1: fortunata,
0: vizio.
1: Sei fortunata, sì. Poi?
3: Assolutamente, la mattina non bisognerebbe accendere le luci, tipo stadio. Ecco, luci soffuse, casomai.
1: È vero.
3: Ciao ragazzi.
1: Ha ragione, la mattina sono luci basse, piano piano, non quel pam! Luce a San Siro, no, con calma. Dai.
0: No, io ho il vetro molto grande in salone, quindi entra la luce del sole.
1: Sì, 3-3-1-8-6.
0: E si appoggia su di me, sul caffè che sto bevendo nel mio giardino.
1: Sai io cosa si appoggia? 3-3-1-8-90-101, continuate a dirci voi con i vostri vocali, le vostre voci, le cose o una cosa che non si deve mai e poi mai fare al mattino presto.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Tutta Gold, Mahmood, questa R101, la radio che vi fa stare bene. E stiamo parlando delle vostre mattinate. Che cosa non succede in casa vostra? Cosa non bisogna fare assolutamente? 331 80 90 101, ovviamente al mattino, eh.
1: Ragazzi, di mattina presto non bisognerebbe mai svegliarsi. Mai. Dormire fino a tardi, sempre.
2: Dormire fino
0: era il
2: a
0: mio
2: tardi.
0: Sogno una volta.
2: Vabbè, ma come si fa? Poi.
3: Secondo me la cosa che non si deve fare, anzi, non si dovrebbe fare, è usare il cellulare subito, magari
2: vero.
3: Un po' più tardi, perché così si perde tempo, anche se lo facciamo tutti.
2: Sì. Qualcun altro scrive a proposito di questo, dice: evitare la mattina di leggere le notizie dal mondo, passa la voglia di vivere, lei e Federica, e lo, solitamente lo facciamo tutti sul cellulare.
4: Vero. Una cosa che la mattina io non faccio assolutamente è prendere il caffè, perché per me è nauseabondo, mi dà proprio fastidio.
0: Infatti leggo dappertutto che bisognerebbe prendere questa abitudine, un bel bicchiere di acqua tiepida piena di limone.
2: Io la mattina, allora, frutta, tè e...
0: Ho paura.
2: Frutta, tè e burro di arachidi 100% spalmato sul pane.
0: Mappate quanto mangi, Santini. Vabbè, bravo.
2: Bisogna fare la colazione, il primo pasto della giornata.
0: No, io dopo un'oretta riesco a mangiare, prima no. Enjoy the music.

0: La nuova di Teddy Swims su R101, il Good Times, bellissima. E voi che ci state dicendo una cosa che non si deve mai e poi mai fare di mattina presto.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Daniele. Una cosa che non bisogna mai fare la mattina presto è usare il trapano per fare dei buchi nel muro, come ha fatto il mio vicino.
0: Dai, ma
2: è un incubo,
0: fa?
2: È un
0: ma
2: incubo.
0: La mattina presto col trapano. No, no, no.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: La canzone che ti fa stare bene la scegliete voi attraverso il 331 8090 101, vai!
1: Ciao ragazzi, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Bruci la città di Irene Grandi.

0: città, Irene Grandi su R101. Era il 2007 quando usciva questa canzone. Grazie a voi che ci fate sempre riascoltare e ricordare questi super classici della musica italiana, quindi continuate a farlo. 331 80 90 101, l'appuntamento torna ogni ora. Come stanno tornando e continuano ad arrivare i vostri messaggi a proposito di
1: prima mattina, le cose che non bisogna fare di prima mattina?
2: Quello che non bisogna fare assolutamente la mattina è tenere spento R101.
0: Bravo! Sì, la mattina, il pomeriggio,
1: la sera, la notte.
0: Ciao, non spegnete mai la radio, amici, o anche la televisione, canale 67. Noi siamo sempre qui a farvi compagnia. Ma la domanda è:
3: ma che ora comincia sta polemica?
0: 10 minuti.
1: È questa la domanda.
0: Tra 10 minuti parte la polemica, ma la domanda è: come mai abbiamo chiesto per un'ora questa cosa?
1: Perché tra pochissimo parte la nostra polemica e verterà proprio su questo argomento.
0: Sì, e sulle dichiarazioni shock fatte dal CEO di una nota compagnia aerea che, secondo lui, bisognerebbe fare una cosa alla mattina presto. Anzi, non si dovrebbe fare.
1: Vabbè,
0: una
1: tra
0: cosa.
1: tra pochissimo vi faremo sentire la nostra polemica, a cui tutti possono partecipare, sempre al nostro numero.
4: First reaction, shock.

0: Venerdì pomeriggio R101, siamo qui quelli del Good Times, Melita Toniolo, Marco Santini, Michelino in regia e ovviamente anche voi lì fuori al 331-8090-101 che avete già insomma ampiamente partecipato a questo nostro primo dibattito, prima domanda che vi abbiamo proposto a proposito di cose da non fare la mattina presto. Perché abbiamo chiesto questo? Perché tra un attimo parte la polemica e capirete il tema di oggi che chiude la nostra settimana. Ci occuperemo di queste frasi shock di...
1: Shock!
0: Sì, del CEO di una nota compagnia aerea che secondo lui non bisognerebbe fare una cosa alla mattina presto.
1: Beh, non ha tutti i torti secondo me, ma vogliamo sapere ovviamente cosa ne pensate voi al 331-8090-101, quindi restate lì perché tra pochissimo parte ovviamente la nostra immancabile polemica.

0: Grande disco, High Hopes, R101, 3 minuti dopo le 3 di questo venerdì pomeriggio. È il momento, amici, sì?
1: Polemica mattutina.
2: No, sì, no, più no. O meno.
0: Polemica pomeridiana che si riferisce a cose che non andrebbero fatte alla mattina.
2: E infatti troppi ubriachi a bordo. Mo te lo dico, il CEO di questa compagnia aerea dice basta vendere birre di mattina, costretti sempre a dirottare i voli. Gli episodi
0: per le birre, scusa.
2: Parte da Treviso sempre. Gli episodi legati ai passeggeri molesti ubriachi a bordo sarebbero ormai fuori controllo. Così il CEO chiede di limitare la vendita di alcolici negli aeroporti, soprattutto nelle prime ore del mattino. La compagnia è costretta quasi quotidianamente a deviare i voli a causa di comportamenti aggressivi e ingestibili a bordo. E nel mirino ci sono soprattutto i bar dell'aeroporto, aperti dalle prime ore del mattino e del giorno. Per questa compagnia low cost propone nuove regole più severe, come l'introduzione di una soglia limite di drink consumabili negli aeroporti e anche di restrizioni sugli orari di vendita dell'alcol. Bravi,
0: vabbè, incredibile.
2: Piace.
0: Nel mirino ci sono soprattutto i bar aeroportuali, aperti chiaramente, come tutti sappiamo, dalle prime ore del giorno, pronti ad offrire la colazione, il tramezzino, il bicchiere di vino, che fa anche la birra, qualsiasi cosa. Io posso dire una cosa, è follia. Cioè, follia che, insomma, si limiti.
2: Certo,
0: cosa...
2: facciamoci dirottare il volo perché c'è un ubriaco,
0: no,
2: dobbiamo tornare a casa.
0: Ma non è possibile che uno adesso va all'aeroporto di prima mattina, si vuole bersi una birrettina, non possa berla perché c'è il rischio del dirottamento. Tanto è vero che il vero problema, a un certo punto, il CEO di questa nota compagnia low cost lo dice, l'introduzione del limite sulla soglia del drink ci può stare. Però lui aggiunge anche che l'altro grande problema è tutto il resto che magari il passeggero fa. Siamo capiti?
2: No.
0: Come no?
2: Perché sì, che fa altro, fa altre cose un po' più pesanti.
0: Ma lo dice
2: Ma noi restiamo sull'alcol.
0: Persone che sniffano droga, lui lo dice chiaramente. Oh, quello è il problema, non le birrettine
2: al bar. Parliamo delle birre, ragazzi,
0: birre,
2: ma intanto alziamo la Claire delle nostre polemiche. Polemiche in lingua stamattina. E facciamo entrare tutti voi.
0: Stavo per fare una battuta.
2: 3-3-1.
0: Cosa hai fatto questa mattina?
2: Niente.
0: Anche tu sei passata dal bar dell'aeroporto. No.
2: 3-3-1-80-90-101. Sei carico oggi, Santini?

0: Miles Smith su R101, le 15:12, ovviamente la nostra polemica, troppi ubriachi a bordo, e il CEO di una nota compagnia aerea dice basta vendere birre di prima mattina perché siamo sempre costretti a dirottare i nostri voli per questa gente che si ubriaca.
1: Amici, che ne pensate voi? Da che parte state? Vi sembra troppo, una misura troppo grande? Oppure ci può stare?
2: Sono assolutamente d'accordo, io ho lavorato qualche anno fa all'aeroporto di Capo Richino proprio in un bar, e una volta mi è capitato un passeggero che a cui ho dovuto rifiutarmi di servire il quarto cognac perché era già diventato molesto prima ancora di salire in aereo.
1: Però vedi, lui si è rifiutato, e secondo me ci sta il fatto che l'operatore vede la persona un po' così molesta e già lo frena, dice no basta, non vendiamo più. Può darsi, no, che sia meglio forse fare così che vietare addirittura proprio tutto.
0: Ma poi ti denunciano se non gli dai da bere.
3: Ma la gente beve di prima mattina per dimenticare il costo del biglietto aereo, non lo capiscono questo.
1: Diciamo che ultimamente effettivamente con tutti i problemi che ci sono, sì, costano un sacco. Poi
4: ciao polemici. Ciao. Io non farei limitare l'alcol a chi vuole far colazione con il bianchino, può farlo. Lo lascerei soltanto a terra se soltanto al check-in si risulta ubriaco o talmente molesto da non essere accolto in cabina. Per il resto della sua vita faccia quello che vuole.
1: Ma certo.
0: Dario, quello sicuramente, ma magari Dario, qualcuno non se ne accorge neanche, se ne accorge dopo in volo.
1: Ma lui dice, se tu arrivi lì nel momento in cui ti devi imbarcare ti controllano, magari ti fanno un alcol test,
0: sì,
1: tipo
0: certo,
1: soffi.
0: Così partiamo domani mattina.
1: Ma perché dobbiamo limitare il consumo al bar? Uno alla mattina farà colazione come vuole. Per esempio, mio nonno si faceva il bianchino la mattina presto, scusa.
0: Sì, ma uno però, uno solo.
1: Vabbè.
0: Ragazzi, la nostra polemica non finisce qui, continua.

0: Achille Lauro, perdutamente R101, la polemica. Troppi ubriachi a bordo. Il CEO di questa nota compagnia dice: basta vendere birre di mattina presto ai bar aeroportuali. Che ne pensate?
1: Propongo l'introduzione di sedili speciali sui voli con le camicie di forza, così quando rompono le scatole li si lega lì.
2: Bello, ci piace, brava.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: R101 è anche una radio social.
2: Siamo dappertutto, Instagram, TikTok, X, Facebook, oppure puoi andare anche sul nostro sito www.r101.it.
1: Siamo ovunque.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
13: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: R101 Meteo.
7: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso coperto in gran parte del paese tranne delle schiarite in Sicilia e nel pomeriggio in Liguria e Piemonte, piogge e rovesci su regioni centrali, Romagna, Campania e Puglia, piogge e qualche temporale nel pomeriggio al centro-sud tranne Marche e Calabria, possibile sviluppo di rovesci anche sulle Alpi, di sera cessano quasi ovunque le precipitazioni, temperature in contenuto calo al centro-sud. Per altri dettagli consultate meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: bene, Marlin, siete su R101, venerdì pomeriggio 15:27, state ascoltando il Good Times. Ciao a tutti da Marco Santini e Melita Tognolo. Siamo sempre noi, quelli della polemica, a quest'ora tutti i giorni, ovvero sia
1: i polemiconi.
0: Sì, i polemici. Vi diamo in pasto una notizia vera che può arrivare dall'Italia o a volte dall'estero e vi chiediamo come sempre di dirci la vostra e di schierarvi, insomma, da che parte state al 3318090101. Oggi ci stiamo occupando, Meli, lo ricordiamo, delle frasi shock del CEO di questa nota compagnia aerea low cost che ha detto:
1: basta vendere birre di mattina perché siamo costretti a dirottare i voli, la gente si ubriaca, non sappiamo più cosa fare e quindi purtroppo ci sono questi bar aperti dalle prime ore del giorno che andrebbero chiusi o comunque insomma non dovrebbero dar l'alcol.
0: Chiaramente, amici, nel mirino ci sono non i bar in generale fuori dall'aeroporto, quelli dell'aeroporto dentro. Che ne pensate? Ha ragione? Sì oppure no? Vai.
2: Ognuno può fare quello che vuole, ma fino a che non viene a ledere la mia libertà, non ho capito. Cioè si deve proprio ubriacare all'aeroporto e danneggiare me? No, non sono d'accordo che tutti devono fare quello che vogliono.
0: Poi vai.
3: Allora, io sono stra d'accordo con l'idea di questo CEO, a parte il fatto che gioverebbe alla salute, ecco, cioè la birretta di prima mattina possiamo magari evitarla piuttosto che il drink e poi al massimo uno si fa aperitivo quando atterra.
1: Ma sì, ma infatti, cioè bisogna usare la testa ogni tanto.
4: Facciamo un alcol test, magari se si supera una certa soglia deve scattare l'allerta, vietare addirittura. Poi sono le stesse compagnie aeree che poi quando sali a bordo ti vendono i prodotti alcol preso a prezzi folli.
1: Quindi quello lo bevo sul treno, devo dire, il mio vinellino.
0: Sì, quindi capito, a bordo sì. Prima
1: quando vado a
0: Bologna,
1: quando vado a Roma, il mio vinellino bianco al treno,
5: Io non ci vedo niente di male, vabbè, con moderazione ci può anche stare.
0: Ma scusate, amici, ma obiettivamente quante volte avete visto gente messa male in un aeroporto?
1: Beh, tanta.
0: Pensateci, io non mi ricordo, io forse mai.
1: Perché eri tu quello ubriaco.

0: Mark Embor, R101, e ovviamente la nostra polemica. Troppi ubriachi a bordo. Il CEO di una nota compagnia aerea dice basta vendere le birre di mattina all'interno dell'aeroporto, perché siamo spesso costretti a dirottare i voli. Abbiamo sentito tanti di voi e continuiamo.
1: Ma e se la persona ubriaca sale all'una sul volo dell'una perché ha bevuto a pranzo, cosa facciamo? Non vendiamo più alcolici per tutto il giorno, perché il problema secondo me si ripone anche nella... Infatti. Durante tutta la giornata, non solo il mattino.
2: Sì, quindi non cambia. Non è che se tu vieti di bere, diciamo, i drink, birre, cocktail alla mattina,
0: vero,
2: il problema lo risolvi.
3: Voi dovete anche considerare che in aeroporto magari c'è gente che sveglia da 15 ore, 20 ore, quindi beve la mattina, ma perché è partito magari da un altro paese e per lui è sera.
2: Cioè, al fuso orario, quindi lui arriva in aeroporto.
0: Ho capito, ma un vinello è una cosa, una birrettina, ma non 200.
2: Ma sì, poi.
4: Perché togliere la possibilità a chi sa fermarsi e bere normalmente di farlo.
2: Cioè, perché lei dice, perché togliere la possibilità a chi sa bere e gestirsi normalmente la possibilità di questa cosa? Tra l'altro, appunto, tra le varie proposte, secondo me un po' pazze, di questo CEO, c'è anche quella di aprire i bar degli aeroporti solamente agli orari dei pub serali, cioè come se fosse un bar per strada in una città. Ma che senso ha?
0: Non lo so. Federica ci ha scritto, dice: faccio l'hostess di terra, il passeggero può bere quanto vuole, ma il comandante che ha il gate decide se può partire oppure no, per salvaguardare l'incolumità degli altri passeggeri. Senza deviare i voli, basta dire di no. Dicono

0: La nuova di Rock Quant, la più bella del mondo, e la polemica di oggi: troppi ubriachi a bordo, basta vendere birre di mattina.
1: La soluzione ce l'ho: volo dedicato, si beve, si fuma.
2: Lui dice un volo speciale.
0: E non è male come idea.
2: No, ma dai, ma che roba è?
0: Vado subito a prendere il biglietto, ragazzi.
2: Ma non si, è infattibile, dai.
0: Perché no?
2: Ma no.
3: Amiche, sapete cos'è il microbioma intimo femminile? Si tratta di un ecosistema prezioso. Quando è in equilibrio, ci aiuta a stare bene. Eppure, se ne parla ancora troppo poco. CRISPACT è un integratore alimentare probiotico studiato appositamente per favorire l'equilibrio di questa flora batterica ed è disponibile in pratici stick oro solubili e capsule da conservare in frigorifero. Chiedete consiglio al vostro ginecologo o farmacista. CRISPACT, da Pharma Extracta.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Cari amici di R101, dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre

0: via.
1: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 €. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
10: Proprio così sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su Conad.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: E ora la sfida finale! Cocktail!
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 € a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Coppa Italia Freccia Rossa. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
20: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati MKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 €. Camicetta a 9,99 €. Scopri di più in tutte le filiali MKD e online. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
0: Via, via.
1: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
23: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
24: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
23: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
25: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Eccola che arriva, la canzone che ci fa stare bene anche di prima mattina, ma anche alle 15.46.
1: 901, mi chiamo Nicola.
2: Ciao,
1: per
2: Nicolas.
1: Me oggi la canzone che mi fa stare bene è Seven Nation Army.
2: Beh, ragazzi, ma questa è una canzone che non fa stare bene solo Nicolas. Questa è una canzone che apre il cassetto dei ricordi. 2003 l'anno in cui usciva, ma 2005 l'anno in cui diventò l'inno dell'Italia

0: Seven Nation Army, White Stripes, R101. E faccio subito una correzione: ho detto l'Italia, insomma, vinceva i mondiali nel 2005 con questo che diventava il nostro secondo inno. Era il 2006, ragazzi. Ma è passato talmente tanto tempo.
1: E pensa quanto altro ne passerà ancora.
0: Che ora è un attimo che si dimentica. Va bene, dai, chiudiamo invece la nostra polemica di questo venerdì. Ci siamo occupati, Meli, delle frasi shock del CEO di questa nota compagnia aerea.
1: Esatto, che dice ci sono troppi ubriachi a bordo perché vendono le birre di mattina all'interno dell'aeroporto, noi siamo costretti spesso a dirottare i voli. Abbiamo sentito veramente quasi tutti i vostri pensieri, sentiamo lui.
2: Penso che basterebbe semplicemente che dopo la seconda volta che ti fermo e hai causato problemi a causa del tasso alcolemico un po' troppo elevato, prendi una prima sospensione di 6 mesi da tutti gli aeroporti. Ti ritrovo ancora ubriaco in aeroporto che dai fastidio all'interno di un aereo, diventa un anno di sospensione. E penso che così la gente si autoregolerà.
1: Cioè, mi piace,
0: ci sta questa
1: molto.
0: Questa potrebbe essere una soluzione, cioè colpire direttamente chi abusa dell'alcol, non andare a colpire il bar dell'aeroporto dicendo non potete servire gli alcolici la mattina. Questa è, secondo me, una cosa intelligente.
1: Bravo, mi è piaciuto
0: molto
1: lui.
0: Bene,
1: bravo anche
0: bravi.
1: L'avvo molto protettivo,
0: molto pacato
1: anche. Molto pacato, protettivo, insomma un uomo.
0: Sì.
1: Ragazzi, continua la musica di R101, ci ascoltiamo Super Classico, lui è Ernia.
3: Ora che fai? Davvero non ti hanno detto che non sono il tipo da guardare a una

0: R101, wow, e siamo arrivati alla fine. Sì, mi piace molto questa canzone, davvero. Siamo arrivati alla fine del nostro Good Times, ovviamente in questo venerdì 8 di maggio. Vi ringraziamo tutti per essere stati con noi anche oggi. Grazie a Santini e a Michelina. Vi lasciamo nelle mani della zia Manu.
1: Domanda. Sì. Ora alle 15:58, quasi 16, una birrettina.
0: Ma certo
1: il
0: che
1: CEO di questa compagnia aerea low cost ci permette di farci una birra o non si può?
0: Ma certo che sì, alle 16 sì.
1: Buon weekend,
0: ciao.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nuove intercettazioni sul caso Garlasco. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice alla moglie. Il 38enne, parlando da solo, torna sulla telefonata con la vittima. È stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. Non abbiamo parlato di ritiro delle nostre truppe, ma è un tema che andrà approfondito. Così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, durato un'ora e mezza, e sull'Ucraina dice: Stati Uniti pronti a fare da mediatori, ma non vogliamo perdere tempo. Si alza la tensione a Hormuz, secondo alcune fonti sarebbero in corso raid americani contro petroliere, vuote usate dall'Iran per forzare il blocco. I Pasdaran sequestrano una nave che trasportava greggio, ma Rubio si dice ottimista, attesa oggi una risposta di Teheran sul piano di pace. Registrato a Tristan da Cunha, isola britannica nell'Atlantico meridionale, considerata tra le più remote al mondo, un possibile nuovo caso di antivirus. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Negativa invece la hostess entrata in contatto con una delle persone poi decedute. Solo Napoli sa offrire questo calore, così Papa Leone XIV rivolgendosi alla folla all'arrivo in città dopo la tappa stamane a Pompei. Poi mostra l'ampolla del sangue di San Gennaro già liquefatto sabato scorso, il viaggio di Prevost nel giorno del primo anniversario della sua elezione. A Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparsa mercoledì. Un migliaio le persone in chiesa, lo scudetto va dedicato a lui, dice Don Marco Mori, tifoso nerazzurro. Intanto questa sera il primo anticipo della 36esima di Serie A alle 20:45 Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dopo le 16, buon pomeriggio dalla zia Manu. Ho le braccia apertissime che chi è collegato, anzi guarda, mi tolgo la giacca perché comincia a fare caldo nello studio di Milano di R101. Chi è collegato dal 67 si godrà anche la musica guardandola, oltre che gli studi in questo momento in diretta. E insomma, saremo insieme per le prossime due ore per l'appuntamento di Cari Amici con Federica Salvi redazione, Michi Rossetti in regia. Musica incredibile, Of Monsters and Men, si parte con loro.

Questo gruppo che arriva dall'Islanda, mi piace ogni volta che si parla di Islanda ricordare il meme iconico che c'è sul web, si chiamano Of Monsters and Men. Sono andata a ricercare perché non mi ero mai soffermata sul motivo della scelta di questo nome per la band, legato anche un po' al territorio islandese, fatto anche di storie creative, astratte, fiabesche. Loro avevano proprio il desiderio di mettere nella loro musica sentimenti umani e storie umane e anche storie di creature fantastiche, fiabesche, inventate a tratti mostruose. Le abbiamo ritrovate con Little Talks. Con me zia Manu. Ah, cari amici, volevo subito fare gli auguri, dare il benvenuto a Fiammetta, nata oggi, ma proprio in queste ore. Tanti auguri ai genitori Alice e Ruben, avete fatto voi gli auguri al numero della diretta e arriviamo lì, forse non proprio al primo giorno di nascita perché sarebbe impossibile, però oggi, essendo anche New Music Friday, quindi venerdì in cui scopriamo anche nuova musica insieme in diretta, mi faceva piacere parlare di musica partendo da questo, partendo proprio dai vostri ricordi. Se doveste tornare con la mente alla prima volta di voi da bambini in cui vi siete resi conto di ascoltare consapevolmente musica, cioè il primo ricordo musicale che avete da bambini, è successo con i vostri genitori, eravate a casa, eravate in viaggio, facevate una disciplina, per esempio a me è successo con la danza sicuramente, eravate con degli amichetti a scuola, primo ricordo che riguarda l'ingresso della musica nella vostra vita. Al 331 80 90 101 potete raccontarlo attraverso nota vocale. Indovinate un po', musica, The Weeknd.

0: Come va questo venerdì pomeriggio? In diretta, cari amici, sulla radio che ti fa stare bene, R101, 16-14 minuti con Samurai J, Ossessione, con la zia Manu, chiacchierando di musica. Vi ho chiesto poco fa come è entrata la musica nella vostra vita, se volete anche citando l'artista, la canzone in particolare, ma proprio l'aneddoto, cioè quella volta lì in cui eravate piccolini e vi ricordate benissimo che stavate ascoltando quella canzone con qualcuno, facendo cosa, essendo dove, insomma un pezzettino di vita.
1: Sicuramente, se devo pensare al mio primo ricordo in merito alla musica, mi viene in mente mia madre, che cantava sempre in casa, principalmente Massimo Ranieri, e quindi la musica io l'associo a lei e a me da bambina che l'ascolto cantare. Non era intonatissimo, ma aveva proprio la felicità negli occhi quando cantava nello svolgere le mansioni domestiche, e noi la guardavamo con occhi innamorati nell'ascoltarla. Sono Cristina e chiamo dalla provincia di Pescara.
0: Cristina, che bella testimonianza, mi hai portato proprio lì. Ho pensato proprio quanto possa essere bello avere nelle orecchie il ricordo della mamma che canta per casa il suo cantante preferito. 331 80 90 101 se volete unirvi ai racconti di oggi.

proprio oggi, in questo venerdì in cui a cari amici su R101 chiacchieriamo in maniera un po' più dettagliata e approfondita di musica, mi sento di consigliarvi che se il vostro weekend prevede degli spostamenti, un viaggio, e avete voglia di un artista, non di accendere la radio e ascoltarne un po', Olivia Dean secondo me scelta ideale, ha delle vibrazioni spettacolari. So Easy to Fall in Love, appena ascoltata in diretta 16-19 minuti.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di ANT. Info su conad.it.
2: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Oh, ma che bel viaggio! Secondo album di Tiziano Ferro 111 e del 2003, all'interno anche Sere Nere, una delle più famose, ritrovato in questa diretta di Cari Amici su R101, dedicata particolarmente alla musica, non solo perché è venerdì di nuova musica, un paio di uscite proprio di qualche ora fa, ce le godremo tra un attimo e le conosceremo insieme, e anche raccontandoci come è entrata la musica nella nostra vita, ma proprio il primo aneddoto che vi ricordate di voi da bambini, la prima cosa che vi viene in mente quando pensate alla musica che ascoltavate da bambini.
1: Il mio ricordo più bello della musica sicuramente è quando ero piccolina, che sentivo papà che ascoltava le canzoni di Celentano e Mina, che erano i suoi miti, e quando poi io mi sono sposata, praticamente alla serenata, io e mio padre abbiamo cantato Una carezza in un pugno, che era la sua canzone preferita di Celentano. È stata una grande emozione, quindi sicuramente questo ricordo è più bello.
0: Un po' abbiamo tutti la stessa vita, e mi viene da dire forse perché siamo dello stesso periodo. Io sono nata nell'84, non so tu amica mia, ma mi hai ricordato mio papà. Uno, in viaggio in macchina, mio papà aveva le cassettine con Little Tony, Gianni Morandi, Mal, quel genere lì di musica italiana. Mi hai ricordato anche il karaoke, qualche karaoke cantato insieme a lui. Cantavo gli 883, sei un mito, e quindi l'occasione di cantare canzoni, di condividere canzoni insieme ai propri genitori. Sapete che a proposito di emozioni, in questo caso questa amica diceva ricordi belli perché appunto il mio matrimonio abbiamo cantato insieme, è molto curioso come ascoltiamo la musica in base allo stato d'animo che abbiamo. La scienza ci dice che se siamo tristi tendenzialmente ci concentriamo sul testo, questo perché il testo diventa fondamentale per esprimere il nostro dolore, come stiamo, farci sentire capiti, diamo forma all'emozione ed è quasi consolatorio. Se siamo felici, a quanto pare siamo più focalizzati, il nostro cervello è più focalizzato sul ritmo della musica, la velocità, la tonalità, tutto quello che riguarda la produzione musicale e non tanto il testo, proprio perché ci lasciamo trasportare dall'energia e partiamo già da uno stato energetico bello positivo. Per esempio questa, a voi come arriva? Lady Gaga.

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what you been romance.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Ma cari amici, su R101, giusto in questa chiacchierata abbiamo parlato anche di quando ti soffermi più sui testi delle canzoni e quando più sulla musica. Devo dire che a proposito di testi, loro mi piacciono sempre un sacco. Sono una garanzia. Pinguini Tattici Nucleari, Scooby-Doo. Volevo salutare Michela da Basiliano, provincia di Udine. Dice: non ho un ricordo preciso perché ci stiamo raccontando come è arrivata la musica nella nostra vita, ma so che da che ne ho memoria, e ho 50 anni, ho sempre ascoltato la vostra radio e registravo le musicassette ascoltandovi sempre con me ovunque. Mi fa sorridere di amore questo messaggio, e mi fa anche pensare come siano cambiati i tempi, perché oggi con l'app gratuita di R101, col tuo telefono, ovunque tu sia, te la puoi portare appresso. Ma a proposito di cassettine...
1: Ciao, sono Stefano da Bologna. Io mi ricordo che mio papà, a fine anni 70, ascoltava tutti i sabati la Hit Parade, i dischi caldi, che c'era la domenica, le registrava tutte su cassetta a nastro, e io... 45 anni dopo le ho ancora tutte. Peccato che mio papà invece non ci sia più. Ciao.
0: Ma questo è non solo un ricordo, è un oggetto inestimabile. Grazie per averlo condiviso. Si parla di musica, dicevamo, venerdì di Nuova Musica, New Music Friday, una canzone che fa parte della colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, quindi Il Diavolo Veste Prada 2. Oltre a Lady Gaga, oltre a Dua Lipa, Olivia Dean, SZA, c'è anche Sienna Spyro, che abbiamo già conosciuto, molto brava artista inglese, ventenne, davvero delicata, con una voce cristallina. Questa è la canzone contenuta proprio all'interno della colonna sonora del film. Si intitola Material Lover, su R101, a Cari Amici, con Zia Manu.

magari starete pensando, questa non l'ho ancora sentita. Certo, la stiamo ascoltando per le prime volte insieme su R101. È nuova, la cantante la conosciamo già da qualche mese, si chiama Sienna Spyro, dal Regno Unito. La canzone è finita la voce, si intitola Material Lover, qui a Cari Amici su R101, in radio, in TV su 67 e dall'app gratuita.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy,
3: tutto il mondo balla italiano con R.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Amici, amiche, io sono Manu, ancora benvenuti, benvenute. Tra poco l'occasione della canzone che ti fa stare bene, quella che ti riporta un ricordo speciale che magari hai voglia di raccontare, hai voglia di richiedere di ascoltare insieme al 331 80 90 101.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
13: Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
17: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
22: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
23: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
24: Deliveroo!
23: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
25: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go!
6: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Scegliere la migliore vacanza?
20: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
20: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
21: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
21: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
21: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
21: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
25: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Questa canzone che vi chiedo di scegliere e di richiedere al numero della diretta appartiene magari a un vostro primo ricordo, cioè alla prima volta che vi ricordate la musica ha fatto ingresso nella vostra vita? Eravate piccolini? Eravate già adulti? Qual è la canzone al 331 80 90 101?
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Kalimba de Luna, Tony Esposito.

0: Bravi, bravo l'amico che l'ha richiesta, una chicchetta come canzone che ti fa stare bene. 16 e 51 minuti su R101, Tony Esposito, Kalimba de Luna, si chiacchiera di musica. Tra l'altro tantissimi sono gli artisti della musica, tra cantanti e strumentisti, che fanno il compleanno oggi, 8 di maggio. 81 anni fa nasceva Keith Jarrett, pianista, parleremo anche del jazz. 78 anni fa Mario Lavezzi, e quindi tanti auguri anche a lui. 75 anni oggi Philip Bailey, cantante degli Earth, Wind & Fire. E poi tanti auguri, 51 anni oggi, a Enrique Iglesias, e il più giovincello della cumpa, 31 anni, a Tananai, proprio oggi, 8 di maggio. I vostri ricordi quando la musica è entrata nella vostra vita?
1: Il primo ricordo che ho di me legato alla musica è che, tornando da scuola, mi mettevo davanti allo stereo, staccavo un pomolo della sedia e lo usavo a mo' di microfono e mi mettevo a cantare. E la mia canzone preferita all'epoca, si parla di almeno più di 50 anni fa, era You're So Vain, e il cantante non me lo ricordo, ma quando mettevano quella diventavo matta, mi piaceva da impazzire. Ciao, sono Tiziana.
0: Che bello, Tizi, grazie. Bello ritrovarci nei ricordi simili, anche se magari, ecco, questo io come ricordo ce l'ho 30 anni fa, io non utilizzavo il pomolo della sedia, ma utilizzavo la spazzola tonda per capelli. Con la spazzola mi mettevo davanti allo specchio e la usavo come microfono, canticchiando, nel mio caso Britney Spears, per esempio.

una delle produzioni che mi sfiziano di più tra le ultime nuove che stiamo ascoltando da qualche settimana. Lui si chiama Alex Warren, la canzone si intitola Fever Dreaming. Questo venerdì di nuova musica ci sarà occasione di scoprire dischi nuovi davvero appena usciti da poche ore. Con me Zia Manu, a Cari Amici, su R101, ma dopo le news di TG Com 24.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nel Garlasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia. Diversi spazi hanno chiuso i battenti per protesta contro la presenza di Israele. Corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Rubio alla Farnesina incontra Tajani, poi il bilaterale con Meloni. All'ordine del giorno guerra e nodo energetico. Ieri il faccia a faccia del segretario di Stato USA col Papa. Al centro del colloquio Medio Oriente, Africa e Cuba. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL. Alla Camera è illustrata la stretta sulle pensioni pubbliche. Interessati oltre 700.000 lavoratori. Finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti. Per evitare tagli, fino a 49 anni di contributi. E c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli. Nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele. Città dai mille colori, ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Calcio dalle 20:45, anticipo della terz'ultima di A, Torino-Sassuolo. Tennis al Foro Italico passa Arnaldi. Attesi in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

così il nostro appuntamento, quello che ci vede collegati dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, in radio, in TV sul canale 67 e dall'app gratuita di R101 con me, zia Manu. Parlando di musica, c'è tutto un grande team, una grande squadra di lavoro qui negli studi di Milano, ma non solo, anche in quelli di Roma, che si occupa di selezionare musica meravigliosa per i nostri momenti insieme. Questa l'ho richiesta io ai colleghi dell'ufficio musica, perché lei la amo particolarmente. Alicia Keys, Girl on Fire.

Ho fatto bene o no? Quanti come me avevano voglia di ascoltare Alicia Keys e uno dei suoi mega successoni, Girl on Fire, disco del 2012 che dà anche il nome all'album proprio di quell'anno. Stiamo chiacchierando di musica e sono andata anche un po' a pescare, perché forse diamo per scontato, non so se per voi è lo stesso, se lo è allora state per imparare qualcosa di nuovo, se no, se lo sapete già magari ve lo ricordate e ve lo potete rivendere per farvi un po' gli splendidi durante una conversazione. Sono andata a vedermi il motivo per cui certi generi musicali, quelli diciamo primari, perché poi ci sono tutta una serie di sottocategorie, si chiamino così. Alicia Keys, sicuramente voce soul. Sono andata a indagare più che altro sull'hip hop, perché il soul sappiamo che è la musica che arriva dall'anima, la musica che arriva dalle vicende afroamericane, però l'hip hop ha un nome curioso, e ovviamente lei rientra anche nella categoria dell'hip hop, che non ho mai capito perché fosse stato scelto. È stato scelto dal rapper Keith Cowboy Wiggins, componente del gruppo Grandmaster Flash and the Furious Five. Letteralmente significa hip, conoscenza, sapere, e hop, salto, movimento. Nasce dalla necessità di reagire in un periodo storico, sappiamo che era fine anni 70, diciamo metà degli anni 70, 1975, dominato dalla violenza, dalla povertà, dall'emarginazione dei giovani che vivevano nei ghetti, nel Bronx, a New York, poi si è diffuso un po' su tutte le coste americane, ma fondamentalmente è nato a New York. Influenzato da generi musicali, abbiamo già citato il soul, ma non solo, anche il funk, il blues. Se volete, dentro l'hip hop c'è anche la salsa e il jazz, quindi tante contaminazioni. Piccola cosa che magari davamo per scontata, ma in molti non sapevamo.

sentendo Annalisa che tra l'altro in alcuni passaggi della canzone dice alleluia, alleluia, mi viene in mente oggi, chiacchierando di come la musica sia entrata nella nostra vita, anche a tutto il mondo del catechismo, per chi l'ha fatto, insomma, per chi ha vissuto la chiesa e quindi i cori in chiesa durante le festività o nella normalità di un giorno. State raccontando il primo ricordo da piccolini di come la musica sia entrata a far parte della vostra vita su R101.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: R101.it, il sito di R101, con le interviste, gli approfondimenti, le notizie dall'Italia e dal mondo, la possibilità di riascoltare il programma, il tuo preferito, quello che ti sei perso. Benvenuto, benvenuta, io sono Manu, ci si sente tra poco.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
16: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
18: L'unico modo per uscire è insieme.
16: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà,
22: solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
23: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ecco, cari amici, cari amiche, su R101 parlando di musica in maniera approfondita oggi, vi confesso che il loro scioglimento è stata una delle cose più bruttine dal punto di vista artistico, chiaramente, no? Non magari di ultimi saluti, che è una cosa diversa, che ho vissuto negli ultimi anni. Quando abbiamo avuto la notizia dello scioglimento dei Daft Punk ho detto... ho avuto anche delle paroline tipo insulti per loro, perché avrei voluto sentire nuova musica. Con questo disco li conoscevamo Around the World e si facevano conoscere al mondo. Tra l'altro, proprio perché li amo particolarmente, amo questo duo francese, seguo spesso uno dei due, Thomas Bangalter si chiama uno dei due, che negli ultimi tempi ha sperimentato la sua capacità con la musica elettronica, mi

0: tutte le sfaccettature. Oggi che ho 70 anni,
1: wow,
0: amo qualsiasi genere di musica, ma ho iniziato a 4 anni.
1: Gli amanti di musica classica poi sono davvero quelli che apprezzano di più la musica fatta bene, quale che ne sia il genere. Parliamo di musica fatta bene, maestro Ennio Morricone, il film di oggi, 1966, capolavoro di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, con questa colonna sonora.

non vorrei interromperla, ma dobbiamo interromperla. Ne abbiamo ascoltato un pezzettino e tra l'altro ringrazio Gerry Romano dalla redazione di TGCom24 che ho incontrato prima di iniziare questa diretta di Cari Amici. Mi ha detto il suono che Morricone ha voluto riprodurre, questo questa cosa qui orrenda che ho fatto io, l'ha preso dal verso del Coyote. Le curiosità che scopriamo in questa diretta dedicata alla musica sotto tanti punti di vista, davvero raccoglie i gusti di tutti noi.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Adele su R101 a cari amici, Easy on Me. Lei è proprio il classico esempio che dicevamo prima. Hai ascoltato il testo o hai ascoltato la canzone in base allo stato emotivo in cui ti trovi? Stiamo chiacchierando di musica che è entrata nella nostra vita, ognuno ha la sua storia.
1: Se parliamo di musica e di che cosa la musica può dare a una persona, io posso dire che a me la musica gospel dà energia, felicità e serenità, e cantare nella nazionale gospel italiana è un orgoglio che mi porto dietro da tanti anni e che chiedo ai ragazzi: avvicinatevi a questo genere musicale perché è meraviglioso. Ciao!
0: Grazie amica mia, ricordami il nome la prossima volta così ti saluto per nome, e grazie perché siamo orgogliosi noi di averti ascoltato e ospitato. È bello poi con me col gospel, sfondi una porta apertissima. È curioso perché, continuando a parlare di musica, il nuovo singolo, vi ho detto che questo venerdì di New Music Friday avremmo anche ascoltato per la prima volta nuovi singoli, e il nuovo singolo firmato Harry Styles, rimaniamo nel Regno Unito così come abbiamo fatto con Adele, si intitola Dance No More ed è una sorta di critica, una metafora, no? A quell'apatia che viviamo un po' tutti, che viene definita proprio l'apatia della società moderna. E Dance No More significa distacco emotivo dalla musica. La musica non basta più per farci sentire vivi, per far parlare l'anima. È molto bello musicalmente e il testo, devo dire, che è perfetto con la diretta di Cari Amici di oggi.

0: E dato che stiamo chiacchierando di musica, c'è sicuramente tra i vari generi un po' di funk, un po' di elettronica nel nuovo disco appena ascoltato su R101, a cari amici, firmato Harry Styles, si intitola Dance No More.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i fillet siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i fillet in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
0: Tra pochissimo insieme un'occasione speciale, quella che cade ogni ora su R101, quella che vede protagonista le tue sensazioni, le tue emozioni, i tuoi ricordi speciali, la canzone che ti fa stare bene esattamente scelta da te.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco all'estero.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
12: La spesa intelligente.
17: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
22: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49€ al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
23: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: La canzone che ti fa stare bene, scelta da voi al 331 80 90 101. A cari amici, con me zia Manu. Dai, con cosa ci fate deliziare?
1: Carissimi, oggi propongo Lifeline Spandau Ballet.

0: Una delle cose più belle che succedono quando richiedete la canzone che ti fa stare bene, particolarmente ispirante, è che poi gli altri che l'ascoltano insieme a voi collegati su R101 mandano messaggi di apprezzamento, ed è successo per gli Spandau Ballet Lifeline a Cari Amici con me, zia Manu. Come ogni giorno, a chiusura di ciò che ci siamo raccontati oggi sulla musica, tanta fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: Amico mio, noi ce l'abbiamo. Federica Salvia in redazione, pronta a darci conforto a chiusura dell'argomento musica.
2: Buonasera. Oggi porto un aforisma
0: sì.
2: di Maya Angelou, poetessa, scrittrice femminista
0: americana. Sì.
2: Nel 2011 è stata insignita della Medaglia per la Libertà. E inoltre, cosa super, è la prima donna di colore a essere raffigurata sulla moneta da un quarto di dollaro.
0: Pensate, ma d'altronde attivista per diritti
2: assolutamente delle donne
0: e fondamentali dell'uomo, quelli erano periodi complessi, quindi lei ha fatto tanto. Mi aspetto tanto da questa frase, lo sa?
2: Assolutamente. E agevoliamo la frase.
0: Prego.
2: La musica era il mio rifugio. Ho potuto strisciare nello spazio tra le note e dare la schiena alla solitudine.
0: Mamma Fede, applauso.
2: Bellissima.
0: Applauso. Sai
2: Bravissima.
0: Perché raccontando chi era, non tutti ce lo ricordiamo.
2: No.
0: Abbiamo dato un peso diverso a queste parole.
2: Assolutamente. È una donna che ha lottato molto e apportava un mondo molto ricco dentro.
0: Lei sa, Federica, cosa succede quando finiscono le parole?
2: Assolutamente, si passa la musica.
0: Yeah!

Cari amici, care amiche, giunti alla fine non solo di questa diretta di oggi, pochi secondi alle 18, ma anche proprio di tutta la settimana. E allora, con Achille Lauro, con la zia Manu, con Federica Salvi in redazione, Michi Rossetti in regia, speriamo siate stati bene. Se sì, ci sentiamo e ci vediamo lunedì, anzi no, vi sentite, vi vedete con Yaki, noi ci vediamo e ci sentiamo invece martedì, poi ci racconteremo tutto. Passate un weekend meraviglioso. Dalla zia Manu è tutto, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Emergono nuove intercettazioni nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. In un audio il padre di Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne, parlando da solo, torna sulla telefonata con Chiara e dice: è stata bella cattiva. Ha messo giù il telefono. L'avvocato Catagliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La premier ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente. Si attende per oggi intanto una risposta dell'Iran al piano di pace degli Stati Uniti in Medio Oriente, ottimista il segretario di Stato americano Rubio. Washington conferma di aver neutralizzato due petroliere iraniane prive di carico che tentavano di raggiungere l'Oman. Possibile un nuovo caso di antivirus a Tristan da Cunha, isola britannica nell'Atlantico meridionale. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Intanto il tribunale spagnolo respinge lo stop allo sbarco della nave Ondius alle Canarie. Visita a Pompei a Napoli per Leone XIV in occasione del primo anno di pontificato. Nel capoluogo campano, accolto dal vescovo Battaglia e tre ausiliari, il pontefice ha anche baciato l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro. Calcio a Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso mercoledì. Eri un grande uomo, un vero interista, all'ultimo messaggio scritto su uno striscione dai tifosi dell'Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è una perdita di carico tra Romagnano, Sesia, Ghemme e allaccio con la A4 verso Genova. Voltri, code per traffico intenso sulla A4 allo svincolo di Dalmine per chi proviene da Milano. Sulla A13 code per traffico intenso tra allaccio con la A4 e svincolo Padova, zona industriale, Interporto verso Bologna. Sulla A13 code tra Monselice e Terme Ugane per chi si sta dirigendo verso Padova. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia, il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Di trafficanti da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Diego Petta in regia.
1: Yes sir!
0: Nostro Giacomo Gianni in redazione, che quest'oggi
1: come
0: ci segue da remoto. Il suo
1: giusto.
0: Spirito guida è sempre con noi in ogni caso.
1: Amen.
0: Amen. E tutti voi amici che siete in giro per le strade italiane, e coloro che ci guardano e ascoltano dal canale 67 della TV da casa,
2: chi ci segue invece tramite l'app di R101, ricordatevi, scaricatevela, perché è un metodo molto semplice anche per sentirci dall'estero, ragazzi.
0: Ieri da Amsterdam ci ascoltavano, addirittura
1: da Cosenza, per dire.
0: Vabbè,
1: no?
0: Ma che Cosenza è qua dietro, voglio dire, tiro di schioppo,
1: però è lontano,
0: tiro di schioppo. E naturalmente anche dal sito r101.it diamo le nostre coordinate per cominciare: 331 80 90 101.
2: Ma con o senza l'app?
1: Con. Grazie così, per la rullata.
0: Era così,
1: Diego,
0: brutta che io non l'ho ancora capita.
2: Cioè, ma cercate dopo di essere un attimo complici, dai.
1: 331 80 90 101, dicevi Dani prima che ti interrompesse questo debosciato, per segnalazioni di traffico, scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene
0: e tutto quello che vi passa per
1: tutto
0: la testa.
1: Che vi
0: dai, che venerdì, forza, iniziamo. Alice Merton, No Roots.

0: Burton, No Roots su R101. Come vi dicevo, lo spirito di Gianni è sempre con noi. Infatti ci ha appena
1: scritto, è morto, scusate,
0: anche se è da remoto. Infatti ci ha appena scritto un SMS dicendo: ragazzi, mi raccomando, continuiamo sulla via di iniziare la puntata con le TG Song 24.
2: Ah, R101, TG Song 24, Singing News.
0: Gianni comanda, noi rispondiamo.
3: Dani, da te non accetto queste parole così.
0: No, perché
3: ultimamente sta sempre passando il messaggio che la TG Song non racconta di notizie vere. Invece no, è qui che ti voglio smentire.
0: Guarda,
3: scusami, so cosa mi è successo.
0: Sai cos'è? Che non mi ricordo manco una di quelle che abbiamo dato.
3: Hai ragione,
0: quindi
3: Dani,
0: facciamo un refresh mnemonico.
3: A quello serve il nostro remix, no?
0: Sentiamo di cosa abbiamo parlato nelle TG Song di questa settimana.

0: addosso.
1: Grazie, grazie.
2: Sfatometro.
0: Si capiva niente. Sfatometro.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Attenzione, attenzione trafficanti, perché stiamo per farvi un bel regalo. Mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Maroon 5.
2: Il più veloce che lo farà si porta a casa due biglietti per il concerto dei Maroon 5 giovedì 25 giugno agli High Days, Ippodromo SNAI San Siro, naturalmente Milano.
3: Quindi direi un'opportunità unica, non perdete altro tempo. SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Maroon 5 e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket. Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
2: dall'app di R101, che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
2: E poi dal canale 67.
4: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Allora, abbiamo fatto una bella promessa al 331 80 90 101. Voi ci avete scritto R101 Maroon 5 e noi vi abbiamo promesso due biglietti per andare a vedere i Maroon 5 agli High Days qui all'ippodromo SNAI di Milano il 25 di giugno.
3: Ragazzi, un'opportunità veramente incredibile.
4: E se li porta a casa Caterina dalla provincia di Brescia. Ciao Kate!
2: Ciao Caterina!
5: Ciao a tutti!
4: Benvenuta!
5: Ciao.
3: Brava! Quanto sei felice, Kate!
5: Sì, mi sento molto... con un grande fattore C adesso.
2: Bene, sei stata la più veloce. Sai già chi portare con te a questo concerto imperdibile?
5: Allora, penso proprio che porterò Giorgio, che da tanti anni è mio marito.
2: Oh yes.
5: E quindi, visto anche che il giorno dopo festeggeremo il nostro anniversario, penso che sia una bella cosa, vero? Mi fate proprio un bel regalo.
4: Senti, confermiamo, gran bel regalo, devo
2: secondo,
4: dire.
2: Secondo recenti notizie dell'ultima ora, dovremmo esserci anche noi Finlay. Saremo in diretta dalle 18 alle 20, proprio durante, poco prima del concerto, quindi se siete là, passateci a trovare, c'è la cabina di R101, ci vedrete sicuramente.
3: Tanto ci ricorderemo di voi, Caterina e Giorgio.
5: Sicuramente,
2: congratulazioni,
5: dai,
2: sicuramente. Ancora
4: un bacione e
5: grazie,
4: ancora bravissimo.
5: Buona strada ragazzi, grazie.
2: Ciao.
5: Ci vedremo il 25, yes. Ciao a tutti.
0: R101.

0: era in questo caso.
1: E quindi c'è anche Cristina Aguilera, scusa.
2: No, no, ma a Milano gli Ideas ci sarà di Maroon 5. Se, poi se portano sorprese, non lo so. Beh, quello è il concerto di Maroon 5.
1: Se
2: si portano
1: se ci stai qualche amico, non se so. Ci stai ascoltando, piccola richiesta dei tuoi colleghi. Possiamo definirci colleghi?
3: Sì, di certo, 5. Certo.
1: Dai tuoi colleghi Finlay, porta Cristina Aguilera, che sarei molto felice di sposarla direttamente.
2: Impariamo ora tre cose per sembrare più intelligenti. Ci penso io quest'oggi.
1: Prendo le veci in cattedra.
2: Prendo le veci.
1: Maestro Dani,
2: ecco,
1: prego.
2: A proposito di sale in cattedra, a quanto pare in Italia sempre più quarantenni si iscrivono all'università. Solo quest'anno 3.000 matricole senior in più.
1: Ci stavo a pensare, guarda.
3: La chiamata.
1: Forse è il momento.
3: È la leva militare obbligatoria.
2: Beh, effettivamente è una cosa che anche io da qualche anno sento di, cioè, poi non per...
1: Cos'è che senti, scusa?
2: Ma mi piacerebbe tornare a studiare qualcosa che poi non mi servirà nel mondo lavorativo. A me sarebbe piaciuto sempre fare una laurea in storia.
1: Come perdere tempo,
3: ma puoi farlo indipendentemente da un percorso di studi. Puoi farlo anche in autonomia.
2: Volendo,
3: io lo sto facendo
2: anche, volendo
1: bello.
2: Anche
1: torno a casa dopo una giornata così e metto e studio storia, guarda.
2: Sì, così per piacere personale, non per forza, perché possa servire.
1: Parto
2: poi
1: dai fenici.
3: Gli ittiti o ittiti,
2: i cretini su. Numero due, vi ricordate quando prima di andare, non so, a Londra, a New York, i fumatori si fermavano all'aeroporto e dicevano: compro la stecca, che poi quando arrivo lì costano 15 euro a pacchetto, non si può fare. Ecco, le sigarette a 11 euro in Italia potrebbero diventare realtà. Sono state raggiunte quasi 50.000 firme per far arrivare la proposta in Parlamento. Quindi anche da noi
3: si parla anche delle sigarette di ultima generazione, non solamente delle sigarette.
1: Ma fatti tu e non dirglielo, che magari quelle non le tassano, no?
2: Attualmente...
1: Ma io dico, magari non gli era venuto in mente, arriva Pedro, potrebbero tassare anche quelle.
2: Attualmente si parla di sigarette, non di svapo, eccetera, però chissà che in futuro.
3: Iniziamo le e-sig.
1: Possono tassare anche le mele, almeno anche Pedro.
3: per favore.
2: Numero 3. A Tokyo c'è una famosissima
3: patria del country, la culla del country.
2: C'è una famosissima DJ che non suona country, fa musica elettronica. Si chiama Sumiko Iwamuro. La particolarità di questa DJ è che ha 82 anni.
3: Sumiko Iwamuro.
2: 82 anni. E conduce una vita che sembra uscita da un film. Di giorno è dietro i fornelli nel ristorante di famiglia, dove prepara ravioli gyoza, quelli che si mangiano al ristorante.
3: Certo, buonissimi, gyoza.
2: Di notte, luci basse, musica elettronica, console e si spacca tutto. 82 anni, ragazzi.
3: Che c'ha dentro i ravioli? C'è un segreto, perché ragazzi,
1: c'è la droga.
3: Come fa a gestire questi ritmi,
2: ma
3: ragazzi?
2: Se poi la cercate, guardate le foto, le immagini delle serate, non è che le sembra una quindicenne, cioè scatenatissima in console.
1: Dani,
2: incredibile.
1: Perché la musica ti tiene giovane. E qui su R101 siete nel posto giusto, perché abbiamo una bellissima novità per voi. È uscito proprio oggi, da poche ore. Siamo i primi a passarvelo, signore e signori. Il grande ritorno di Francesco Gabbani,

0: Nuovo singolo di Francesco Gabbani su R101, si intitola Summer Funk.
1: Se ancora, suona, ragazzi,
0: ancora
1: se
0: scotta,
1: suona.
0: Ha sfornato proprio pochi minuti fa.
2: Solo qui su R101 possono succedere queste magie, un po' come quella della canzone che ti fa stare bene.
0: Tra poco sceglietela voi, 331-80-90-101. Tra poco arriva, così come arrivano le vostre segnalazioni.
1: E se ci colleghiamo direttamente dalla 1 Milano-Napoli, abbiamo una coda di 2 km dopo Parma. La coda in direzione Milano, fate particolare attenzione. Trafficanti.
3: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
4: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissin Bon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
2: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
0: Grissin Bon, ogni momento è quello buono.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
4: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
10: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
24: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, qui su R101, trafficanti, scegliete voi la musica, scegliete una canzone che vi porti indietro nel tempo, una canzone che vi faccia stare bene e noi ve la mettiamo.
1: Visto che mi sono laureata in quel periodo, vorrei sentire in onore di quei tempi Englishman in New York, del meraviglioso Sting.
2: Vedi, parlavamo di lauree poco fa, di rimettersi a studiare. Studiare fa bene.
0: Scegliete la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101 con un messaggio, meglio ancora se messaggio vocale. In questo caso
3: Sting con Englishman in New York con tutta la sua classe. Eccolo qui per voi.

0: Sting, Englishman in New York su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora più o meno ne arriva un'altra, quindi mandate pure le vostre richieste al 331 80 90 101,
1: perché sì, esaudiamo i vostri desideri. Poi è stato bello perché questa canzone ha riportato la nostra amica indietro fino ai tempi della sua laurea. Io purtroppo non ho... Cioè non ho ricordi, di questo momento mio personale.
0: Perché non l'abbiamo portata a compimento.
1: Dici forse per quello?
0: Né io né te né Pietro.
2: Dobbiamo puntare a quella honoris causa.
1: Vabbè, si può sempre...
2: Sting l'ha conseguita, stavo guardando la Brown University per l'impatto culturale e musicale.
1: Ammazza, e noi scusa!
2: L'impatto ambientale potrebbe essere ammazza.
1: Più che un impatto è stato proprio un incidente, capito? Non... Questa cosa della laurea in tarda età è molto diffusa, vero?
3: Ciao trafficanti, ciao. Anche io mi sono riscritta all'università. Ho 44 anni e a ottobre inizio l'Accademia di Fotografia. Yeah!
0: Il
3: sogno di sempre.
0: Cioè, anche perché poi comunque tu quando finisci il liceo non sai bene cosa fa. Un po' ti indirizzano un po' gli amici, un po' i genitori, un po'...
1: Ha ragione, troppo presto.
0: Puoi avere una passione, poi arrivi a 35-40 e dici vabbè, magari non lo farò mai come lavoro, però io voglio prendere un attestato, voglio studiare questa cosa qua perché è iniziato a piacermi adesso.
2: Poi ripensateci adesso, cioè rifareste lo stesso percorso che avete intrapreso quando avevate 18 anni?
1: Posso dire, io mi fermerei all'asilo, cioè proprio il massimo che posso dare.
0: I The Corrs, a bordo con noi, un ragazzo, una ragazza.

0: Jesus Smith, Neil Horan, Drive Safe su R101, amici trafficanti.
1: Miles Smith comunque fa una colazione diversa dalla nostra, perché non può azzeccare tutti sti pezzi, ragazzi, è incredibile.
0: Bravino ragazzo.
2: Tra poco state qui con noi perché si giocherà Canzoni Senza Frontiere, il nostro gioco del venerdì, quello che ci mette la felicità.
0: Vi faremo ascoltare un brano che arriva dall'estero, dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone. Prima però, ci sono le news, linea alla redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano, un'ultima ora di cronaca, un femminicidio è avvenuto a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia della città. A chiamare i soccorsi il marito della vittima, un macedone, che dopo aver ammesso il delitto è poi fuggito. L'uomo è stato poi arrestato alcune ore dopo. Emergono nuove intercettazioni nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In un audio il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu. Sempio, sulla telefonata con la vittima, afferma: è stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. E l'avvocato Cataliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Lo staff del legale, ha detto lo stesso Cataliotti, sta effettuando la copia con l'estrazione dei file audio in questione. La visita del Papa a Pompei, a Napoli, all'omelia nel pomeriggio, nella messa in piazza del plebiscito nel capoluogo, il pontefice ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello del pontefice alla pace nel mondo. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente e in Ucraina. Il calcio, infine, l'anticipo tra Torino e Sassuolo dà il via questa sera al programma della 36esima giornata in Serie A. Allo stadio Grande Torino si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code per incidente sulla A13 tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova, sulla A30 in Campania una perdita di carico tra lo svincolo Mercato San Severino e la barriera di Salerno Mercato San Severino per chi è diretto verso Caserta. Pedoni sono segnalati sulla A16 alla barriera di Napoli Est, sulla stessa A16 veicolo fermo tra Candela e Lacedonia per chi sta dirigendosi verso Napoli. Un'ultima segnalazione dalla Sicilia con la A20 dove un veicolo in avaria è segnalato allo svincolo Carini in direzione Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 2 minuti su R101. Di nuovo buonasera amici trafficanti da parte dei Finlay. E ora giochiamo a Canzoni Senza Frontiere.
1: Che gioco è? Scusami, non l'ho mai sentito.
0: Lo facciamo da sé, dal giorno 1 ormai. Sono 7 anni che il venerdì giochiamo sempre a questo gioco. State per ascoltare un brano famoso proveniente dall'estero. Qui in Italia non lo conosciamo. Dovrete indovinare da che paese arriva questa canzone o in che lingua è cantata.
2: Perché appunto è cantato nella lingua local, nella lingua che parlano lì. Quindi non è, noi magari possiamo avere anche studiato le lingue, ma questa sicuramente no. Intanto godetevela, tra poco vi daremo qualche indizio. 331 80 90 101 se la riconoscete subito.

0: dritta, ma che volete di più?
1: Allora,
0: i brividi, ragazzi, diamo degli indizi.
1: 331 80 90 101, se avete già capito in che lingua non è cantata.
0: Non possono aver capito.
2: Dai, aiutiamo, Pedro, inizia tu.
0: Uno, nel tennis, uno dei quattro tornei del Grande Slam è giocato proprio in questo paese.
2: Ok, secondo indizio, nonostante disti da questo paese almeno 15.000 chilometri, l'isola di Bora Bora fa parte di questo paese.
1: Ah. Mm-hmm. Il nome di questo paese fa rima con la seguente, con l'ultima parola della seguente frase. Ma basta, ogni volta mi ritrovo sempre a doverti difendere di fronte all'evidenza. Va bene che sono il fratello maggiore, ma non posso coprirti ogni volta che sbagli e prendermi la colpa. Dai furti degli ovetti di cioccolata al supermercato, al pacchetto di sigarette nascosto nel barattolo dello zucchero di canna. Basta, non ti copro più. E per te non spezzo più una lancia.
2: Questo paese fa rima con lancia. Da dove arriva la canzone Senza Frontiere di oggi? Ditecelo al 331 80 90 101. A bordo con noi ora Max Pezzali, l'universo tranne noi.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love su R101. Stiamo giocando a canzoni senza frontiere. E allora
1: Ti
0: abbiamo fatto ascoltare e stiamo per ascoltare nuovamente una canzone che arriva dall'estero, famosa nel suo paese di origine. Qui in Italia non la conosciamo. Dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene, anche grazie a qualche indizio che vi abbiamo dato poco fa.
2: Siamo stati generosi.
3: Uno dei quattro slam nel tennis viene giocato in questa terra, l'isola di Bora Bora. Seppur disti oltre 15.000 chilometri, appartiene al territorio di questa nazione.
2: E questa nazione fa rima con lancia.
0: Sentiamo il brano, dai.

0: c'entra Dragon Ball?
1: Fermoli.
0: Allora, al 331 80 90 101 abbiamo Andrea, se non sbaglio, in linea
1: da Milano. Ciao Andrea. Sì.
0: Eccoci, eccoci.
2: Ciao.
0: Allora, vuoi dire a tutti in che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere di quest'oggi?
2: È in francese.
0: Francese, perfetto.
1: Ma come hai fatto?
0: Parli la lingua?
2: Sì, nel senso che l'ho studiata alle medie e alle superiori, quindi comunque l'ho un po' riconosciuto.
0: E ti non so adesso di cosa ti occupi. Ti serve questa lingua per il tuo lavoro o l'hai studiata e te la sei bella anche che dimenticata?
2: Studiata, bella che dimenticata. Uso di più l'inglese che il francese,
0: più
2: però.
0: L'inglese, va bene, va
1: però,
0: bene.
1: Però ho sentito un po' una R francese adesso. È uscita.
0: È rimasta.
2: Un pochino è rimasta, sì.
0: Senti, dove ti trovi? Sei a casa, lavoro?
2: No, sono in macchina, sto andando adesso dalla mia ragazza, però un po' nel traffico.
0: Settimana lavorativa finita, weekend libero o si gira, si può fare qualcosa di divertente?
2: No, al contrario, io lavoro solo nel weekend, quindi
1: perfetto.
2: Per iniziare.
0: Preciso, allora buon inizio per questa settimana. Anziché dirti buon riposo, buon inizio settimana lavorativa a questo punto. Grazie per aver giocato con noi, Andrea.
2: Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
0: Ti abbracciamo.

0: Serena Brancale, Levante su R101. Allora, attenzione, andiamo sulle strade italiane al 331 80 90 101.
1: Ci colleghiamo.
0: Abbiamo delle segnalazioni di traffico.
2: Ci colleghiamo direttamente sull'A14, dove in questo caso abbiamo del traffico rallentato tra Bologna e Borgo Panigale, Boa e Bivi. Ma scrivete bene, Bologna, Borgo Panigale, la direzione è Taranto. Comunque A14 sinonimo di qualità.
3: Ecco. I trafficanti di R101.
4: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti i momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
1: diamoci
0: segnalate.
1: Diamoci una mano tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
6: Forza amici, 331 80 90 101.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
18: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente!
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
21: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, Iris su R101.
1: Iris, ti amo davvero. Parole bellissime, dice, quelle. Sì. Di Biagio Antonacci nei confronti di un dolce straordinario.
0: No, beh, non credo parlasse di... Però vabbè, anche
2: no,
0: sì.
2: Credo fosse riferito a un nome femminile di donna. Ah, che è anche il nome di un fiore, Iris ovviamente, ma anche il nome di una pietanza straordinaria, amici.
1: Ed è il motivo per cui noi apriamo le nostre porte delle cucine col nostro cotto e bruciato. Perché l'Iris, questo dolce tipico palermitano,
0: è una palla fritta.
2: È sferica, rotonda. Semplifichiamo la magia.
1: È cioè, una come... divinità.
0: Sì, vabbè, ok, però è sferica.
1: Va venerata. Okay.
2: Padre, figlio e spirito santo. Cioè, non è che puoi dire una palla.
1: Vabbè, e soprattutto, non è solo fritta, ma è anche al forno, più light.
0: Io la conoscevo fritta.
2: È fritta, amico mio.
0: Con dentro
1: il cioccolato.
0: A volte il pistacchio anche.
1: Sì,
0: va bene, dai, più o meno a grammi. Allora, 50 grammi di dai.
2: No, però ci sono i 10 comandamenti, ragazzi, sono delle regole. No, al di là di quello, l'Iris è sempre stato il mio dolce preferito. Le volte che arrivo in Sicilia o a Palermo, nella fattispecie, lo venero. E lo assaggio, anzi tante volte sono anche cioè quasi intimorito dalla sua presenza. Emana un'aura incredibile.
0: Hai fatto un altarino a casa, ti metti in ginocchio a pregare col dolce
2: davanti.
0: No, però
2: prima di mangiarlo comunque prendo un gastroprotettore perché non si sa mai. Fatto sta che l'Iris è stato il mio dolce preferito sino al 4 di aprile del 2026.
1: Che è successo? Indigestione, ne hai presi troppi?
2: No, ragazzi, sono stato nei Paesi Baschi e lì ho assaggiato la torta de queso.
0: Ah, certo, che è la versione cheesecake spagnola.
1: Non continua a semplificare.
0: Le spiego un attimo più semplicemente. Cioè, non c'è il biscotto.
2: È
0: sotto
2: la torta di queso, la fottutissima torta di queso.
0: Non arrabbiare, tranquillo.
2: Ragazzi, l'ho scoperta, l'ho mangiata 4 volte nella stessa giornata.
0: Fatta colazione, pranzo, merenda e cena.
3: Non vorrei essere nei panni del gabinetto di quell'albergo.
1: Mamma mia,
2: sai cosa è combinato? Proprio nel posto che l'ha inventata poi la sera.
1: Possiamo definirla un po' una folgorazione sulla via di Damasco.
2: Bravo che mi tocchi quasi la religione, perché è diventata il mio credo. Orientamento religioso dolciario.
0: Sembra che non maglia da una vita.
1: Invece fino a 10 minuti fa.
2: Provala.
1: No, io per esempio sempre su questa via di Damasco ero, diciamo, grande sostenitore della sfogliatella. Tipico dolce napoletano.
2: Quella riccia o quell'altra?
1: Assolutamente riccia, quella frolla, quell'altra.
2: A me piace quella, e non mi ricordavo il nome, a me piace la frolla.
0: Fino a quando?
1: Ho scoperto la carrot cake, dolce non nostro, ma ho detto, ma che è sta roba? Ma cos'è?
0: Sì.
2: Senti, un napoletano che
1: critica
2: la sfogliatella per la carrot cake.
0: Che a furia di avere poi un dolce o una pietanza preferita, la mangi così tanto che a un certo punto ne hai fatto quasi...
2: Si raggiunge una saturazione, quindi il nuovo diventa il must, un credo.
1: Vabbè, se anche a voi è successo di essere folgorati sulla via di Damasco, 331 80 90 101.

0: Post Malone Chemical su R101. Trafficanti, parliamo di dolci in particolare. Ma magari dicevamo, a furia di mangiare sempre la stessa cosa. Io ero un appassionato di tiramisù in passato. Però ogni volta, ogni qualvolta che veniva proposto un dolce, per me era solo tiramisù. Poi una certa,
1: monoteismo.
0: A una certa te viene la nausea, no? Provo altre cose. E infatti poi
2: si è aperto un mondo.
0: Vabbè, adesso sono una fogna a cielo aperto, mangio la qualunque. Però se proprio devo preferisco la Sacher. Ma se mi propone il tiramisù dico no, basta, cioè, ho fatto 20 anni a mangiare solo tiramisù, posso chiudere in bellezza.
1: Anche ho avuto la mia svolta dopo l'Iris, ho trovato questa torta di queso. Peccato che sono dolci riconducibili unicamente a Palermo e effettivamente ai Paesi Baschi, difficile
2: però
1: trovarle da altre parti.
2: La soluzione c'è, potresti trasferirti. Impara. E liberare anche noi, capito, da questo zavorra. Vola alto verso i Paesi Baschi, non ti ferma nessuno.
0: Impara a cucinare
2: come una farfalla, vola, vola.
0: Farfalle nello stomaco ora.

0: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco su R101.
1: In effetti mi è venuta un po' fame.
2: Adesso di dolce.
1: Sì, no, ma anche con le farfalle nello stomaco.
2: Non è più una voragine, è una farfalla.
1: È l'ora.
0: Siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 20. Tra poco vi regaliamo anche una canzone che vi fa stare bene.
1: Quella si
0: scelta.
1: Può mangiare o...
0: No, quella non si mangia, però ti dà tante soddisfazioni.
1: Cibo per le orecchie.
0: Esatto, 331 80 90 101 è il numero a cui mandare le vostre richieste, appunto per la canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21 non perderti R101.
5: Made in Italy.
4: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. In radio su R101

0: spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social?
3: No,
2: male.
3: Ma che
2: aspettate? Malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
6: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 19:47 minuti, siete su R101 e se volete scegliere una canzone da mandare in onda proprio ora, la canzone che vi fa stare bene, siete nel posto giusto.
1: Ciao, R101, mi chiamo Celeste, mi inizio a dire canzone.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella su R101.
1: Mamma mia, Rihanna, che menagrama, però, eh. Cioè, già il tempo però incerto, dice Umbrella e io mi tocco, Gesti apotropaici.
0: Ti dà un consiglio, tu portatelo sempre dietro, che in questi giorni
1: il
0: non si sa mai.
1: Oggi non dà pioggia, guarda, mi dici Umbrella.
2: Però il weekend è bruttino, Lei è, qui diciamo, Milano, in previsione. No, io sto guardando tutta l'Italia.
0: È brutto ovunque.
2: Tutta l'Italia. Sto guardando e devo dire che il maltempo è diffuso, quindi Umbrella non è che l'abbiamo scelta così a caso.
0: Comunque non l'abbiamo neanche poi scelta noi, era la canzone che vi fa stare bene, l'avete scelta voi, e se volete sceglierne ancora mandate i vostri messaggi vocali al 331 80 90 101. Qui non si butta niente, conserviamo tutto, se non passa subito appena mandate il vocale, magari un'ora dopo, magari il giorno seguente, insomma noi raccogliamo tutte le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene.
2: Ora a bordo con noi One Republic, questa è Runway. Run.

0: Swift, Opalite, chiude questa
1: brava
0: puntata
1: Taylor.
0: E questa settimana dei trafficanti di R101. Grazie infinite ancora a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Torniamo lunedì dalle 18 alle 20.
2: Se vi fa piacere, perché basta un reclamo, una mail, ma e certo, noi stiamo a casa. Cioè, ma non certo, è un problema.
0: Maturale.
1: No, sì che lo è.
2: Ah, sì.
0: Grazie a Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Salutiamo anche Giacomo Gianni che oggi ci ha seguito da remoto.
2: E come no!
0: Buon weekend, trafficanti. Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Per il delitto di Fabrizio Piscitelli, capo ultralaziale denominato Diabolic, cancellato l'ergastolo. L'argentino Raul Calderón assolto in secondo grado per non aver commesso il fatto. La vittima, narcotrafficante, fu uccisa con un colpo di pistola 7 anni fa a Roma, nel Parco degli Acquedotti. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL, illustrata alla Camera la stretta sulle pensioni pubbliche, interessati oltre 700.000 lavoratori, finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti per evitare tagli fino a 49 anni di contributi, e c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli, nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Nel Garrasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato, parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia, diversi spazi chiudono per protesta contro la presenza di Israele, scontri al corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Tennis, al Foro Italico passa Arnaldi, in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti, domani toccherà a Sinner. Calcio, dalle 20:45 anticipo di A Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Bologna, 1 chilometro di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul Grande Raccordo. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Desio verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101. Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.
3: The official

0: 101 inizia la festa del Made in Italy, tutta la musica italiana ma remixata.
1: E con chi soprattutto? Melita Tognolo, Fabio De Vivo e io, il Musacci.
2: E non solo, restate con noi perché forse ci saranno delle sorprese, magari ci sarà qualche incursione, no?
1: Io aspetto solamente che mi mettano una canzone di Claudio Baglioni, magari versione remix. Questo venerdì sera mi piace proprio.
2: E io invece vi aspetto a braccia aperte e soprattutto voglio sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Fateci sentire il vostro entusiasmo.
0: Non perdetevi l'occasione di

0: R101
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Amici del Made in Italy, siamo noi, quelli di R101. Ascoltateci, portateci sempre con voi attraverso la nostra app, che è gratuita per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
10: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
17: Alcuni sono fatti per stare insieme.
16: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
18: Questo killer non sbaglia mai.
16: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
22: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
23: Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere.
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
27: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: R101 Meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvolosità sparsa in Sardegna e Calabria, al mattino anche in Sicilia e Puglia meridionale, nel pomeriggio qualche rovescio in arrivo nel sud della Sardegna in attesa di un peggioramento più diffuso e intenso in serata. Nel resto d'Italia invece più soleggiato ma con qualche locale rovescio di pioggia nel pomeriggio sui rilievi alpini. Temperature senza grandi variazioni, con valori per lo più compresi tra 20 gradi e punte di 25-26 gradi, fino a 27-28 in Sicilia e Sardegna occidentale. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Melita Tognolo, il Musazzi, Fabio De Vivo insieme con il Made in Italy.
1: Tutte le canzoni più belle, quelle italiane remixate apposta per voi.
2: E allora cosa aspettate? Potete anche interagire con noi al 331 80 90 101, facendoci sentire tutto il vostro giubilo nell'ascoltare queste meravigliose canzoni.
1: Che entusiasmo, Musazzi!

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Da Carrefour 96 ore scontate.
3: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 € a letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29 € nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 €.
8: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a €2.000 di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
12: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli €7,99. Camicetta a €9,99. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da €10 al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.

0: RTR 101.
1: Bellissima, vi ricordiamo che il nostro party Made in Italy va in onda ogni venerdì dalle 20 alle 21 su R101 e sul digitale terrestre canale 67.
2: Io non riesco più a contare i messaggi vocali che ci state mandando al 331 80 90 101. Continuate così, fateci sentire tutta la vostra carica.
0: E noi siamo di nuovo pronti a farvi cantare, ma soprattutto ballare con tutte le canzoni.

0: 101. Made in Italy.
1: Ragazzi, proprio come i DJ producer famosi, un'ora e poi andiamo via dalla console.
2: Andata, cosa dobbiamo fare? Niente, aspettare settimana prossima, perché questo appuntamento si rinnova ogni venerdì, Melita, lo
3: da
2: sapevi?
3: Da che ora, Musazzi?
2: Dalle 20 alle 21.
3: Bravo, allora restate con noi anche settimana prossima e vi faremo ballare le canzoni italiane più belle con Made in Italy.
1: Da Melita Tognolo, il Musazzi, Fabio De Vivo, vi aspettiamo settimana

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Visita del Papa a Pompei in mattinata e a Napoli nel pomeriggio con un bagno di folla per il pontefice all'omelia. Nella messa in piazza del plebiscito il Papa ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Leone XIV ha anche lanciato l'ennesimo appello alla pace nel mondo. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio ha definito il confronto con l'interlocutore franco, ampio e costruttivo. Non si è discusso, ha detto lo stesso Rubio, dell'eventuale ritiro dei soldati americani dall'Italia. Si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace elaborato dagli Stati Uniti. Intanto Trump avverte: accordo subito, colpiremo con maggiore violenza. Gli USA neutralizzano due petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Domani a Mosca è in programma la parata per la vittoria nella seconda guerra mondiale, che si terrà pur in tono minore. La cronaca: l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso a Roma nell'agosto 2019. La corte d'assise d'appello assolve Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto. I legali della vittima dicono sentenza vergognosa. È stato arrestato il marito della 56enne uccisa alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi era stato lo stesso marito della vittima, che dopo aver ammesso al telefono il delitto si era dato alla fuga. A Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, uno dei fantasisti più forti del calcio italiano. Eri un grande uomo, un vero interista. L'ultimo messaggio per Becca, scritto su uno striscione dai tifosi neroazzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

l'Enjoy the Weekend e ovviamente c'è subito l'energia di Cristiano che ci ascolta sempre. Buona serata e buon venerdì anche da parte mia, Leonardo Regazzoni, insieme fino a mezzanotte, oggi, domani e anche domenica. C'è anche Davide Cisini in regia, bello carico anche lui. Tanto di cui parlare lo faremo dalla radio, dalla TV per chi è a casa sul canale 67, dalla nostra applicazione da portare ovunque voi siate.

Musica DR101, Master KJ, Nom Sebo, insieme Gerusalema è il titolo della canzone che apre il nostro Enjoy the Weekend. In questo venerdì 8 di maggio, fino a mezzanotte, tre orette da passare insieme con me, Leonardo Regazzoni, e partiamo subito a bomba con una notizia, insomma, magari tanti di voi l'hanno già letta perché è una cosa risaputa da anni, che è però tornata fuori da pochi giorni con insistenza e con particolare, diciamo, rimbombo mediatico. Si parla di Sting, ex membro dei Police, cantante famosissimo, che ha dichiarato che non lascerà nessuna eredità ai suoi figli. Lui, tra l'altro, di figli non ne ha uno, non ne ha due, non ne ha tre, non ne ha quattro, ma ne ha sei. Forse anche per quello ha detto: qui facciamo prima non darla, perché sei sono un po' tanti. No, è una cosa vera, nel senso, ci sono vari motivi. Lui dice: ragazzi, dovete lavorare, sto spendendo i nostri soldi, ho pagato la vostra istruzione, avete le scarpe ai piedi, andate a lavorare. E poi aggiunge: la mia non è crudeltà, anzi io ho un forte senso di fiducia in loro e nella loro capacità di cavarsela da soli e di trovare la propria strada nel mondo. Lui, tra l'altro, si era costruito a sua volta un po' da solo al tempo, aveva fatto tanti lavori, aveva delle condizioni molto molto umili, ha fatto lo scavatore, ha fatto l'esattore di tasse, l'insegnante d'inglese, l'insegnante musicale, insomma è partito veramente da umili origini e non vuole lasciare eredità ai figli. Come la pensate voi? Perché io per ora non mi espongo. Più avanti magari dirò un pochino anche la mia. Ma voi siete favorevoli, condividete questa idea di Sting o la trovate un po' esagerata, si potrebbe fare una via di mezzo, oppure proprio no, se hai, diciamo, ti sei arricchito e condividi con i tuoi discendenti, i tuoi figli, un po' tutto quello che hai guadagnato nella tua carriera. Le vostre opinioni per farcele sentire al 331 80 90 101 con la vostra voce, mi raccomando. Enjoy the music.

0: Beginning c'è Joe su R101. Si parla di Sting che non vuole lasciare l'eredità ai suoi 6 figli. Dice che se la devono cavare un po' da sola, da soli. Come la pensate voi? Un po' estrema come cosa o siete d'accordo con lui? Raccontatecelo.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

0: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amaro l'immenso su R101, buon venerdì sera nel nostro Enjoy the Weekend, parlando di questa notizia che sicuramente avrete magari già sentito un po' nei giorni scorsi, anche negli anni scorsi, perché è un po' che se ne parla, cioè Sting, ex componente anche dei Police, che ha dichiarato di non voler lasciare l'eredità ai suoi figli. Lui ha 6 figli, tra l'altro i suoi figli attualmente lavorano tutti nel mondo dello spettacolo come cantanti o attori, quindi comunque sono ben inseriti in quell'ambiente lavorativo, tranne Giacomo che fa il poliziotto a Londra. È una piccola curiosità. Voi come la vedete questa cosa che lui non vuole lasciare l'eredità? La vedete giusta? La vedete un po' eccessiva? Fareste una via di mezzo? Insomma, sentiamo.
1: Buonasera R101, buonasera Leo, Beppino da Rimini, camionista. Allora, forse il discorso è più che altro: non vivo la mia vita in funzione di risparmiare solo per lasciare in eredità una vita agiata ai miei figli o a mia figlia in questo caso. In teoria dovessi partire prima del tempo, c'è un'assicurazione, oppure se ho qualcosa verrà lasciato a mia figlia o a miei figli o quello che è.
0: Certo, e quindi lui proprio va un po' estremo, nel senso, non da quello che si evince da questo articolo, lui non lascerà proprio l'eredità. Anch'io la vedo un po' che si potrebbe fare una via di mezzo, cioè io condivido in pieno il suo ragionamento, quello di Sting, che dice: comunque io ho fatto i soldi e se i miei figli iniziano a crescere sapendo che hanno i soldi alle spalle non combinano nulla nella vita. Ed è bellissimo come insegnamento, magari poi un pochino di eredità però le la darei comunque. Questo è un po' il mio punto di vista, però siamo curiosi di sentire altri vostri pareri, perché ognuno secondo me si fa un po' la sua idea. Vi aspettiamo al 331 80 90 101, messaggio vocale intanto Ray Jepsen. At-

0: Nella serata di R101 anche Sabrina Carpenter con Taste nel nostro Enjoy the Weekend, parlando della notizia che viene con protagonista Sting, che non vuole lasciare l'eredità ai suoi 6 figli, pensa insomma che se la debbano cavare un po' da soli. Io condivido assolutamente questo ragionamento, certo che è un po' estremo, perché c'è anche una via di mezzo, no? Tra lasciare tutta l'eredità e non lasciare nulla. Voi cosa pensate a riguardo?
1: Una volta che sto bene io, stanno bene tutti. C'ho qualcosa in più, le do ai miei figli, giustamente. Però Sting ha ragione, perché comunque uno se deve meritare le cose, ci sta. Però tante coccole, affetto e supporto morale, tanto dai miei genitori, e ci sta. Ciao Marco da Bollate.
0: Marco, che poi quello adesso, a parte gli scherzi, vale più di qualsiasi tipo di eredità, comunque l'affetto sì.
2: Ma è già l'ora della polemica, perfetto.
0: Sì, caro mio, qui non si perde tempo, cioè tra poco

Inizia ufficialmente il weekend, dobbiamo arrivarci con la giusta energia. E, no, dicevamo, concludendo il discorso di Marco, che ha ragione, sicuramente diciamo, la parte affettiva è veramente più importante dell'eredità. Poi c'è anche l'eredità, nel suo caso veramente lui secondo me vuole insegnare qualcosa ai suoi figli, perché non vuole farli adagiare sugli allori, no? Vuole spronarli a fare bene, non buttar via una vita, perché tanto si sa che hanno i soldi. Certo che è comunque una mossa un po' estrema, perché insomma non vuole proprio dare un centesimo di eredità a loro. Quindi insomma vedremo cosa accadrà e vedremo un po' anche i vostri pareri a riguardo, se volete raccontarceli. Enjoy the music.

0: La nuova dei The Colors si intitola Rolling Stones su R101, in attesa di quella canzone del passato scelta da voi, magari dei Rolling Stones, magari di un'altra band o di un artista conosciuto, canzone che ti fa stare bene, che arriva tra pochi minuti.
1: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli High Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39.

0: serata, siete su R101, è iniziato il weekend quasi, l'Enjoy the Weekend, il programma che vi accompagna la sera, il venerdì, il sabato e la domenica. E ovviamente non può mancare l'appuntamento orario, la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, scopriamola subito.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, potreste mettere il sonnet The Verve, Sada Chiara.

0: Sonnet su R101, canzone che ti fa stare bene quando mancano 10 minuti alle 10 della sera. E chiudiamo un po' l'argomento di questa nostra prima ora, cioè Sting che non vuole lasciare l'eredità ai suoi 6 figli. Pensa insomma che se la debbano cavare un po' da soli. Cosa ne pensate?
1: Ma quanti ragazzi che hanno ereditato un sacco di soldi dopo 2 anni sono rimasti, diciamo, con una mano davanti e una mano di dietro, perché se li sono tutti, non dando il giusto valore a quello che avevano. Quindi condivido pienamente Sting.
0: Vedi, allora io sono d'accordo con te, poi magari si riesce a trovare una via di mezzo per cui non è che ti do tutta l'eredità, ti do comunque un qualcosina, però la tua vita te la devi fare tu. Pienamente d'accordo con te, ed è anche il motivo che poi spinge Sting a, insomma, a prendere questa decisione in futuro. Nuova musica in arrivo, loro sono un trio norvegese, fondono un po' di Scandi House, disco funk, qualche sfumatura jazz, si chiamano The Bauza, la loro Magnetic.

0: Samurai J, finita proprio alle 22 in punto, passate da pochi secondi in questo istante, ossessione direttamente da Sanremo, pronti per un'ora insieme dopo le news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul conflitto russo-ucraino. Donald Trump annuncia un accordo di 3 giorni per una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. Su Truth il presidente americano ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. In Medio Oriente si attende invece nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Trump avverte Teheran: accordo subito, colpiremo con più violenza. Gli USA hanno neutralizzato 2 petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. La cronaca: nell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi emergono nuove intercettazioni. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne in un soliloquio torna sulla telefonata con la vittima: è stata bella cattiva, le sue parole. Ha messo giù il telefono, sotto la lente anche gli appunti scritti di Sempio. E Liborio Cataliotti, difensore del 38enne, afferma che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Secondo il legale, il dialogo non può avere il significato attribuito dalla procura dopo i precedenti approfondimenti tecnici effettuati sul cellulare. Roma, l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, avvenuto nell'agosto 2019, assolto dalla Corte d'Assise d'Appello. Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto. Il capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, fu ucciso con un colpo alla testa. Il Papa ha visitato in mattinata Pompei e nel pomeriggio Napoli. Leone XIV ha detto che la città è segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello dal pontefice alla pace nel mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Ci siamo informati, possiamo ripartire e riprendere insieme il nostro Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni, fino a mezzanotte dalla radio, dalla TV, sul canale 67, come sempre, d'abitudine, venerdì, sabato e la domenica la trascorriamo insieme. Abbiamo parlato un po' di Sting, che non vuole lasciare l'eredità ai suoi ben 6 figli in prima ora. Tra poco invece arriva una domanda per voi, quindi un gioco a cui potrete partecipare in modo molto facile. Tra poco vi dico anche proprio come nel concreto.

0: Loro erano David Guetta e Bebe Rexha insieme I'm Good Blue su R101, per chi ci segue in radio, per chi ci segue anche in TV. Sul canale 67 ha potuto vedere il video musicale che poi si svolge all'Ushuaia di Ibiza per la maggior parte, riprende proprio una loro esibizione live in questo locale, in questa discoteca che è una delle più famose al mondo, dove secondo me una volta nella vita bisogna andare. Io non sono ancora andato, ma ci vorrei andare prima o poi. Cisi, tu andresti all'Ushuaia? Dai, ci starebbe andare. Va bene, e passiamo alla domanda di questa sera, che per i più curiosi è questa. Allora, la domanda di questa sera è il perché si utilizza l'espressione "che barba" per indicare quando qualcosa è un po' noioso, no? Un po' che ci annoia, che ci stufa, che non mantiene la nostra attenzione. Che barba? Come mai si utilizza proprio la barba in questa espressione? Ve lo siete mai chiesti? Se ve lo siete chiesti, magari avrete una risposta già da adesso. Se non ve lo siete mai chiesti, potete pensarci e comunque provare a rispondere al 331 80 90 101 con messaggio vocale. Da dove trae origine e perché si utilizza l'espressione "che barba", che indica la noia? Vi aspettiamo. Intanto Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Enjoy the music. 101 Superstar
1: che muore. 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: con Where is my husband su R101. Perché si dice che barba per indicare qualcosa di noioso? Ci avete mai pensato da dove trae origine questa espressione? Ditecelo voi al 331 80 90 101, tra poco ve lo sveliamo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker.

0: Da notti insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: perdere.
1: Giovanotti, mi fido di te su R101, sempre molto bello ritrovarlo, in questo caso con questa canzone dal 2005 che il buon Cisi ci fa sentire fino alla fine, dal suo 16° album in studio Buon Sangue. E tra l'altro, se ci state seguendo sul canale 67, avrete potuto gustare anche il video musicale che si svolge interamente a Budapest, città meravigliosa, e che insomma, per chi c'è stato magari l'avete riconosciuta proprio dal video di questa canzone. Se non ci siete stati, andateci perché è bellissima. Ve lo consiglio, anche perché non ci sono mai stato io, però so che è molto bella da tutti quelli che ci sono andati, quindi lo consiglio a voi, lo consiglio anche a me stesso. Stiamo giocando in tutto ciò, c'è la domanda di questa sera, che è: da dove trae origine l'espressione che barba, per indicare un qualcosa di noioso, no? Quindi il significato è qualcosa di noioso, ma come è nata questa espressione e come mai si utilizza proprio la barba?
2: Ciao Giovanni da Corno di Rosazzo. Uno si annoia talmente tanto quando ascolta questo discorso, c'è questa cosa che lo annoia così tanto, che gli cresce la barba.
1: Ok, quindi tu dici dalla noia ti cresce un po' la barba, ci può stare come ragionamento, come tentativo, non è quello però corretto che insomma stiamo aspettando. Riprovaci anche tu se vuoi, il numero è sempre aperto, il 331 80 90 101, messaggio vocale, e diteci che barba, da dove trae origine questa espressione, tra poco in caso ve lo diciamo noi comunque.

0: Canzoni ormai di 3 stati fa, quasi quella di Ernia Bresce e Fabri Fibra, Parafulmini su R101, 22:33, buona serata, buon venerdì anche a te che ti sei appena collegato in questo momento dalla radio, dalla TV, sul canale 67. Che barba è l'espressione al centro della domanda di questa sera nel momento del gioco? Significa che noia, qualcosa di noioso, ma perché si utilizza proprio questa espressione per indicare qualcosa che ci annoia?
1: Ciao, la mia ragazza dice che è perché la barba si allunga aspettando. E quindi che barba dovrebbe derivare da quello?
0: Ci stiamo avvicinando.
2: Di R101 sono Mirko.
0: Ciao,
2: allora,
0: Mirko.
2: Se non erro, che barba ha origine dal fatto che la barba si allunga piano piano, quindi cresce piano piano. Quindi, come per dire, una cosa noiosa, come aspettare la barba che si allunga piano piano, che cresce, e quindi un'attesa noiosa. Quindi da lì che barba, che noia, come diceva la grande Sandra Mondaini. Buona serata e buon weekend.
3: Buonasera, ciao. Buonasera. Radio 101, sono Anna dalla provincia di Cosenza. È legato un po' al fatto che la barba crescendo si allunga, e quindi un discorso, una situazione lunga può diventare noiosa, proprio come quando cresce la barba e la devi tenere a posto, devi raderti, e quindi è legato al fatto che la barba si allunga, e si allunga anche un argomento, una situazione che ti dà noia e ti scoccia. Ciao.
0: Bravi ragazzi, è proprio quello, è legato che la barba comunque ci mette tanto a crescere, devi avere molta pazienza anche nel curarla, nel tenerla in buone condizioni e nel vederla crescere. E poi, come ha detto il nostro amico, in realtà è stata resa celebre questa espressione da Sandra Mondaini in casa Vianello, che alla fine di ogni puntata diceva: che barba, che noia, che barba, che noia.
4: Noia, che barba, che barba, che noia. Che noia, che barba, che barba, che noia. Che noia, che barba, che barba, che noia. Che noia, che barba, che barba.
0: La filastrocca, capito? Bellissimo, bellissimo. E poi si passa alla canzone nuova, quella di Olivia Rodrigo con Drop Dead, che arriva subito su R101. Però bravi che siete riusciti a dare la risposta giusta. Bello anche questo piccolo aneddoto con casa Vianello, che magari non tanti di voi sapevano.

0: La voce bellissima di Olivia Dean, Man I Need, su R101, una ventina di minuti alle 11 di questo venerdì dell'Enjoy the Weekend. E quindi tra poco viene a trovarci la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi come tutte le ore.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a...
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Ci sono ovviamente delle canzoni molto famose, ci sono degli artisti che magari conosciamo tutti, ci sono degli artisti che magari è un po' di tempo che non ascoltiamo e che ci siete voi a ritirare fuori e a ricondividere in questo bello spazio. Al 331 80 90 101 la richiesta è questa.
1: Voglio dedicare al mio grande amore Elisa, per cui io a 50 anni ho stravolto la mia vita, mi sono trasferito dalla Liguria all'Emilia Romagna. Volevo dedicargli la nostra canzone Rush Rush di Paolo Abdul.

0: Ci avete anche spiegato il perché avete richiesto questa canzone, e in questo caso era il nostro amico che celebrava un po' l'amore con la sua Elisa. Paula Abdul, Rush Rush, canzone che ti fa stare bene, direttamente dal 1991. Lei, nata in California da padre siriano di origine ebraica e da madre canadese, e questa è una ballata molto famosa di quegli anni lì, quindi inizio anni 90. Tra un'ora ce n'è un'altra, tutta in mano vostra come sempre, quindi se ne avete già una che vorreste ascoltare qui in diretta su R101, richiedetela già da adesso con messaggio vocale. E lo dico con vertigine intanto a chiudere l'ora.
1: Doveva ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa.

0: Le 11 della sera su R101, intanto c'è Sombra con la sua Homebreaker, canzone che sta avendo parecchio successo. Ci sono le news per rimanere aggiornati su tutto quello che accade in giro per il mondo in un paio di minuti e poi di nuovo insieme.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nuove intercettazioni che riguardano Andrea Sempio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, dove Chiara Poggi fu uccisa nell'agosto 2007. Intanto, in un messaggio del 38enne letto in serata a quarto grado, Sempio scrive: io questo fatto atroce non l'ho commesso, il pensiero di tutti, a iniziare dai suoi parenti, dice Sempio, e che Chiara possa avere verità e giustizia. Dall'estero, con un messaggio sul suo social Truth, Donald Trump annuncia il raggiungimento di un accordo per una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Dal 9 all'11 maggio ci sarà anche uno scambio di prigionieri tra i due paesi. Trump ha anche detto di avere mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. E secondo The Atlantic, il presidente sarebbe stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Trump pensava che l'operazione sarebbe terminata molto prima, ma l'Iran sembra pronto a continuare nonostante il blocco navale e la pressione economica. In tema di economia, Wall Street chiude con i nuovi record per Standard & Poor's 500 e Nasdaq, saliti dello 0,84% e dell'1,71%, Dow Jones che invece segna un frazionale rialzo dello 0,02%. I principali indici registrano guadagni settimanali robusti, spinti da risultati trimestrali solidi. Chiudiamo con il calcio: il Torino batte 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della 36esima di A, rimonta per i Granata dopo il vantaggio iniziale di Torver per gli emiliani, con Simeone e Pedersen nella ripresa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ancora buona serata e ciao da parte mia, Leonardo Regazzoni, per questo venerdì sera dell'Enjoy the Weekend in diretta fino a mezzanotte. È anche finita la partita, l'anticipo di Serie A di questa giornata, 2-1 il Torino contro il Sassuolo, in attesa poi di tutte le partite che verranno a trovarci domani e domenica, anche se ormai insomma l'Inter campione d'Italia, quindi c'è poco da discutere in questo campionato. Riprendiamo con Marco Mengoni e la sua Pronto a Correre.

Una bella accoppiata Elton John e Dua Lipa insieme Cold Heart. C'è anche lo zampino Deep Now che ha remixato la canzone appena ascoltata su R101, 23:10 minuti. Spero abbiate passato una buona serata. Magari insomma per qualcuno le ultimi momenti di lavoro, ormai è un po' tardi in realtà, però magari qualcuno di voi lavora anche in questa serata, lavora anche la notte, e da domani mattina magari si può rilassare un pochino per il weekend, si spera. È il momento, dopo aver salutato tutti quelli che sono al lavoro e anche chi non lavora, insomma tutti, siete tutti benvenuti, di raccontarci un po' come state passando la vostra serata. È un orario in cui sicuramente qualcuno è già a casa, magari rilassato sul divano, qualcuno è in macchina, sta viaggiando, si sta muovendo in giro per l'Italia, tornando da una giornata di lavoro, o semplicemente magari partendo già da adesso per godersi un weekend fuori città. E magari qualcun altro invece semplicemente sta andando a bere qualcosa fuori con amici, sta finendo la cena a casa, sta sparecchiando la tavola, insomma tanti programmi diversi. Se volete raccontarci il vostro, potete farlo al 331 80 90 101 con messaggio vocale. Il mio venerdì sera prevede, poi continuate voi. Enjoy the music.

0: Yeah. Talk to me su R101, Damiano David, Tyler e Nile Rodgers tutti insieme. E anche voi potete raccontarmi la vostra serata, il vostro venerdì sera al 331 80 90 101 con messaggio vocale, insomma quello che state facendo per concluderla.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: 1 è poco. 2 non bastano. 3... sì, 3 è perfetto!
14: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozio online.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

Canzone che vinceva le nuove proposte a Sanremo nel 2007, quella di Fabrizio Moro, la sua Pensa, ascoltata su R101 e quasi alla fine di questo venerdì, al scoccare iniziale del fine settimana nel nostro Enjoy the Weekend con me Leo. Fabrizio Moro che sarà a Milano al Fabric il 28 di ottobre, quindi c'è ancora tempo, diciamo, per prendere i biglietti se siete interessati. Poi farà sempre a ottobre Venaria Reale, farà poi Perugia, Padova, insomma un po' di date tra agosto, settembre, ottobre in giro per l'Italia. Intanto ci sono anche i vostri messaggi, ci state raccontando come state finendo questa settimana lavorativa e come state concludendo la vostra serata. Un amico dice: ciao, questa serata sto ancora lavorando e contemporaneamente sto facendo una frittata di zucchine per domani. È bellissima questa cosa, magari sta facendo un lavoro al computer, un lavoro insomma davanti allo schermo, scrivendo, prendendo appunti, e nel frattempo multitasking il nostro amico si prepara una frittata di zucchine. Scrive infatti subito dopo: sono graphic designer freelance e il tempo è con me, basta saperlo gestire. Quindi bravo, bravo amico mio che riesci insomma contemporaneamente a cucinare e a lavorare. E Corrado da Genova alla fine si è anche firmato nel messaggio dopo. Saluto anche Marco e Fabrizio che invece sono in viaggio direzione Rimini e sono partiti da Milano un'oretta fa, quindi insomma ancora un'oretta di macchina per loro per raggiungere Rimini, dove passeranno il weekend. Si spera appunto di trovare bel tempo, di farsi magari un bagno, visto che ormai l'8 di maggio, secondo me, se non siete troppo freddolosi, un bel bagno lo si può fare tranquillamente a Rimini, oltre a una bella piadina, insomma ci si può divertire. Se vuoi mandare anche tu il tuo messaggio al 331 80 90 101.

Però poi il ritorno live nel Tour Stadi 2027, quindi non quest'estate, quella ancora dopo. E il titolo di questo brano è Sorry, scusa, lo siento. Quindi diciamo scusa in tre lingue diverse, no? Inglese, italiano e lo siento è spagnolo. Intanto ci state raccontando, ci state diciamo facendo immergere nella vostra serata. Bello il programma di questi amici che sono zia Simona, zio Gabriele, mamma Serena e nonna Eva, che stanno preparando la festa per Cecilia che domani farà la prima comunione. Io e lo zio stiamo preparando la torta, mamma Serena riordina casa e Cecilia corre qua e là emozionata più che mai. Dai, molto bello questa scena pre-comunione di domani. E comunque è sempre un bel avvenimento, una bella cosa, e anche perché poi comunque c'è tutto il rinfresco, ci sono i parenti, insomma è una grande festa allargata, oltre che poi il senso più profondo di quello che si sta facendo. Buona festa a voi e buona comunione a tutti quelli che in questo periodo la fanno, visto che comunque i primi di maggio, fine di aprile è il periodo di solito tipico per questa celebrazione. Enjoy the music.

0: Canzone che non stanca mai, quella di Sienna Spyro con Die on This Hill, la sua voce meravigliosa ritrovata qui su R101 quasi in chiusura di venerdì sera. Tra poco lo facciamo con la canzone che ti fa stare bene, scelta proprio da voi.
1: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco
14: a lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

Eccolo qui l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi. Ci salutiamo quasi per questo venerdì, diamo inizio ufficialmente al weekend. Sentiamo con che canzone. Allora, al 331 80 90 101 è un messaggio scritto questa volta. Stavo dando voce a qualcuno di voi, ma in realtà giustamente avete scritto in quest'ora la vostra richiesta. Avete scelto Scatman John con Scatman's World. Scatman's World.

0: I wanna welcome you to Scatman's World.
1: Che canzone che avete tirato fuori, ragazzi, veramente una hit incredibile dal 1995, Scatman John con Scatman World. Su R101 era quella che ti fa stare bene, richiesta da voi come tutte le ore, in questo caso l'ultima del nostro venerdì dell'Enjoy the Weekend. Ovviamente domani mattina torna e ci farà compagnia tutte le ore con sempre la vostra richiesta. Tra l'altro lui, Scatman John, viene dagli Stati Uniti, aveva questa grave balbuzia e diciamo che riuscì ad applicare un po' questa sua difficoltà nel creare anche un po' un nuovo genere musicale, no? E univa un po' lo scat al jazz e europop, e questa canzone qui diciamo che venne particolarmente bene anche grazie a questa sua difficoltà nel parlare, e rimase una canzone insomma intramontabile, molto molto bella da ritrovare anche in questa serata insieme. Tre canzoni per chiudere l'ora, partiamo da Katy Perry e la sua Roar.

0: Annalisa, canzone estiva, ci porta allo scoccare del weekend. Pochi minuti, arriva ufficialmente il sabato 9 di maggio. Grazie al pubblico in studio, veramente molto gentile ogni sera. Veramente incredibile, anche Cristiano che è venuto direttamente dall'Arabia per essere qui con noi in questa serata. Grazie a Davide Cisini in regia, che poi è anche Cristiano, e poi anche il pubblico in studio. Da me Leonardo Regazzoni è tutto, buonanotte, godetevi il weekend, ma tanto ci sentiamo domani dalle 20. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nuove intercettazioni che riguardano Andrea Sempio emerse dall'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. Spero di non essere arrestato, dice Sempio in un messaggio letto in serata a quarto grado. Non ho ucciso io Chiara, il pensiero di tutti, dice l'uomo, e che possa avere giustizia. Dall'estero, Trump annuncia 3 giorni di tregua in Ucraina fino all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. In Medio Oriente continua a salire la tensione ad Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Si attende la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Trump avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza Teheran. Il suo vice Vance incontra il premier del Qatar alla Casa Bianca. Intanto, secondo membri del suo entourage, il presidente sarebbe stanco della guerra. A Palazzo Chigi, colloquio Meloni-Rubio per sciogliere il gelo Roma-Washington. Dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano, Rubio afferma che non si è parlato dell'eventuale ritiro di soldati americani dall'Italia. Chiudiamo con il calcio. A Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, uno dei fantasisti più forti del calcio italiano. Eri un grande uomo e un vero interista. L'ultimo messaggio per Becca, scritto su uno striscione dai tifosi nero-azzurri. Intanto, nell'anticipo di A, il Torino batte 2-1 in rimonta il Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvolosità sparsa in Sardegna e Calabria, al mattino anche in Sicilia e Puglia meridionale, nel pomeriggio qualche rovescio in arrivo nel sud della Sardegna in attesa di un peggioramento più diffuso e intenso in serata. Nel resto d'Italia invece più soleggiato, ma con qualche locale rovescio di pioggia nel pomeriggio sui rilievi alpini. Temperature senza grandi variazioni, con valori per lo più compresi tra 20 gradi e punte di 25-26 gradi, fino a 27-28 in Sicilia e Sardegna occidentale. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Party!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Corri da

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Là, la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

0: R101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi.
1: J-Lo,

0: tipo la domenica.
1: R101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

Enjoy the music.

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

Eccola, la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

0: abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina
1: Jada.
2: R101, enjoy the music.